0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Borobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.

0: oggi è Melania.
1: Melania, Melania.
0: Da 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, oh, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
1: Prego, prego.
0: Melania,
1: che
0: come sta andando la tua relazione?
1: Sì,
0: facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Summer in the air. Questo è il ritmo della tua città. I'm hot in the summertime. Disco Radio. Disco Radio.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Get up.
2: Disco Radio.
3: Siete pronti a un'ora di dance anni 90?
2: Disco.
3: E allora benvenuti all'interno del Riffing History Extended Version. Io mi presento, sono Alessio Ruisi, mi trovate qui ogni sera in diretta tra le 21 e le 22. Mandiamo come sempre il buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati. Hanno bisogno di una bella ricarica energetica in vista di una nuova giornata lavorativa tra le 5 e le 6 del mattino, prima dei belli svegli. Partiamo alla grande, anno 1992, loro sono gli Snap con Rhythm is a Dancer.
0: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
0: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: If you wanna play the game, c'era i Big One, l'anno era il 1997, è partito il Rhythmic History Extended Version di oggi. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo anche Simon J. Rhythmic History. Io lo so che amate far feste, allora segnatevi questo appuntamento perché venerdì 19 giugno la Riviera Romagnola si accende con l'evento più travolgente dell'estate, il Disco Radio Party, che sbarca in Piazzale Fellini a Rimini per una tappa speciale dell'RDS Party. Preparati a vivere la magia della Notte Rosa con Matteo Epi, Sedu Munari, Valentina Guidi e Don Cash e tantissimi ospiti speciali che non vi posso ancora svelare, ma lo faremo nelle prossime ore. Ingresso libero, energia garantita, venerdì 19 giugno, Piazzale Fellini a Rimini, sarà Disco Radio Party.
1: Rhythmic History. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: si chiama I Don't Know e qualcuno di voi magari se lo sarà chiesto: cosa sto ascoltando? I Don't Know, ve lo dico io, lei era Erika, direttamente dal 2003, e quello che state ascoltando è Rhythm and Kister Extended Version, il programma che suona la migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Roisi. Tra un attimo, Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.
0: Sta ufficialmente arrivando l'estate, allora chissà quanti di voi stanno per organizzare una vacanzina, gitarella fuori porta. Allora ve lo ricordo, scaricate l'app ufficiale di Disco Radio, così potrete ascoltarci praticamente ovunque in giro per il mondo, ovunque deciderete di andare in vacanza. E non dimenticate che sulla nostra app non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, potete mandare i vostri messaggi alla diretta e riascoltare i nostri programmi in podcast, anche Rhythm History Extended Version, il programma che suona la migliore dance storica, come Dreams dei Two Brothers on the Fourth Floor.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Senti qua il sound dei PKA. Let me say yeah. Fatemi salutare Benedetta da Asti. Lei ogni mattina si muove, fa una decina di chilometri per andare al lavoro, accompagnata dalle hit che hanno fatto la storia del ritmo, che potete riascoltare in replica tra le 5 e le 6 del mattino. Tra un attimo torna Gala.
1: Rhythmic History.
0: Cercate la migliore dance anni 90, l'avete trovata. Con voi ci sono io, Alessia Luisi, ogni sera in diretta tra le 5 e le 6. Tra un attimo, Ye Go con Put On Your Red Shoes. Subito vi riporto nel 96 con Free From Desire.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: La canzone perfetta per salutarci, Bye Baby. Io sono Alessia Roisi, vi aspetto qui puntuali domani alle 21 e poi come sempre in replica prima dei belli svegli alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio.

0: amici
1: lavoratori.
0: Perfetto, così il disco nuovo da sentire è quello di Alessio e One Republic, si chiama In Your Eyes.
2: Novità, novità, novità. Disco
3: Radio. Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: disco di Alesso One Republic che si chiama In Your Eyes su Disco Radio, le 6:05 di questa mattina di mercoledì 17 di giugno, giro di boa per tutti. Siamo sicuri che sia così e che poi non lavoriate anche di sabato invece? Che è un weekend di quelli che evidentemente per tanti diventa di lavoro nonostante sia deputato alla pausa. Lavoratori QBS, buon mercoledì, giunto il dì che la boa si gira, gira e rigira, la testa gira, la stanza gira, si scatena, si danza al ritmo di Disco Radio e si va verso una prossima vacanza. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, grazie Thomas per le rime quotidiane. Poi c'è Jimmy il tulipano da salutare. Ovviamente, poi pronto.
1: Buongiorno QBS, sono Francesca da Settimo Torinese.
0: Ciao Francesca.
1: E dopo le notti, eccomi qua a rifare il mattino. Mi siete mancati.
0: Ma che bello risentirti. Ma siamo qui,
2: lavoratori.
0: Ma grazie, grazie mille Francesca, buon lavoro, pronto.
2: Buongiorno QBS, buongiorno Fabri, Marco D'Aranzo, direzione Bra. 5:25, ci sono 19 gradi.
0: Sì.
2: La mattina si sta bene.
0: Pomeriggio.
2: Ma solo la mattina.
0: Pomeriggio scalda.
2: Dai che mercoledì per qualcuno il giro di boa, il mio arriva domani.
0: Vedi.
2: E niente.

0: niente, buon caffè e buon lavoro. Lavoratori.
1: Lavoratori.
2: Grazie, grazie mille Marco, un abbraccio, pronto.
3: Capitano, oh, giù dalle brande che è tardi, dai, stamattina si va in via Santa Radegonda presso Palazzo Odeon.
2: Sì.
3: Ragazzi, dai, che stamattina sembra un po' nuvolo di caldo.
2: Sì, giù dalle brande. Dai che si comincia.
1: Lavoratori.
2: Ci siamo, chi c'è?
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri,
2: buongiorno
4: Cisello.
2: Ciao
4: Tony. Oggi è mercoledì 17 giugno, giro di boa, ore 5.41, ci sono 18 gradi.
2: Ok.
4: Si prevede anche oggi una bella giornata calda, di sudore. E che dire, noi siamo già belli operativi a lavoro con Disco Radio e...
2: certo.
4: Lavoratori.
1: Lavoratori.
2: Grazie, grazie al nostro Tony. Allora, abbiamo già preparato un po' di musica da sentire. Se vi va, per esempio, la prossima è quella di Gordo, si intitola Loco Loco.

0: su Disco Radio alle 6:13 di questa mattina di mercoledì, metà della settimana. Buongiorno lavoratori, buongiorno comandante Giovanni da Brione, una bella giornata e buona giornata a tutti. E vai Disco Radio lavoratori, con tanto di foto di un'alba meravigliosa, ragazzi, ma che bello. E poi vediamo chi c'è al 393 800 3000. Pronto?
1: Buongiorno capitano, Andrea da Milano, ecco. Presente oggi da via Savona. Poi andremo sul Naviglio verso District. Il Ludovico detto il Moro.
0: Sì.
1: E comunque, signori, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Grazie, grazie Andrea, pronto?
3: Buongiorno Radio, Pietro da Cermenate, direzione sì? Lainati per lavoro.
0: Ciao Pietro!
3: Beh, che dire, 20 gradi è una bella temperatura, si sta veramente da Dio.
0: Vero?
3: Poi inoltre vorrei salutare e mandare un grande abbraccio alla mia ragazza Laura di Monza.
0: Sì?
3: E dirle che l'amo tanto. E con questo, tutto ciò, vi auguro buon lavoro a tutti quanti. Ciao lavoratori!
0: Grazie, grazie mille!
2: Lavoratori!
0: Bel lavoratori nel finale, poi pronto!
4: Buongiorno Disco Radio, vi saluta Lindasti. Dai, siamo già fuori casa, la temperatura inizia ad alzarsi per l'estate. Faccio il mio solito rito, bagno i fiori, poi si va al lavoro.
0: Certo, quelli vanno bagnati quando lavoratori. Non c'è il sole. Grazie, grazie mille.
2: Lavoratori!
0: Grazie Alin, buon mercoledì a tutti. Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori.
2: Lavoratori!
0: Buongiorno Fabri, saluta tutti i lavoratori che oggi sono in treno. Annuncia un grazie a Lele che mi accompagna al lavoro. Ciao popolo di Disco Radio, ovviamente il nostro Tomeo. Poi ciao Fabri, Marco da Gerenzano, tanti auguri con la canzoncina di buon compleanno al mio avvocato Pietro, da parte mia e dei miei compagni della mitica Quinta B. Buon programma capitano, è ora del caffè, lavoratori.
2: Lavoratori!
0: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri all'avvocato Pietro, tanti auguri a te.
5: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco. Mercoledì,
0: sì?
5: Bella giornata,
0: sì?
5: E si parte al lavoro, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Allora, ricordiamolo ancora una volta, il nostro numero che non fa mai male, per quelli che non l'hanno mai usato, magari per mandare una nota vocale o un messaggio di testo, raccontateci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio per entrare a far parte ufficialmente del club dei quasi belli svegli, detti anche QBS!

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
6: Davvero?
5: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
6: Allora ci vado subito.
5: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Non basta, voglio di più.
5: Più di così?
7: Ancora di più.
5: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
7: Di più?
5: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
7: Di più?
5: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
7: Più di così?
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
10: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow.
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
14: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
15: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
16: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
15: Prenoto subito un appuntamento.
16: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisandyou.com.
17: Allora, vero che è pronto uno dei nostri ottantistori dall'82, ma è vero anche che ci sono i vostri messaggi. Pronto?
18: Buongiorno, quasi belli svegli. Sono Luca da Piacenza.
17: Ciao Luca.
18: Direzione lavoro, sveglio dalle 5:20 e ci sono già 23 gradi.
17: Capito.
18: Mamma mia, dai, dai, che è arrivata l'estate. Lavoratore!

0: Più precisamente dal 1982 ci siamo risentiti anche gli Imagination con Just an Illusion nella giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Questo tanto per darvi qualche dettaglio rispetto alla giornata di oggi. E poi al 393-800-3000 i vostri messaggi naturalmente da leggere o da ascoltare. C'è per esempio Paolo da Groppello Cairoli. Come va Fabri? Tutto a posto? Buona giornata e buon lavoro a tutti gli amici di Disco Radio. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Molto bene. E poi chi c'è da sentire? Pronto? Pronto?
2: Ciao Fabri, oh. Questa è una giornata stupenda, sono sì? Paola da Legnano. Sto facendo la mia camminata mattutina andando al Parco Castello.
0: Sì?
2: Splendido, meraviglioso. Buona giornata.
0: Ma grazie, ma che bello sentirvi così reattivi, attivi nel corso della mattinata. 393-800-3000. Mentre suoniamo un po' di musica, abbiamo scelto anche Bruno Mars. Risuoniamo I Just Might.

0: Il disco di Hervey su Disco Radio alle 6.34, quasi 35. Mi sembra non ci resta che piangere con questa cosa. Allora, buongiorno anche alla dottoressa Morgante, portatrice sana di cialde di caffè stamattina.
1: Buongiorno, beh, ma adesso ce ne facciamo un altro.
0: Ma come minimo, cioè, sai che qui siamo tutti dei caffettari veramente incalliti. Ma d'altra parte a quest'ora del mattino un po' ci sta. Vediamo se siete svegli o no, sentiamo le vostre voci al 393 800 3000. Chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno Capitan Fabrizio, buongiorno a Disco Radio e tutti i QBS.
0: Sì?
2: Quasi belli svegli, quasi quasi, prima di tornare a letto. Un saluto da Danilo da Sedriano.
0: Sì?
2: Oggi direzione è Cordusio.
0: Cordusio, sì, bar aperto.
2: Buona giornata e buon lavoro e godiamoci il sole, lavoratori.
0: Ma grazie, ma che bello!
3: Lavoratori!
0: In pieno centro città, Milano, Cordusio, Cairoli, insomma, siamo praticamente a ridosso del Duomo e bar aperti, come dicevo, ce n'è a voglia, bere caffè da quelle parti lì prima di iniziare il turno. Allora, abbiamo preparato anche le ultime notizie. Se vi va, c'è la dottoressa Morgante che ci aggiorna. La sentiamo.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E allora vediamo che cos'è capitato in Italia e nel mondo nella prima edizione di Link.
1: Mille grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Milano la chat sessista sarebbero 6 gli autisti ATM coinvolti, un indagato, eseguite perquisizioni, l'azienda li ha sospesi da servizio e retribuzione. Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per la Torre Milano, il grattacielo di Via Stresa alla Maggiolina, prima sentenza di una delle inchieste sull'urbanistica. Secondo i giudici, agirono seguendo le regole e in buona fede. A Torino chiesti 1 anno e 4 mesi per un 45enne di origini marocchine per aver lanciato una bici dai murazzi contro un locale della Movida e accusato di danneggiamento e tentate lesioni aggravate. L'avvocato di parte civile chiede gli sia riconosciuto anche il tentato omicidio. Caldi in aumento, torna l'AFA, domani tra le 5 città bollino arancione in tutta Italia ci sono Brescia, Torino, Bologna, Perugia, Milano sarà bollino giallo come altre 11 città. Calcio, Milan, Ruben Amorim, nuovo allenatore, firmato fino al 2029, il basket, finali scudetto, finita 109-97, gara 3 Venezia-Milano, serie sul 2-1 per l'Olimpia. Il G7 di Evian, grande sostegno di tutti i leader all'Ucraina e al presidente Volodymyr Zelensky, ritrovato feeling con il presidente USA Donald Trump, le news tornano tra un'ora.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Ciao da Disco Radio, Emanuele del Bignano. Ci provo, è molto tardi, in genere lo faccio prima. Vi auguro tante belle cose.
0: Sì.
5: Ok, lavoratori, dai, su a lavorare.
0: Dai, dai, dai, dai, dai che ci siamo.
3: Lavoratori!
0: Dai che ci siamo, anzi abbiamo già preparato uno dei nostri From Disco to Disco, il che significa che ne suoniamo 4 senza interruzioni. Ovviamente incominciamo dalla prossima che abbiamo già scelto dal 2003. Abbiamo scelto i Brother per partire, la canzone si chiamava Sexy Girl.

0: si chiamavano Bob Sinclair e Kaisa, c'era anche I Can Wait su Disco Radio dopo Lady Gaga e Alejandro, il disco di Tame Impala che invece si chiama Dracula, il disco dei Brothers era Sexy Girl dal 2003 e poi ovviamente ci sono i vostri messaggi all'interno della parentesi dedicata ai QBS quasi belli svegli che anticipa l'arrivo della squadra al completo dei belli svegli che invece dalle 7 vi terrà compagnia. Vediamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Fabri! Come va? Dai, bella giornata
0: dai,
1: oggi,
0: bene,
1: sole
0: dai,
1: splendido.
0: Vero.
1: Però arriva un caldo alla Madonna.
0: No, allora.
1: Vabbè, dai, saluto tutti, vi sì. ascolto sempre,
0: sì.
1: anche al lavoro. E niente, dai, lavoratori, lavorare.
0: Siamo qui.
2: Lavoratori.
0: Fatturare. Buongiorno Capitan Fabri, buongiorno QBS da Andrea e Sofia da Biella. Grazie ragazzi per essere con noi. Il 393-800-3000 naturalmente è sempre a vostra disposizione. Vediamo chi c'è, pronto? Eccolo qua, il caffè della mattina.
2: Buongiorno QBS. Caffè pronto.
0: Grazie.
2: Questa mattina ce lo beviamo in giardino.
0: Sì.
2: Belli comodi seduti all'ombra di un pino secolare.
0: Sì.
2: E dopo esserci bevuto il caffè possiamo tutti dire lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie mille. Allora, ci sono un po' di dettagli da dare anche rispetto a questa giornata prima di sentire il nostro almanacchiere. Vale la pena di ricordare a tutti che siamo arrivati al 168esimo giorno dell'anno, la 25esima settimana del 2026 con il sole che è già sorto alle 5:36, tramonterà alle 20:47, luna crescente illuminata al 2,6%, come dicevamo già nel corso del nostro appuntamento. Giornata mondiale della lotta alla desertificazione. E per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora naturalmente non può mancare il nostro almanacchiere.
4: Buongiorno! Mercoledì 17 giugno 2026.
0: Sì?
4: Santi Blasto e Diogene.
0: Blasto.
4: E ricordate, una testa piena di paure,
0: sì?
4: non ha spazio per i sogni.
0: Beh.
4: Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere che tornerà puntuale domattina.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
2: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
5: Estate alle porte?
6: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Ecco qualche esempio:
6: Fiat Pandina da 12.490 euro,
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
6: Peugeot 208 da 17.990 euro,
5: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
6: Jeep Avenger Benzina da 19.990 euro.
5: Info su Denikar.it.
7: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
8: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
9: Allora ci siamo quasi, praticamente pronti per la squadra al completo dei Belli Svegli, che tra poco vi terrà compagnia con il più classico degli appuntamenti della mattina. E non solo, ci sono da mandare dei saluti a Roby da San Secondo di Pinerolo, che ci manda un abbraccio al 393 800 3000, mentre abbiamo già preparato la prossima dall'87, Living in a Box con Living in a Box.

0: signori, no, non andiamo in diretta da nessuna parte, andiamo oggi, perché pronto intanto?
1: Pronto?
2: No, in direttina ci andiamo, dai, ci andiamo in direttina.
0: Ma sai che ti sento anche male dal telefono, ma cos'è successo oggi?
2: Ma è che mi è saltata la rete a casa, quindi so che me ne sono accorto adesso. E quindi sto venendo lì.
0: Ah, bello! Ma bello!
1: Grazie, bello!
0: Quindi, pensi di arrivare
2: per
0: tipo
2: per le 10 sono lì.
0: Esatto,
2: va bene.
0: Esatto, la previsione.

0: Sì. Se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercari, prendi che spiralidoso.
1: Ti piace di più di internet?
2: Beh, comunque devo dire che sei sempre molto attuale, cioè, aderente alla contemporaneità.
3: Però hai guardato il tema e l'hai preparata, incredibile questa cosa.
1: Guarda che è già tanta roba questa qui, non so se siete d'accordo con me. Vorrei chiedere però anche ai nostri ascoltatori se anche loro hanno una parola che reputano la più meravigliosa in assoluta del mondo, ovviamente a parte supercalifragilistica e spiralidoso che ho già scelto io e quindi non è che potete dirmi la stessa parola. Ce ne vuole un'altra naturalmente, dentro Belli Svegli di oggi dove è già pronta una delle nostre novità, quella delle 7.2. Disco. Allora Omar, non so tu che intenzioni hai davvero, se pensi di catapultarti qui, teletrasportarti qui o cosa. Niente,
2: provo a capire se c'è un'alternativa, se no arrivo.
1: Dai, va bene, allora siamo d'accordo. Nel frattempo noi ci sentiamo una bella novità. Abbiamo scelto il nuovo di Yuji, le Ultranate. Si chiama Moving to the Sun.

0: Si chiama I'm Moving to the Sun, il disco di Yuji Le Ultranate, nell'appuntamento di oggi con i belli svegli un po' zoppicanti stamattina per via di qualche piccola difficoltà con la rete internet che pare abbia abbandonato Villa Fantini, da dove c'è il mobile studio di Omar Fantini e da cui alcune volte durante la settimana appunto ci si collega. Però vale comunque il tema della giornata, no? E cioè, qual è quella parola meravigliosa, la più meravigliosa secondo voi, da segnalare ovviamente al 393 800 3000. Marco, dico bene col tema, sai che...
1: Perfetto.
0: Allora vediamo se anche i nostri ascoltatori hanno qualcosa da suggerirci. Pronto?
2: Ciao belli svegli, la parola più bella del mondo è ferie. Ancora non ci sono, ma
0: no, quelle arriveranno tra un po', però ferie piace, vacanza, ferie, vacanza, pausa, weekend, ponte, quelle robe lì, insomma, potrebbero essere
1: ponte, vacanza, weekend,
0: esatto, in un elenco quasi salviniano. Pronto
3: scusate, mi sono perso, ma perché Omar parla dalla cantina?
0: l'abbiamo appena detto, c'è qualche difficoltà di collegamento perché sapete che i potenti mezzi di Disco Radio ci permettono di andare in onda da ovunque, in particolare dal mobile studio del dottor Fantini, che per oggi è privo di rete, non si capisce bene quale sia la difficoltà, ma insomma...

0: insomma, ne abbiamo. Guanciale, ci scrive qualcuno. In tutti e due i sensi, Gabriele da Vercelli, cioè il guanciale, quello che si usa per la mitica carbonara e quello che si mette in frigo per rinfrescarci le nottate durante queste calde notti, no?
1: Sì, il guanciale del cuscino.
0: Il guanciale del cuscino, naturalmente. Più che il guanciale del cuscino, che è l'altro modo per chiamare il cuscino.
1: Ah, si dice proprio guanciale?
0: E credo proprio di sì, adesso andiamo a controllare.
1: Vabbè, controlliamo.
0: Perché... Sì, controlliamo tutto. Oppure la parola più bella è la più bella. Cioè, vuoi dire bella
1: la
0: o
1: parola
0: la
1: bella
0: più...
1: è la più bella.
0: Cioè, però diventa già complesso.
1: Però è bello, la parola bella è bella.
0: La parola bella è bella, la parola amore è bello. Per esempio, buongiorno ragazzi, la parola più grande di tutti è amore, sì, in tutte le forme, calore, dimensioni, quella che ci guida dal primo respiro fino all'ultimo. Paolo da Busto Arsizio, siamo sicuri che sia per tutti così? È l'amore che ci guida? Perché secondo me a volte siamo ispirati da altro. Allora, la parola più bella del mondo, almeno secondo voi, al 393-800-3000, mentre abbiamo già scelto anche la prossima canzone, dentro Belli Svegli di questa mattina, arrivano Medusa ed Henry Camamil, che riascoltiamo con Don't Wanna Go Home su Disco Radio.

0: è il disco di Timmy Trumpet e John Martin che si chiama All My Life. E allora in diretta dal,
1: da
0: mobile,
1: dove?
0: Dal mobile studio di Omar Fantini.
1: Beh ragazzi, ma che meraviglia, ma guarda qua
0: il mobile studio, guarda che non è mica male ragazzi.
2: Lo moda studio.
1: Ma guarda qua, climatizzato, perfetto, insonorizzato, con la gente che mi vede passando mi guarda perché ho le cuffie e il microfono.
0: Certo, ci fai una cosa foto? Sta facendo?
1: Prego. Certo, certo, faccio subito una foto.
0: Ti volevo
1: inviato da Garlasco, è presente? Cioè...
0: Scusa, ma non c'è un tribunale a Bergamo dove...
1: Certo che c'è il tribunale.
0: Potresti parcheggiarti lì fuori?
1: Ah, certo.
0: Saresti perfetto proprio.
1: Porca miseria, sai che in centro è un casino raggiungerlo in macchina? No, dobbiamo pensare a qualcos'altro.
0: Allora, meglio che tu stia lì, guarda. Però... Tra l'altro... Ti sentiamo perfettamente. Mm?
1: Perché sai che io sono un mago di queste cose, sì, degli accrocchi, sì. Sono il dio degli accrocchi io.
0: Sì. Quindi... Però scusami, hai detto accrocchio per caso?
1: Accrocchio, bella parola, eh.
0: È vero, una bellissima parola, tra l'altro.
1: Anche se accrocchio. Devo dire che la mia preferita in assoluto da sempre è paffuto.
0: Paffuto.
1: Paffuto, mi fa molto ridere sempre.
0: Sì, è vero, paffuto c'ha quella roba lì un po' come Paperopoli.
1: Sì, bella, bella.
0: Perché Topolinia no, ma Paperopoli.
1: Però posso dire che allora di più Metanopoli. Ma fatto ogni volta che passo lì San Donato Metanopoli, io aspetto che salti fuori una roba tipo Paperino che mi saluta.
0: È vero.
1: Mentre
0: è vero.
1: Fa il gas, capito?
0: È vero, è vero.
3: Ho sentito patata.
0: No, nessuno ha detto patata. Ma dai, ragazzi, ma per favore. Perché in tanti ce l'hanno scritto, ma non abbiamo usato tanto.
1: Però è una bella parola patata,
0: Sì, è vero.
1: Effettivamente da dire patata.
0: Ci
1: cioè,
0: sta.
1: È una parola da Minions.
0: Sì. Sì, è vero, è vero. Qualcuno ci segnala amicizia, puoi trovarla ovunque. È vero, più o meno profonda, ma la puoi trovare ovunque.
1: Però stiamo parlando di parole, non di significato delle parole, no? O significato? Cioè,
0: no,
1: più il suono della parola.
2: Più il suono anche.
1: Capito?
0: Sì, però amicizia non vi suona bene, no?
1: Sì, sì, beh,
0: sì, però con quelle Z lì tu dici...
1: Non so, c'è una zia dentro che...
0: è vero, un po'
1: parente
0: disturba.
1: Non è mai parente, boh.
0: Pronto, sentiamo chi c'è, pronto, pronto.
4: Buongiorno, belli svegli. Qui ad Ivrea la parola più bella è carnevale.
0: Ah beh, certo, cioè, carnevale, quello di Ivrea, sì.
1: Lesioni
0: sì.
1: Alla cornea, che è un'altra bella parola.
0: Il lancio delle arance, eccetera, eccetera. Ce l'ho io un'altra parola da dirvi, ragazzi, vediamo se vi piace.
5: Desaccatao.
1: Dalla naftalina desaccatao.
0: Non è male desaccatao. Tra l'altro rispolverata secondo me nel momento migliore possibile. Allora, tra le vostre parole, quelle che più vi piacciono, quelle che, non so, senza che debbano avere necessariamente un significato particolare, ma che soprattutto devono avere un suono che sia, che ne so, rotondo, che ci riempia,
1: che vi piace,
0: piacevole, che vi piace. Esatto, che vi piaccia per qualche motivo. Abbiamo già preparato nel frattempo uno dei nostri Rhythmic History che arriverà dal 1992.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
8: Siamo gli articolo 31.
9: Ciao, sono Fabri Fibra.
10: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
11: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
12: and Drop. Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
15: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
16: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
17: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
5: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni punto vendita.
8: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
20: Ambu, mi piaci tu.
21: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
22: Quasi tutto.
21: Cosa manca?
22: Una Jeep nuova.
21: Una Jeep?
22: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
21: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
22: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
23: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
24: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
25: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
26: Autorigoldi!
27: A Milano dal 1906.
28: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
29: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
30: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
31: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
32: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
33: Disco Radio.
34: Suono rotondo che ci piace, la parola più bella del mondo, ragazzi. Disco Radio.
0: Ah, vabbè.
34: Va bene, aspetto la borsa a casa.
0: Ma che paraculata, dai.
35: Veramente, dai, ma no.
1: Ma vergogna lui che l'ha mandato e tu che l'hai messo. No, ma veramente.
0: Ma guarda, è stato Marco, eh. Io metto
1: ma
0: suona,
1: senti come suona.
0: Metti quello lì, mi ha detto.
1: Ma senti, Radio Norba, senti la differenza.
0: Allora!
1: Cioè, senti.
0: Ma la smetti.

0: che bello era il disco di Dr. Alban. Era il 1992, era It's My Life.
1: Ma bello!
0: Ma bello!
1: Ma bello, 92!
2: Buongiorno signor Sironi, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, bentornato anche al dottor Fantini. Tra l'altro scusami, abbiamo detto in diretta dal Mobile Studio, ma secondo me potremmo rinominarlo, come suggeriva Marco, in diretta dall'Omoda Studio.
2: Bello l'Omoda Studio, no?
0: L'Omoda Studio secondo me fa tanto figo, sai.
2: Poi essendo elettrica, capito?
0: Sì.
2: Posso attaccarla dappertutto.
0: Esatto, non è un problema. Allora, qualcuno ci segnala predestinato.
2: Bello, bella, bella parola predestinato.
0: Sì,
2: mi piace.
0: Sì. Che fa un po' come tipo eletto, l'eletto.
2: Sì, ma sempre non sul significato, è predestinato.
0: Suona
2: cioè,
0: meglio
2: tante
0: di eletto,
2: sillabe anche ruvide, però belle, mi piace, piace sì. Predestinato.
0: Qualcuno ci dice bonifico.
2: Quello suona
0: Torino.
2: Bene sempre.
0: Suona
2: sì.
0: Sempre bene.
2: Sì, sì.
0: Oppure sentiamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, Alberto da Napoli. La
0: quella,
3: parola
0: da Napoli.
3: Più bella del mondo è musica.
0: Musica, bello, musica, musica, musica,
2: musica,
0: suona bene.
2: Molto beh, musicale. Anche perché... Bravo Marco.
0: Io beh, che ho detto suona ricordo... bene, invece no, eh.
2: No, musica. Ah, certo, certo.
0: Allora, ragazzi, sì. Però.
2: Sì, cioè. Sì, sì. No, ero concentrato perché mi ricorda anche la musa, no? Quindi comunque.
0: Ah, certo, vero.
2: Anche musa è una bella parola.
0: Sì, sì, sì, sono d'accordo.
2: Muso no, musa sì.
0: Sì, muso.
2: E meglio ancora cornamusa. Cornamusa.
0: Muso è un po' duro come.
2: Però che bella è cornamusa.
4: Cornamusa Fabri comunque stamattina.
0: Non so se avete notato, è la seconda,
2: sì,
0: è la seconda, ragazzi. No, stamattina si parla di quelle parole le più belle del mondo, secondo voi, perché hanno un suono che vi piace. Tipo, qualche anno fa si era parlato tanto della parola petaloso.
2: Ecco, c'è ancora modo di mettere le mani in faccia a,
0: non a
2: chi l'ha inserita
0: non
2: nel dizionario?
0: Tutti.
2: O...
0: Non a tutti faceva lo stesso effetto, è vero, è vero, è vero.
2: Ma poi non ho mai capito perché c'è... Che aggettivo i petali non è che sono così sempre lisci e piacevoli da toccare, perché l'idea è quella, no? Petaloso è qualcosa di morbido,
0: sì, di vellutato, setoso, esatto. Sì, sì, sì.
2: Però a me il petalo non dà quell'idea lì in generale. Se penso al petalo, no, a parte che già la parola petalo, adesso che la ripeto tre volte di fila
0: mi fa pensare a qualcos'altro.
2: Hai capito? E petalo 1, petalo 2, petalo 3, grazie, ma fuori dalla macchina. Non
4: l'imperativo del verbo,
0: sì,
2: petalo. Sì, petalare.
0: Sei veramente un debosciato comunque, guarda.
2: Bello debosciato,
0: è vero,
2: bravo,
0: è vero.
2: Fabri,
0: mi è capitato così, l'occhio su uno dei messaggi che ci hanno mandato i nostri ascoltatori al 393 800 3000. Così non solo abbiamo ricordato il numero, ma possiamo anche ricordare il tema. Qual è la parola più bella del mondo, almeno secondo voi? I can't get no sleep.

0: questo disco di Survey, Rita Ora, che si chiama If It's Not Love, su Disco Radio, mentre c'è anche la dottoressa Morgante con noi, a cui chiederei se per caso ha una parola che secondo lei è la più bella del mondo.
1: Oddio, del mondo non lo so, però dite papaya.
0: Papaya.
2: Bello papaya.
1: Bello papaya. Papaya ci
2: piace. Però dalla signora Morgante mi sarei aspettato uno smerigliatrice. Angolare. Smerigliatrice angolare.
1: Sai che non è la parola che ti dà più felicità, quella.
2: Ah,
1: abbiamo
2: ok,
1: detto la
2: giusto,
1: parola
2: giusto.
1: Più bella.
0: Beh, sì. Beh, giusto, papaya, giusto. Papaya.
1: Papaya.
0: Papaya. In effetti,
1: papaya. Papaya.
0: Allora vi butto lì un mitocondriale.
2: Bello,
0: perché
2: bello,
0: ci
2: bello.
0: Scrivono, ciao ragazzi, ma bello. Quanto è bella la parola mitocondriale, bello. Purtroppo non c'è mai occasione di dirla, sì, perché...
2: Beh, allora, alle elementari spesso sì. Capita, no? Quando inizi a studiare le cellule...
0: certo.
2: Il mitocondro, mitocondro, giusto?
0: Mitocondro o mitocondrio?
2: Mitocondrio. Colondrio, bravo, sì, sì, perché è vicino a Sondrio, hai ragione, sì.
0: Dai,
2: sì,
0: vicino a Sondrio. Sei un nanerottolo.
2: Bello nanerottolo.
0: Ce l'hanno
2: e anche pianerottolo.
0: A sto sì.
2: Beh, stamattina abbiamo mille signori Sironi.
0: Sì, anche pianerottolo, è vero, hai sì. Ragione. Pianerottolo.
2: Avere un nanerottolo sul pianerottolo è il massimo, no?
0: Sì. Sentiamo chi c'è, pronto?
3: Ciao ragazzi,
0: sì.
3: Sono Vanessa da Cesate.
0: Sì.
3: La parola che secondo me è molto bella è camomilla.
0: Camomilla.
3: Mi dà l'idea proprio della dolcezza e del rilassarsi.
0: Sì.
3: Ciao, buona giornata.
0: Camomilla.
2: Forse potevano chiamarla calmomilla, no?
0: Ma è vero!
2: Bastava poco,
0: Ma tu, tra l'altro, sei il teorico delle parole che non sono state usate correttamente.
2: Sì, sì, sì, sì. La lettiera del gatto, ad esempio.
0: Perché
2: ci dorme il gatto?
0: No.
2: Caghiera dovevano chiamarla.
0: Esattamente.
2: No, cioè, il volante, vola il volante. No, gira, girante, girante, gira la macchina. Non vola. L'aspirina.
0: Sì.
2: L'aspirina, ingoina si deve chiamare. Le prime ce l'ho ancora nel naso io, ho letto aspirina, tirato su e...
0: non è proprio così che si fa. Chi c'è? Pronto?
4: Buongiorno, una parola che mi piace è arrotino.
0: Arrotino.
4: Sentite come suona bene.
0: Sì,
4: l'arrotino.
0: Sì, è vero, hai ragione.
2: Devi avere una bella R però.
0: La Nadia dal Bairate, tra l'altro.
2: Io che non ho la R sonora, arrotino devo sforzarmi.
0: No, no, guarda arrotino. Che è molto bella la tua R, è pulita,
2: Non dura tanto. Cioè tipo se io faccio finisce.
0: Ah ok.
2: Non riesco a tenerla.
0: Arrotino.
2: Devo violentare. Devo tirare la lingua all'indietro. Una roba. Divento un'iguana. Guarda, guarda la faccia.
0: Pensavo più un pulaster.
2: Oh bello pulastro. Beh, anche pollastro in italiano non è
0: sì,
2: male
0: sì,
2: pollastro
0: sì, sì. Però sai che questo potrebbe diventare uno spin-off presto?
2: Cioè?
0: La parola dialettale del vostro
2: più
0: dialetto
2: bella del
0: più
2: mondo.
0: Bella del mondo. Potremmo girarla così nelle prossime settimane. Intanto però siamo pronti a dar la linea alla dottoressa Morgan.
2: Butto lì uno subito
0: sì.
2: Veloce.
0: Sì, sì.
2: Senti questa. Pedriol.
0: Bellissima, bellissima.
2: Sai cosa vuol dire?
0: Imbuto.
2: Bravo!
0: Ma bravo! Bravo! Allora diamo la linea alla dottoressa Morgante, già pronta con le ultime notizie.
1: Mille grazie, belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Milano la chat sessista, sarebbero 6 gli autisti ATM coinvolti, un indagato, eseguite perquisizioni, l'azienda li ha sospesi da servizio e retribuzione. Il crack della Back Italia, la società milanese che organizza viaggi studio all'estero. Decine di ragazzi non potranno più partire, il caso sollevato dal padre di una liceale torinese, sborsate rate fino a 14.000 euro. Nel bresciano via libera al nuovo ospedale di Chiari, approvato lo schema di protocollo sul piatto 160 milioni da Regione Lombardia. Calde in aumento, torna l'afa domani tra le 5 città bollino arancione. In tutta Italia ci sono Brescia, Torino, Bologna, Perugia. Milano sarà bollino giallo, come altre 11 città. Calcio Milan, Ruben Amorim, nuovo allenatore, firmato fino al 2029. Il basket, finali scudetto, finita 109-97, gara 3, Venezia-Milano, serie sul 2-1 per l'Olimpia. Il G7 di Evian, grande sostegno di tutti i leader all'Ucraina e al presidente Volodymyr Zelensky, ritrovato feeling con il presidente USA Donald Trump, le news tra un'ora, al tempo di oggi.
5: Meteo.
6: Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia, da segnalare solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui rilievi alpini, e le temperature massime via via in aumento, con calde dafe in intensificazione, poiché rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, con picchi a Milano e Torino anche prossimi ai 34 gradi. Vi anticipo che nei prossimi giorni l'alta pressione sarà ben salda e le temperature in ulteriore rialzo. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.
7: Are you ready?
8: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
9: Party! In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Allora, sono già le 7.41, siamo un po' in ritardo e vorrei chiedere al nostro Omariolino se per caso è in macchina con lo zio Omar nello Moda Studios.
10: Eccomi!
0: No, molto bene, ti sentiamo perfettamente, Omariolino. Allora, raccontaci.
10: Sono nel bagagliaio!
0: Ma come nel bagagliaio?
10: Perché poi arriva Manzoni e lo zio Omar ha detto che davanti ci deve stare i grandi.
0: Ho capito, ma dietro c'è il divano posteriore.
10: È già un miracolo che non l'ho messo sul tetto, va bene?
0: Va bene, va bene. Allora, 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette, battute e...
10: suonate di flauto, sarebbe fantastico.
0: Perfetto, vi aspettiamo qui.

0: Si chiama That's When You Know ed è la canzone di Kygo e Carter Fate su Disco Radio mentre parte il club dei baby svegli. Dove sei finito, Mariolino? Sei ancora nel baule? E allora possiamo cominciare subito con un po' di messaggi già arrivati al 393 800 3000. Sentiamo chi c'è tra i nostri piccoli amici. Pronto?
1: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Marivolino. Sono Alessio da Mezzago. E forse non lo sapevate mai,
0: sì.
1: L'università del Massachusetts,
0: sentiamo,
1: in collaborazione con Marco Scalvini,
0: sì,
1: ha scoperto che quando un postino cammina veloce va a passo spedito.
0: Certo,
1: ciao!
0: Certo, certo.
2: Marco, non era male. TikToker che fa il corriere.
0: Ah, ecco.
2: Quindi il corriere su TikTok.
0: Vedi, vedi,
2: racconta
0: vedi
2: un po' la vita dietro le quinte.
3: Sì, ma che conoscenze che bisogna avere.
0: Una vita da corriere,
3: Che specifico.
0: Una vita specifica.
2: Eh sì, per, vabbè, bisogna sapere un po' di tutto.
3: Chi è che l'ha cantata? Chi è che l'ha cantata?
2: Eh?
3: Una vita da corriere.
0: Marco
2: Ligabue.
3: Ah, ok.
0: Marco,
3: no, pensavo fosse stato Fabri.
0: No, no, no, io sai che
3: ho avuto questo sogno.
0: Io non canto mai perché non.
4: Cos'è un corriere?
0: È quello che porta i pacchi in giro con il proprio furgone.
4: Perché una volta ho sentito mio fratello che ha detto: ah sì, da grande vorrei fare il corriere della droga.
0: Ma no, ma non è vero, ma dai, ma non lascia perdere,
4: non
0: Mariolino.
4: È lo stesso?
0: Lascia stare, il meccanismo è identico, ma è un'altra questione.
4: SDA!
0: Pronto?
2: LSDA.
4: Mio Fabri, ciao zio Omar, ciao Mariolino, sono Marco da Prascorsano.
0: Mettetela subito.
4: Sono qui stamattina con un importantissimo autore italiano, Umberto! Umberto!
3: No,
4: Umberto.
3: No, ti prego.
4: Umberto
3: no,
4: Eco.
3: No, no, no, va bene? No! La risposta è no! Nell'85 potevi farla questa. Marco, per favore.
0: Allora, 393 800, però non era così brutta, dai.

0: love it how you play.
1: Il tranviere ascolta Danny Svegli su Disco Radio. Perché? Perché è una terapia familiare per il buon umore e l'autocontrollo. E questo non è un jingle, è un teorema, intiendes?
0: Belli Svegli.

0: E tutte le volte che la sento, tra l'altro, mi viene una voglia di cornetto incredibile, guarda.
1: A me invece vorrei cambiargli una vocale.
0: Ah sì?
1: Samurai J.
0: Perché Samurai?
1: Se lo murasti.
0: Certo.
1: Non lo sentimmo.
0: Potrebbe
1: capito?
0: Essere anche Samurai.
1: È troppo.
0: Però no, in effetti sì, suona male. Buongiorno a voi, non sono un baby sveglio, ma per favore potete fare un enorme good luck a tutti i ragazzi di Fermi Cantù, incluso mio figlio Alessandro, che iniziano la maturità domani mattina alle 8. Thank you. Ma certo,
1: ma assolutamente sì, ma anche a tutti gli altri che iniziano in generale, no?
0: Tutta sì, Italia, perché forse domani. Non c'è. Ma gli esami per, diciamo così, le classi inferiori sono già iniziati, cioè tipo medie, eccetera?
2: Sì, ci dicevano la settimana scorsa.
0: Già iniziati, sì, vedi, sì, vedi, sì. Vedi. Beh, quindi un grande, si dice ancora in bocca al lupo?
1: Sì. Penso di sì, sì.
0: Casomai
1: è cambiata
0: non si...
1: la risposta.
0: Ah, certo, esatto.
1: Viva il lupo, viva il lupo. Salva il lupo, buongiorno al lupo.
0: Per esempio.
1: Ai, lasciami il polpaccio.
0: Attento al lupo.
1: Sono un po' diversi,
0: pronto,
1: sì.
3: Ciao
0: pronto.
3: Fabri, ciao zio Marzanale, sì. Da Torino. Dov'è il mio pubblico?
0: È qui.
3: La bea sta ancora dormendo e la parola Beata. Più bella è estate.
0: Estate, mamma, quanto
1: anche
0: ci piace.
1: Anche vacanze non è male,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, una delle primissime, tra l'altro, che hanno citato insieme a Weekend,
1: vedi.
0: Ponte, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, tra l'altro, mi dicono dalla regia che è pronta la rubrica delle curiosità dal mondo del nostro Omariolino.
4: Eccola qua la rubrica curiosità del bagagliaio.
0: Sì.
4: Forse non lo sapevate mai.
0: No.
4: La velocità massima di un ghepardo,
0: sì,
4: è di 114 km all'ora.
0: Ma davvero?
4: Peccato che nella savana il limite è 70. quindi niente. Due volte ha provato, ma due volte quel velox maledetto,
0: ma
4: guarda.
0: Quindi vuoi dire che ci sono i cartelli?
4: Certo.
0: Cioè in mezzo alla savana ci sono i pali con le
4: il
0: telecamere.
4: Limite, sì.
0: Ma penso.
2: Poi ci sono anche le gazzelle.
0: Quella,
4: certo.
0: Quella, questa non era male.
4: Anche le pantere, se
0: sì, sì. Ragazzi, attenzione perché oggi la comicità dilaga. Allora, volevo.
4: E poi,
0: dire...
4: visto che ieri avete avuto il filosofo, c'ho sì? un'osservazione filosofica.
0: Sentiamo.
4: Attenzione perché è molto alta questa,
0: Sì, non la capirò mai allora.
4: Anche se fossi immortale, vivresti comunque una vita sola.
0: Eh sì. È vero.
4: E pagheresti le tasse per sempre.
0: Questo
4: pensaci,
0: forse non è un
4: pensaci,
0: vantaggio. Grazie Mariolino e grazie a tutti i nostri piccoli amici del Club dei Baby Svegli che ritroveremo domani. Intanto da Clerici Auto l'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid da zero compromessi, solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
8: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
9: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
8: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
9: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
8: Prenoto subito!
10: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
11: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
10: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
11: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
10: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
12: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
15: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
16: Oh, che bello ragazzi, come ogni giorno anche stamattina abbiamo una bella Disco Radio Bag da regalare, mi dicono. Con che cosa? Come la regaleremo?
17: Beh, con il nostro momento preferito, la spesa cantata.
16: Oh, mamma mia, che meraviglia.
17: È stato un momento molto alto anche durante il live ad Erba.
16: Sì, sì,
17: la gente
16: vero,
17: che lanciava
16: vero.
17: Reggiseni, mutande.
16: Marco sopraffatto dal pubblico, è stato veramente un bel
17: sì,
16: momento.
17: Marco sì, vestito sì. Da geometra del catasto. Stupendo, assicuratore.

0: chiama Shades of Blue. Il disco nuovo di John Summit, Di Volte, Julia Church, su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli. Lo dicevamo poco fa, c'è la spesa cantata di Marco, che ha questa abilità di mettere in musica la sua lista della spesa e poi di chiedere a voi qual è il saldo di questa spesa. È molto semplice il meccanismo, basterà sommare, dividere, sottrarre, moltiplicare tutti i prezzi che sentirete dentro la versione
1: pani
0: cantata
1: pesci,
0: della lista
1: pesci.
0: Della... Come?
1: Moltiplicate pani e pesci.
0: Certo, sì, una specie di parabola radiofonica. Allora, se siete pronti c'è la spesa. No, abbiamo detto che devono scrivere un messaggio di testo con il saldo al 393 800 3000.
2: Vabbè, l'abbiamo detto adesso.
0: Adesso sì, l'abbiamo detto. E allora via!

0: Ma che meraviglia. Allora, la spesa cantata di oggi si muove su questa fantastica base sulla quale Marco canterà la sua lista della spesa.
1: Addirittura?
0: Attenzione ai prezzi, ragazzi. Dovete sommarli, dividerli,
1: ma
0: eccetera,
1: abbiamo scomodato
0: eccetera.
1: Gli Airbnb Fire?
0: Ma assolutamente sì. Assolutamente sì. Ci siamo e attenzione.
2: Hey!

0: anche il coro finale non è affatto male.
1: Ma che allora,
0: ragazzi, ma che meraviglia, ma che
1: ringraziamo
0: meraviglia.
1: Il coro, le splendide ragazze di Disco Radio.
0: Sì, assolutamente, tutte.
1: Grazie, tutte 12, grazie ragazze. Le belle
0: allora,
1: sveglie.
0: Io spero abbiate individuato
1: il prezzo
0: giusto, ok, per la spesa cantata.
1: Il prezzo giusto, ok, davvero l'hai detto, Ivo Zanicco, dai, su! Guardalo lì, Ivo Zanicco. Sei ribattezzato da oggi.
0: Ivo Zanicco.
1: Ivo Zanicco.
0: Allora, se avete riconosciuto il prezzo giusto, ovviamente dovete scriverci un messaggio di testo al
2: 393-800-3. Un po' perplesso. Potevi fare anche tu il coro, scusa.

0: Into Me su Disco Radio alle 8:11. Appena andata la spesa cantata, Marco ha cantato sugli Earth, Wind & Fire September una lunga lista della spesa, o breve, non lo so, bisogna capire chi è stato il più veloce ad indovinare il prezzo giusto.
1: Era brevissima stavolta,
0: molto breve. E il più veloce stamattina è stato Matteo da Crema. Buongiorno Matteo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Benvenuto sul Discord. Cosa sta succedendo? No, vabbè. Allora, scusaci,
1: è
0: Matteo.
1: È arrivato Paolo Luca Manzoni che mi sta facendo un video da fuori la macchina.
0: Perché il...
1: ed è piegato in due dal ridere.
0: Il nostro Fantini stamattina si è collegato dall'Omoda Studio. Ecco perché dalla macchina. Comunque, a parte queste chiacchiere inutili, Matteo, stai andando al lavoro? Sei già al lavoro? Che fai?
2: No, sono un libero professionista e sto andando verso un'azienda, okay, nel quale faccio il collaboratore.
0: Ok, e di che cosa ti
1: fai
0: occupi?
1: Di bello?
2: Mi occupo di ispezioni della saldatura, collaborazioni per i sistemi qualità delle aziende,
0: okay,
2: un po' di tutto.
0: Cioè la saldatura, in che senso? Il controllo della saldatura, cioè quando arrivano,
2: sì,
0: quelli che saldano?
2: I controlli della saldatura, sì, i saldatori che saldano e i successivi controlli che vengono effettuati, che si chiamano controlli non distruttivi.
0: Cioè, quindi scusami, tipo lo spessore della saldatura, la regolarità della saldatura, queste...
1: Anche, il sapore
0: anche
1: della saldatura.
0: No, il sapore,
1: se è salata giusta, se ha messo la quantità di pepe giusta che ha comprato Marco.
3: Tra l'altro, chi meglio di lui poteva fare il saldo?
0: Ah, certo.
1: E infatti, signor Marco me l'ha bruciata.
0: Miseria,
1: giusto, ha fatto bene. Allora, per il nostro vincitore, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, impermeabile e lente di ingrandimento.
0: Sì.
1: Essendo ispettore,
0: certo.
1: Che poi che questo deve investigare sulle saldature. Ma che fa sta saldatura? Chi tradisce? Poi come fai a investigare? Stavo nella macchina come Fantini e controllo la saldatura. Se esce dal motel con un elettrodo, con un saldatore a filo, guarda, quella ha fatto il filo all'elettrodo.
0: Va bene, Matteo. Allora, tutto questo, ed è un ricco premio, se ci dirai qual è il saldo della spesa cantata di oggi.
2: 0.26.
0: E la risposta è esatta.
1: Vabbè, però ragazzi, oggi il complotto è dietro l'angolo, davvero.
0: Perché?
1: C'è un saldatore che fa il saldo, dai.
0: Vabbè, ma questa è una coincidenza. No? Guarda, vale poco. In realtà era piuttosto facile oggi, perché in realtà il prezzo da ricordare era uno solo. Non c'erano operazioni matematiche da fare.
1: Difatti non hanno vinto commercialisti, ragionieri,
0: no,
1: ma
0: vero,
1: un saldatore. Bravo,
0: vero,
1: giusto.
0: Anche
1: giusto,
0: questo è vero. Matteo, ti mandiamo tutto a casa. Nel frattempo vuoi salutare qualcuno?
2: Voglio salutare Valentina, la mia ragazza che vi segue sempre, che è lei che ha iniziato?
1: A farmi...
2: Sì, che ha iniziato a seguirvi tanti anni fa, e poi quando ci siamo conosciuti ho iniziato a seguirvi anch'io, e infatti venuto a vedere anche Omar a teatro a Brescia.
0: Bello!
1: Ma grande, grandissimo!
2: E siete fantastici, mi fate divertire. Prima di andare al lavoro mi fate ridere un sacco.
0: Ma grazie Matteo, è stato bello allora averti con noi.
1: Hai fatto l'ispettore anche al mio spettacolo?
2: No, eravamo in pochi, Omar, in quello spettacolo
1: sì,
2: lì.
1: Sì, è vero, a Brescia non è...
2: sei bravissimo.
1: Grazie mille. È vero, a Brescia non era un super sold out, c'era poco,
2: no,
1: mezza sala, però molto bello, è stato super divertente.
0: Bene, siamo contenti che ti sia piaciuto Karma Letale, allora.
2: Sì, grazie.
0: Matteo, ti mandiamo tutto
2: grazie
0: a casa e ti lasciamo al tuo lavoro.
2: Grazie mille, buona giornata a
1: ciao
2: tutti.
1: Ciao Matteo, ciao.
0: Altrettanto a te, ciao Matteo.
2: Ciao.

0: Di non avere la radiovisione stamattina perché vi state perdendo delle scene mai viste prima. Mai viste prima, ve lo giuro.
1: Scusa Fabri, mi bustano un attimo al finestrino.
0: Sì, basta, va, sentiamo, sentiamo. Chi è?
1: Sì, grazie tesoro. Mi ha portato il caffè.
2: Anche il caffè in macchina. In macchina. Ma non è possibile.
1: Saluta tesoro. Di ciao.
3: Ciao.
0: Ma l'abbiamo sentita la Zara che diceva buongiorno. No, no, vabbè.
1: Non l'hai portato a Paolo però. Perché attenzione, Paolo è con noi.
2: Che brutta fine, ragazzi, che brutta fine.
0: Cioè Manzoni è arrivato 5 minuti fa, non smette di ridere da quel momento.
2: Zara, dicelo che l'hai chiuso fuori stanotte,
0: è andata
2: in macchina.
0: Andata,
1: esatto, è già andata.
2: Oh, buon lavoro.
0: Se dovesse passare qualcun altro, fermalo, eh.
1: Ma sono passate due fan in questo momento, sai, cioè, insomma, io raccolgo ancora come uomo, un piacente,
0: sì, sì,
1: uomo.
0: Capisco.
1: Sono due 96enni, credo che sono certo. Le mie vicine che vanno a fare yoga a quest'ora.
0: E cosa dicevano? Cosa dicevano?
1: E cosa fai in macchina? Perché sei lì nella macchina con le cuffie? No, stavo facendo la radio. Ah, adesso si fa la radio da in giro.
0: Che meraviglia,
1: che queste diavolerie moderne. E nel frattempo abbiamo uno di fianco che sta cambiando l'olio alla macchina, un signore che non sa aprire il cofano della macchina ma vuole cambiare l'olio. Io 10-1 che gli si chiude il cofano sulla testa, sono sicuro, guarda.
0: Adesso vediamo se sentiamo l'ambulanza, è perché è successo davvero. Allora grazie intanto a voi che avete partecipato alla spesa cantata,
1: grazie
0: di oggi,
1: grazie di tutto, grazie.
0: È stato veramente meraviglioso anche questo momento. Vuoi cambiare auto, Omar? Ripeto,
1: no.
0: si è scusato.
1: Non farmi le sorprese. No, va benissimo intanto questo.
0: In ogni caso, per quelli che di voi volessero farlo, questo è il momento giusto, perché per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral ed Espace, un'occasione imperdibile, irripetibile per mettervi subito al volante. AutoVip è concessionaria ufficiale Renault. Scopri le sedi a Torino in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese e nella nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour 7.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
7: Hambù, mi piaci tu.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
12: Buoni Amazon?
11: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
12: Allora questa sì che è una bella partenza!
11: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
13: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
17: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
17: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
19: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
20: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
19: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
21: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
22: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
23: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
0: Radio. Allora, mi dicono che è il momento del Tamarristory e quindi dobbiamo aprire il Tamarraland questa mattina. Non so se ci sono già degli avventori.
1: Questa mattina non serve, basta che abbasso il finestrino. Guarda,
0: sentiamo. Ragazzi, senti che roba.
1: Saluta Paolo!
0: C'è tutta l'aglio lì.
1: Anche Paolo! Tienili buoni!
0: E allora, come va ascoltato il nostro prossimo Tamarristory?
1: Del posto da cui gridate giù i finestrini, anche lei giù il finestrino,
0: c'è Tamarristo, non ci credo. Sì. Mamma, che bel momento, ti prego, teniamolo in archivio,
1: te lo faccio vedere, guarda il signore che ha tirato giù il finestrino.
0: No, che meraviglia,
1: metta su Disco Radio.

0: al 2005 il Tamarraland di questa mattina, dove vi abbiamo chiesto come sempre di gridare il posto da cui gridate. Sentiamo chi c'è allora, pronto?
1: Bella bella zio, Disco Radio stamattina!
2: Ciao Disco Radio! Alessia da Milano, Milano c'è!
3: Vai, Milano Alessia! C'è!
0: Dove va Alessia?
4: Non so.
5: Ciao ragazzi, un saluto al mio capo Stefano che è qua in macchina con me tutto vergognoso.
0: No, fare timido Stefano.
1: E niente, questa spacca sempre. Buongiorno Italia, buongiorno a tutti.
0: Ma buongiorno.

Beautiful su Disco Radio alle 8.32 nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, mentre siamo pronti ad aprire ufficialmente il Cineforum tecnico scientifico. Cineforum.

0: Lomoda Studios.
1: Adesso facciamo salire anche qualche signora che passa per fare yoga.
0: Dai, va bene,
1: vuoi fare esercizio? Non ne neanche bisogno.
0: Un applauso allora al prof Locatelli, al Cineforum Tecnico Scientifico Tutto. Buongiorno, buongiorno e benvenuti.
1: Buongiorno a voi. Allora, in una condizione un po' precaria oggi. Sì? Leggerò le recensioni direttamente dai messaggi di Instagram che mi fioccano quotidianamente.
0: Ah, bene.
1: Quindi presi e rigirati, neanche letti, perché insomma sono in questa situazione anche io nell'auto di Fantini insieme a Paolo Luca Manzoni.
0: Le hanno ceduto, le hanno ceduto il sedile anteriore?
1: No,
0: o
1: sono sul sedile posteriore. Tra l'altro non voglio neanche immaginare cosa è successo su questo sedile. Lasciam perdere,
0: molto meglio. Piuttosto.
1: Allora partiamo da Federico Saltan, ci parla di un famoso film del 2006.
0: Di che anno, scusi?
1: Del 2006.
0: Ah, ok.
1: Sì, che parla di un gruppo di maturandi che organizza una cena al ristorante giapponese per festeggiare la fine degli esami.
0: Sì.
1: Notte prima del wasabi. Giustamente.
0: Ci sta, ma certo.
1: Proseguiamo con la Pugliatti. Arianna Pugliatti ci parla di un celebre arrimo compositore, direttore di orchestra, arrangiatore italiano.
0: Cosa, scusi?
1: Arrangiatore italiano.
0: Perché direttore d'orchestra ho fatto un po' fatica, ma l'ho capito. Arrangiatore
1: d'orchestra. Arrangiatore in orchestra italiano. Tra l'altro è uno di quelli, insomma, che non è che ha bisogno di spartiti, note, no, scritte, cioè si arrangia, è un arrangiatore. Ha il brutto vizio però di disseminare ovunque cicche di sigarette. Ennio Mozzicone è il celebre.
0: Molto bella, molto bella.
1: E chiudiamo con Andrea Galetti.
0: Il Galetti. Dobbiamo aver paura?
1: No.
0: Meno male.
1: Assolutamente.
0: L'ha detto anche ieri, comunque.
1: Una curiosità.
0: Sì.
1: Sapevate che questo proverbio nacque quando Eva Enger,
0: ecco,
1: decise di ritirarsi dal mondo della hard,
0: sì,
1: e fece scappare una parolaccia a molti dei suoi fans.
0: Sì.
1: Da qui il proverbio: chiusa una porca, si apre un porcone!
0: Oh, se ne vada via subito!
1: Andate in pace, perché ricordatevi, anche a proposito di Cina, niente, a posto.
0: No, poteva finire.

0: che bello il disco di Martin Garrix, Ed Sheeran, che si chiama Repeat It, su Disco Radio alle 8.38, mamma mia, siamo già piuttosto in ritardo, ma vedo già pronta la dottoressa Morgante dalla redazione, che sta per aggiornarci con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Poi per quel che riguarda Belli Svegli, ovviamente lo avete sentito, è già con noi anche Paoluca Manzoni, di cui sentiremo la voce più tardi per l'allenamento del mercoledì, ma intanto gli ultimi aggiornamenti proprio con Cinzia Morgante dalla redazione, che ci aggiorna.
1: Eccoci, grazie Belli Svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Milano la chat sessista, sarebbero 6 gli autisti ATM coinvolti, un indagato, eseguite perquisizioni, l'azienda li ha sospesi da servizio e retribuzione. In Piemonte, ATAP, l'azienda di trasporto pubblico tra Vercelli e Biella, è senza autisti e cerca personale in Marocco. Offerta patente gratis e alloggio per 6 mesi. È polemica. È morto a Bologna lo storico Carlo Ginzburg, professore emerito alla Normale di Pisa, docente anche nelle università di Bologna, Harvard, Yale, Princeton, nato a Torino dall'intellettuale antifascista Leone e dalla scrittrice Natalia Ginzburg, aveva 87 anni. Caldi in aumento, torna l'afa domani tra le 5 città bollino arancione. In tutta Italia ci sono Brescia, Torino, Bologna, Perugia. Milano sarà bollino giallo come altre 11 città. Calcio, Milan, Ruben Amorim, nuovo allenatore, firmato fino al 2029. Il basket, finali scudetto, finita 109-97, gara 3 Venezia-Milano, serie sul 2-1 per l'Olimpia. Il G7 di Evian, grande sostegno di tutti i leader all'Ucraina e al presidente Volodymyr Zelensky. Ritrovato feeling con il presidente USA Donald Trump. Le news tornano tra un'ora.
2: Can it be

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Manzoni, ce la fai stamattina? No, te lo chiedo perché ti vedo un po' provato dalla situazione.
3: Che brutta fine, ragazzi, che abbiamo fatto. È un'esperienza incredibile che stiamo vivendo stamattina direttamente dalla nuova casa di Omar. È proprio davvero... Gli gira proprio bene, eh? Gli gira proprio bene.
4: Tra l'altro qualcuno... non è il momento di un aumento, disco radio?
3: Credo di sì.
2: Potrebbero darti un aziendale. No, qualcuno chiede, ma perché Omar è in macchina stamattina?
3: E questo me lo sono chiesto anch'io quando me l'ha detto stamattina. Mi ha mandato una foto, mi ha detto io trasmettiamo da qui e io vabbè allora arrivo.
4: Allora sto sistemando l'impianto elettrico della taverna con dove ho lo studio con un mio amico vicino e niente, diciamo che siamo riusciti a collegare un interruttore ma abbiamo tolto corrente a tutte le prese
2: e quindi abbiamo risolto in questo modo, che però ci piace molto, quindi chissà che non si debba replicare un giorno o l'altro.

0: Vabbè. Romy Schulz, c'era Bad Times su Disco Radio mentre siamo pronti ad aprire la rubrica dedicata al fitness, e cioè questione di fitness.
1: Solo di fitness.
2: Ma non potete capire.

0: Manzoni, dove ci si occupa di fitness, dove vi diamo qualche consiglio a proposito di fitness, dove per esempio c'è qualche domanda a cui rispondere. Chi ci interroga oggi?
1: Allora, facciamo che faccio tutto io oggi, perché Omar mi sta portando a fare un giro nella Bergamasca. Allora, ci scrive Lucia da Treviglio.
0: Sì?
1: Dice, ciao PLM, sono passata a salutarti a Rimini, grazie Lucia. Volevo chiederti quale esercizio raccomandi imprescindibile in un programma per le gambe.
0: Ok, sentiamo.
1: Quindi, diciamo, allenamento un po' più al femminile, imprescindibile per le gambe. Io ti suggerirei, Lucia, di fare le accosciate. Quindi non toglierei mai uno squat fatto come si deve all'interno di un programma per le gambe. Uh-huh. Come non toglierei mai neanche uno stacco da terra. Quindi accosciata, il classico squat, cerco di spiegarlo. Ma tu pensa a guidare, qua ci penso io, vai tranquillo. Allora, squat, quindi accosciata, diciamo, andiamo a simulare il movimento che uno fa quando si siede
2: sulla turca.
1: Esatto, quindi un pochettino più basso. Stacco da terra, si va a fare un inchino per prendere un peso da terra e si risale con la schiena rigida e le gambe un pochettino più tese. Così, con lo squat andiamo a lavorare sulla catena anteriore della gamba, lo stacco, la catena posteriore, e noi si va da Tecnomat adesso a prendere le brugole.
0: Guarda che ci scrivono se Omar sta davvero venendo verso la Tecnomat, gli offro il caffè.
2: Sì. Oh. No, assolutamente sì. Chiedi solo, anzi, vedi la risposta. Devo andare dentro o fuori nella zona edile?
0: Adesso glielo chiedo. Avrà sentito.
1: È tutto incredibile.
0: Te lo facciamo sapere. Allora, ragazzi, segnaliamo a proposito di chi è in auto anche
2: chiunque esso o essa sia, sì? Digli che venga fuori nel parcheggio, che fa gli esercizi insieme a noi in auto.
0: Dai.
1: Mamma, che ridere.
0: Adesso gli scriviamo. Cerchiamo di contattarlo. No, dicevo, vi segnalo anche un incidente sulla statale 36 in direzione Milano, all'altezza di Verano Carate. Se siete da quelle parti lì, evitate quella zona, ragazzi.
2: Se ti distrai, lo moda si arrabbia.
0: Vabbè, sentiamo una canzone e poi ci si allena anche questa mattina con il nostro PLM Paolo Luca Manzoni.

0: Allora, io non so che cosa succederà, però davvero Fantini e Manzoni sono arrivati nel parcheggio della Tecnomat di dove? Scusa, ci aggiornate?
1: Dalmine?
2: Dalmine.
1: La Tecnomat di Dalmine.
0: Non so se c'è qualcuno.
1: Stiamo entrando nell'area edilizia.
0: Nell'area edilizia. Allora, se vedete due con in testa in macchina intanto e si stanno muovendo nell'area edilizia,
1: ragazzi,
0: con in testa le cuffie, il microfono in mano, quelli sono Fantini e Manzoni. Che
1: no,
0: stanno,
1: non potete
0: cercando,
1: capire.
0: Stanno cercando adepti per fare gli esercizi sulla macchina di Omar.
2: Porca miseria, non c'è nessuno. È pieno di gente, ma non ci sono.
1: Lui ha un gilettino, sembra un responsabile.
2: Lui è quello che controlla gli scontrini alla fine. Non
1: No. Allora noi siamo qui dentro, eh?
0: Allora sbraccia, se vedete qualcuno che si sbraccia potrebbe essere uno dei nostri ascoltatori. Il segnale è muovete le mani sopra la testa e fatevi vedere, perché così i Fantini
1: vedono. Allora, qua c'è della ghisa, no? Cos'è? Delle reti?
0: Scusatemi, però dovete beccare qualcuno che è ancora in macchina che vi stia sentendo, sennò giù dalla macchina come fa a sentirvi? Quello è un problema.
2: Ecco, volevo beccare qualche impiegato io.
0: Dai.
1: Okay. Che... Adesso chiede.
2: Vediamo se riusciamo a farlo salire.
0: Vediamo. Cosa state facendo?
1: Sto volando.
2: Di salire a fare gli esercizi in macchina con noi mentre siamo in diretta? Dai, stai un secondo. Dai, vieni. Dai, te lo puoi fare, dai, che poi ci devi aprire le sbarre. Due esercizi, dai. Dai, no, non potete? Ah, che peccato. Niente, non ho preso nulla, però.
0: Non ho preso nulla. Posso.
1: Allora, ragazzi.
2: Possono cartongessare, non possono fare gli esercizi.
0: Ma allora, intanto che cosa alleniamo oggi, Paolo?
1: No, scusate, perché ha fatto ridere, perché Omar ha chiesto uno e uno è scappato. Ha detto, no, non mi serve niente.
2: Licenziano, mi licenziano.
1: Non compro niente. L'altro guardava ridendo, ma non, poverino, non ha potuto venire. Allora, sondaggio su Instagram, ho messo questa gag, no? È stata simpatica la roba dei biscotti.
0: Ad ogni biscotto...
1: Marco, già è difficile la mattina. Ho abbinato ad ogni biscotto un gruppo muscolare e hanno vinto i nascondini. Quindi, tra l'altro, sono i miei preferiti. Alleniamo le gambe.
2: Quali sono i nascondini?
0: No, le gambe, no, porca miseria.
1: Sì. I nascondini sono quelli con dentro il pezzettino di cioccolato.
2: Ok.
0: Cioè, le ho evitate come la peste proprio, le gambe, niente. Cioè.
1: E invece hanno stravinto, ti direi, le gambe. Che cosa andiamo a fare, Fabri? Siamo seduti in auto esattamente come siamo seduti io e Omar in questo momento.
0: Sì.
1: E proveremo semplicemente a alzare le ginocchia il più possibile. Alzo il ginocchio destro, alzo il ginocchio sinistro, e di nuovo destro, di nuovo sinistro, e alla fine tengo sollevate tutte e due le ginocchia per qualche secondo.
0: Dai, va bene, ok.
2: Il volante è un po' difficile,
1: Allora, però se dobbiamo creare casini stamattina, diciamolo.
0: Cosa provano gli ascoltatori. Ce lo scrivono sempre comunque che è un problema col volante. Allora proviamoci. Oh mamma mia, ci proviamo?
1: Dai,
0: siamo pronti?
1: Dai.
0: Iniziamo.
1: Siamo pronti?
0: Prontissimi. Si parte così.
1: Allora, signori, siamo seduti alla Tecnomat di Dalmine e alzo il ginocchio destro 1, alzo il ginocchio sinistro 1, di nuovo destro, sinistro, ancora destro, ancora sinistro, ancora destro, ancora sinistro, le tengo su tutte e due 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e di nuovo destro, che capelli, signore, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, tengo su tutte e due 5 secondi, 4, 3, 2, 1, l'ultimo giro, ancora, destro, sinistro, destro, sinistro, ancora destro, ancora sinistro, cos'ha in fronte?
2: Barbossa.
1: Tengo su tutte e due le ginocchia, 10 secondi, gli ultimi, 9, 8, 7, 6 secondi, 5, 4, ha un coltello, 3, 2, 1, recupero. Ragazzi, non potete capire.
0: No, capiamo perfettamente.
2: Quello che abbia mai visto.
0: Mamma mia, ragazzi, una puntata che veramente non ha né capo né coda. Ecco perché ci sentiamo alla prossima canzone.

0: Beh, il disco è quello di Gabry Ponte, la canzone che si chiama Time to Rock, in una puntata surreale di Belli Svegli, direi. Anzi, sentiamo chi c'è, pronto, pronto.
1: Ragazzi, non ho mai riso così tanto.
0: Perché?
2: Cosa abbiamo fatto?
0: Cosa abbiamo fatto di così strano? Ci sono solo Fantini e Manzoni in macchina che trasmettono da una macchina in movimento.
3: Ma mentre facevamo gli esercizi, ci ha avvicinato Capitan Barbossa.
2: Oh, vabbè, incredibile.
3: Chiedendo informazioni sulla macchina, mentre facevamo gli squat.
2: È un momento incredibile, è un momento incredibile.
0: Cioè, non è che ha detto: oh, ma guarda, ci sono Fantini e Manzoni. No, che macchina è?
3: No, che
0: qui?
3: Macchina è così?
0: Stupendo. Meraviglioso. Va bene, allora ringraziamo e salutiamo Paolo Luca Manzoni, che ritroveremo il prossimo mercoledì. Anche se non credo che te ne potrai
3: adesso,
0: andare.
3: Adesso
0: da
3: vai
0: lì.
3: A piedi da lì.
2: Chissà da dove il prossimo mercoledì, ragazzi. Infatti. Sarà una sorpresa. Comunque, certo, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Lo trovate,
3: ragazzi. Cioè, adesso è in macchina me, per cui per adesso.
0: Infatti, è quello
3: che
0: dicevo poco fa, non è che te ne puoi andare.
2: Avvisate il domenico, faccio tardi, buona giornata.
0: Però nel frattempo lo potete recuperare anche sui suoi profili social, cercate Paolo Luca Manzoni. Grazie a Questione di Fitness, vacanze, valigie, estate, manca solo l'auto giusta. Da Auto Locatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna. Avenger, Compass, Renegade, prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire. Auto Locatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Scopri sedi e orari su locatelligroup.eu.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
8: Energy System Italia, non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
9: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
9: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Bello partire per le vacanze.
13: Sì, ma con quale auto?
12: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
12: Opel Mokka benzina da 19.990 euro.
13: Fiat 6.

0: io no.
1: Allora
0: io no.
1: Lo posso fare io?
0: Sì, lo puoi far tu.
1: Molto bene. Camminiamo tutti verso sinistra? Questa è la domanda che si sono fatti gli scienziati ed è anche
0: la
1: il titolo.
0: La Schlein dice di sì. Della... La Meloni non è d'accordo.
1: Esatto, credo che sia davvero così. Intanto una bella novità, abbiamo scelto il nuovo disco di Bebe Rexha e David Guetta, si chiama Sad Girls.

disco nuovo di Bibi Rexha e David Guetta. Si chiama proprio Sad Girls. Su Disco Radio sono già le 9:06. Abbiamo anticipato il titolo della notizia che vi cambierà la vita, che ricordiamo, ed è: camminiamo tutti verso sinistra. Nel continente.

0: Vabbè, oggi una sigla strana per uno strano mercoledì, evidentemente, dove scopriamo che un team di ricercatori ha condotto un esperimento in Spagna e in Giappone, invitando 209 partecipanti a camminare da soli all'interno di un recinto esagonale formato da sedie e tavoli, così da eliminare l'influenza del gruppo. Il risultato è rimasto lo stesso, una tendenza misurabile a girare più spesso verso sinistra. La cosa più curiosa è che questa inclinazione non sembra dipendere dal sesso, dalla mano dominante, dal piede dominante o dalla vista. Anche coprendo un occhio il comportamento non cambiava. L'unico fattore con un certo peso è l'età, perché i partecipanti più giovani mostravano una preferenza più marcata, anche se lo studio non ha incluso persone oltre la metà dei 30 anni.
1: E quindi,
0: non capisco.
1: E quindi quelli più giovani...
2: più dai 35 in su, metà dei 30 anni è...
1: Lo studio comprendeva 30, persone 35. Entro i 30, ma hanno visto che i più giovani mostravano la preferenza più marcata ad andare verso sinistra.
0: No, ma la metà si riferisce ai partecipanti che non avevano più di 30 anni?
1: Quale metà?

0: No, l'età.
1: La dolce metà. Ma scusate, posso chiedervi, io non ho capito
2: no,
1: dall'inizio.
2: No, c'è scritto, scusa, anche se lo studio non ha incluso esagonale. Persone oltre la metà dei 30 anni. Cos'è questa metà? La metà di cosa?
0: Chi lo sa?
2: mi sfuggiva, capito? Per una volta che non capisco.
1: Però io non ho capito,
2: ragione.
1: Scusate, il non ho capito la base di tutto. Cioè, come è fatto sto recinto?
2: Esagonale.
1: È un recinto esagonale e io devo percorrerlo in che senso? Cioè, perché vado a sinistra? Cosa vuol dire vado a sinistra?
2: E che tutti una volta all'interno girano intorno a questo recinto.
0: Devi camminare
2: dalla parte sinistra probabilmente.
1: Cioè, ti dicono tu devi fare il perimetro, sì. E scegli tu se andare a destra o a sinistra, sì. Questo è il discorso.
2: Oppure all'interno, okay, dell'area esagonale hanno visto che tutti tendono a muoversi verso sinistra nel cambiare direzione.
1: Ho capito, ti muoverai a sinistra, poi dopo andai a destra, poi a sinistra, poi andai a destra.
2: Non è detto, in uno spazio libero.
1: Se invece devi fare il perimetro, allora ha un senso, perché lo prendi o da una parte o lo prendi dall'altra, capito? E
2: in
1: anche
2: ogni caso,
1: andrei a sinistra, sai?
2: Comunque, le cause restano misteriose, ma i ricercatori sospettano un'origine biologica o biomeccanica. Sospettano però, non è che abbiamo capito nemmeno loro.
1: Se non c'è, però è bello come... Cioè, se tu ci pensi... Entro in un, anche che sia esagonale o circolare, entro
2: sia
1: in
2: la forma,
1: E posso andare a destra o a sinistra? Io andrei a sinistra. Se devo fare tutto il perimetro, mi verrebbe di guardare sulla sinistra e poi fare il giro, capito?
2: Ma perché noi guardiamo a sinistra per vedere se arriva qualcuno, no? Come abitudine quando attraversi la strada.
1: Strada
2: potrebbe essere,
1: potrebbe
2: siamo
1: essere.
2: Meglio noi degli scienziati giapponesi,
0: abbiamo capito
2: dire.
0: Il trucco.
1: I giapponesi vanno al contrario, se non sbaglio, no?
2: No, gli inglesi vanno al contrario e gli australiani e
1: c'è
2: quelli
1: qualcosa
2: che
1: da quella
2: e
1: parte
2: gli indiani
1: lì.
2: Anche
0: gli indiani, sì, ma Giappone penso che guidino come noi.
1: Ok, no, ma non c'era qualcosa in Asia che andavano al contrario? No,
2: non lo so. In ogni caso, facciamo un esperimento. Giratevi a sinistra. Cosa vedete? Ditecelo in un messaggio.
1: Le signore di prima!
2: Descrivetecelo al 393-800-3000. Vi aspettiamo qui e vogliamo sentire cosa vedete alla vostra sinistra. Giratevi, guardate, mandateci un messaggio. Vi aspettiamo.

0: Oggi con i belli svegli, cosa sta succedendo nel frattempo negli Omoda Studios di Fantini? Ci sei, Omar? Ti sentiamo? Sì, sì, sì, immagino di sì. Niente, in realtà non lo
1: ci sono, ci sono.
0: Allora, stavamo chiedendo ai nostri ascoltatori cosa vedessero girandosi a sinistra per via di questa ricerca che abbiamo incontrato e che riguarda questo studio giapponese secondo il quale all'interno di un recinto i partecipanti girerebbero, svolterebbero tutti a sinistra. E il risultato è stupefacente. Per esempio, c'è qualcuno che ci scrive, Max da Torino, anche quando vai a pattinare tutti girano in senso antiorario a sinistra.
1: Ecco, è esatto, io è quello che intendevo col recinto. Capito? Proprio il pattinaggio dà quell'idea lì del percorrere il perimetro. Cioè non è che ti muovi di qua e di là a random.
2: Però nel recinto esagonale c'erano tavoli e sedie, quindi c'erano degli oggetti che ostacolavano il passaggio. Quindi alla decisione di andare a sinistra o a destra, la maggior parte sceglieva di andare a sinistra.
1: Ma a sinistra rispetto a cosa?
2: All'oggetto. Hai davanti un tavolo, vado a sinistra per schivarlo.
1: Ah, quindi evitare l'ostacolo.
2: Evitare l'ostacolo,
1: a sinistra?
2: Tendenza ad andare a sinistra.
1: Ah, io invece l'avevo visto proprio come percorrenza, come idea. Invece, ok, è diverso.
0: Mia mamma.
1: Quello non lo so. Tua mamma?
0: No, nel
1: a
0: senso,
1: sinistra?
0: Mia mamma, okay, guardando a sinistra, vede sua mamma, il nostro ascoltatore ascoltatrice.
1: Cioè, tua mamma vede sua mamma?
0: No, è il nostro ascoltatore o ascoltatrice che vede la sua di mamma. Oppure il carcere di Pavia, che è un panorama meraviglioso, il carcere di Pavia.
1: Non ce l'ho presente, ma credo sia molto bello.
0: Sai che non lo so,
1: se
0: io
1: non sbaglio.
0: Non ho idea di come sia fatto. Questa puntata regala emozioni, grazie veramente. No, grazie a te per essere con noi.
1: Anche su Instagram scrivono un sacco, dovete rifarlo più spesso. Non lo so, ci penso.
0: Però guarda che non sarebbe male, anticipando però la meta. Cioè, dove va Fantini oggi?
1: Sì.
0: Sarà là.
1: In quale Tecnomat? In quale Tecnomat città?
0: Italia. Eventualmente. Il ragazzo col decespugliatore che taglia l'erba allo stop, ci scrive Patrizia.
1: Bello.
0: Il tribunale di Milano, ci scrive Sharon.
1: Che è appena prima, come step del carcere
0: di Pavia.
1: Di Pavia.
0: Esatto. Prima lì e poi là. Ciao belli svegli, alla mia sinistra vedo il calorifero. Siete super, vi ascolto tutti i giorni, vi adoro. Giorgia da Muggio. Walter vede la lavatrice. No, vedo lavatrice water. Entrambe le, cioè, due già.
1: Beh, quantomeno non è sul water. Grazie,
0: no,
1: Walter.
0: No, non si chiama Walter. È che ho letto.
1: Ah, era Walter.
0: Ho letto Walter.
1: Hai letto Walter. Non ci credo.
0: No, devi crederci. È successo davvero. Vabbè, giratevi a sinistra. Cosa vedete? Raccontatecelo con un messaggio al 393-800-3000.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
7: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
8: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte!
9: Quasi tutto!
8: Cosa manca?
9: Una Jeep nuova!
8: Una Jeep!
9: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta!
8: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta!
9: Si parte con la Jeep giusta! Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
10: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia, terapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
20: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
19: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
20: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Key Up, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
19: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
21: Davvero?
22: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
21: Allora ci vado subito.
22: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Oh, ma pensa alla combinazione. C'è qualcuno che ci dice: ciao, alla mia sinistra vedo una Ferrari. E ci manda tanto di foto. In tangenziale, probabilmente. Tra l'altro, l'unica Ferrari azzurra. Cioè, blu o azzurro.
1: Beh, no, ce n'è, dai. Non è quella nuova, vero? Non è la luce.
0: No, però infatti ha una targa straniera, comunque. Va detto che lì magari sono un pochino più sportivi nello scegliere il colore. Noi siamo un pochino più tradizionali, no?
1: Ma non lo so. Secondo me tu sei quella roba lì,
0: Per me la Ferrari ha un colore e al massimo un altro paio.
1: Che sono?
0: Giallo e nero.
1: Ah, giallo e nero.
0: Sì.
1: Verde?
0: No.
1: Arancio?
0: No.
1: Fucsia?
0: Beh, sono colori da Porsche quelli lì.
1: Ah, ok.
0: Vero?
1: Vabbè. Beh, sì.
0: Dai, siamo d'accordo almeno su questo, no?

0: Il disco delle Click era Tonight is the Night, il 1900...
1: disco da tavolino basso, Fabri.
0: Certo, sì, Tonight is the Night dal 1994. Allora, indipendentemente dal punto di partenza, cioè la notizia che ci cambierà la vita, che non stiamo a riassumere, vi abbiamo chiesto se volete partecipare e foste arrivati ora. Giratevi alla vostra sinistra, che cosa vedete? Descrivetecelo in un messaggio al 393 800 3000. Qualcuno ci scrive: alla mia sinistra vedo il calendario aperto appeso al muro con le ferie di agosto confermate, tra l'altro, e quindi
1: un bel vedere, che non insomma manca poi così un mese e mezzo, due,
0: dai, ci siamo quasi,
1: che miseria.
0: Allora, ciao Disco Radio, io alla mia sinistra vedo il guardrail della tangenziale che sto percorrendo per tornare a casa dalla palestra. Andrea da Asti.
1: E di là non c'è nient'altro?
0: Eh no, oltre il guardrail, magari uno di quelli un po' più alti e non vede oltre. Guardrail, o magari lui è su una macchina sportiva molto bassa.
1: La Madonna, un go-kart
2: sul triciclo
1: sotto il New Jersey.
0: Vogliamo Fantini itinerante per la Brianza, molto bene.
1: Ci stiamo pensando,
0: potrebbe,
1: ragazzi,
0: essere una bella idea, assolutamente.
1: Belli,
0: sì,
1: belli svegli on tour, veniamo a prendervi a casa, vengo a prendere un ascoltatore per posto,
0: dai,
1: e lo teniamo in diretta in macchina, perché dai, mi dovrà reggere il microfono mentre guido,
0: sì, per forza, qualche cosa dovrà pur fare. Ciao, anch'io vedo il carcere, quello di Novara, però.
1: Beh, però sono popolate le zone intorno al carcere.
0: Esatto, le panoramiche non sono poche. Beh, secondo, se pensi anche al carcere di San Vittore, che comunque è interno alla città, no?
1: Centro. Quindi, sì, molto bello. Ma secondo te quelli che vivono intorno al carcere hanno un po' quella paura lì che possano evadere e nascondersi nelle loro case? O no, cioè è una roba proprio che non ci pensi mai.
0: Non ho pensato a questa possibilità, ma
1: guarda, neanche io mai. Poi siamo passati davanti al carcere di Parma con Zara e lei mi ha fatto questa riflessione, fa: ma che paura che avrei, però. Ma perché? E se vadono, cioè, se vadono non si nascondono fuori dal carcere, no?
0: Magari vanno un po' più lontano
1: possibile.
0: Sì, anche quello è vero, però è un'immagine alla quale, come dire, penserei no. Probabilmente no. Vedo il Monte Rosa.
1: Mi ha sbloccato una nuova paura, ragazzi.
0: Sì, no, adesso mi sta venendo già l'otticata. Che miseria, guarda. Ma perché me l'hai detto?
1: Sei solo a 8 km da San Vittore, Fabri, un attimo, eh?
0: Infatti, non sono mica così lontano. Alla mia sinistra vedo il Lago Maggiore, siete fantastici, Lucia.
1: Che bello.
0: E su questo, guarda, io sentirei una canzone, che dite?
1: Sul lago, volentieri.
0: Beh, siamo lì, sul lago.
1: Il lago della bilancia.
0: Coccolati dal rumore delle piccole onde del lago.
1: No. Ma nessuno avrà pensato di chiamare un lago della bilancia? Vado sul lago della Bilancia, non è bellissimo?
0: Potrebbe essere un'idea. Sentiamoci Gordo, c'è Loco Loco.

0: su Disco Radio. Allora, c'è qualcuno che ci scrive: se guardo a sinistra ora vedo il reattore nucleare dell'Università di Pavia.
1: Ma c'è un reattore nucleare in Italia?
0: Ma allora, beh,
1: se per studio, forse?
0: Beh, probabilmente un piccolo reattore per altri scopi, non per la produzione di energia, credo.
1: Però, scusa, cioè, è uguale allora, cioè, se ce n'è uno piccolo, perché non farne uno grande? Poi fai meno danni, dici?
0: No, non lo so.
1: O
0: non
1: è
0: ho
1: qualcosa
0: idea.
1: Che ha la forma di un reattore nucleare?
0: Non ho idea di quale sia la normativa, però se tu pensi alle...
1: Marco, cerca subito...
0: Agli ospedali, allora anche lì c'è la medicina nucleare, dove le radiazioni vengono utilizzate per... Quindi...
1: Avete visto quella serie brasiliana su quel... credo sia il più grande incidente, o che ha ucciso più persone... cittadino, praticamente avevano dismesso un ospedale, e ci hanno lasciato dentro però l'uranio che serviva per le radiazioni, per le lastre, e due ragazzi l'hanno trovato, e per rivendersi il ferro l'hanno aperto e hanno inquinato tutta la falda acquifera di quella zona.
0: Ma vero?
1: Sì, è stata una delle più grandi catastrofi.
0: Cioè parte da una storia vera questa serie?
1: Sì, no, è accaduto veramente negli anni 70, se non sbaglio.
2: Comunque, allora, l'Università di Pavia ospita il LENA. È l'unico reattore nucleare di ricerca in Lombardia, ma dal 65.
0: Ah, però, hai capito.
2: Quindi è proprio un reattore di ricerca.
1: A zampa, certo.
2: Sì. Capelli a caschetto,
1: capelli lunghi dietro.
0: Vabbè. Allora, prima di proseguire con i vostri messaggi al 393-800-3000, c'è un regalo che dobbiamo farvi, signori.
3: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti porta nel mondo delle fiabe con This is Wonderland. Dal 19 giugno arriva a Milano presso l'area Mind. This is Wonderland, il più grande parco delle fiabe in Italia. Show musicali, il teatro dei burattini, un'area giochi e food truck per un'esperienza unica capace di coinvolgere adulti e bambini. 393-800-3000, invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Parco delle Fiabe e la tua email. Ai più fortunati in regalo due ingressi alla fiera.

0: Emotion, My Sweetest Emotion. Beh, il disco di Joe Corry e Ra su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Mentre arrivano i vostri messaggi al 393-800-3000, dobbiamo dare la linea alla dottoressa Morgante, che è già pronta con le ultime notizie. Per cui sentiamo quali sono tutti gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in questa edizione di Link.
1: Mille grazie Fabrizio e belli svegli, buona giornata, ben ritrovati. Apriamo con la notizia di un incidente sul lavoro. Ha perso la vita un operaio di 30 anni della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta di rifiuti a Binasco, nel Milanese. È rimasto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra, accertamenti della polizia locale. Deteneva materiale jihadista e manuali per costruire armi, arrestato per terrorismo un 16enne residente nel bolognese. Nell'Alessandrino a Serravalle Scrivia ha mai bonificato un solo ettaro dell'ex Ecolibarna. L'area di 740.000 metri quadrati risulta ancora completamente contaminata, secondo i dati del Ministero dell'Ambiente. Nel Bresciano via libera al nuovo ospedale di Chiari, approvato lo schema di protocollo, sul piatto 160 milioni da Regione Lombardia. A Milano la chat sessista, sarebbero 6 gli autisti ATM coinvolti, un indagato, eseguite perquisizioni, l'azienda li ha sospesi da servizio e retribuzione. Calcio Milan, Ruben Amorim, nuovo allenatore, firmato fino al 2029, il basket, finali scudetto, finita 109-97, gara 3 Venezia Milano, serie sul 2-1 per l'Olimpia. Maturità, conto alla rovescia, domani la prima prova scritta per quasi 528.000 studenti. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
2: Meteo. Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia, da segnalare solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui rilievi alpini, e le temperature massime via via in aumento, con calde d'afa in intensificazione, poiché rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, con picchi a Milano e Torino anche prossimi ai 34 gradi. Vi anticipo che nei prossimi giorni l'alta pressione sarà ben salda e le temperature in ulteriore rialzo. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
0: Hai capito? Abbiamo scoperto anche che l'Università di Pavia ha come dire, può fare esperimenti nucleari, no?
5: L'unica, cioè,
0: incredibile, l'unica.
5: No, attenzione, è l'unica università italiana che ha un rettore nucleare.
0: Ha un rettore.
5: Sì, lui è, si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole.
0: Pensa, ma per un attimo ci avevo creduto qua.
5: Quando mangia libri di cibernetica installate in matematica,
0: è vero,
5: ci sta essendo un rettore nucleare, no?
0: Allora, cosa vedete alla vostra sinistra? Ve lo stiamo chiedendo, ditecelo, descrivetecelo in un messaggio al 393-800-3000. Mentre ci sono anche gli Another da ascoltare insieme a 54 Ultra. Su di Ultra
5: ti è venuta la Forest Another.
0: Talk to you.
5: Per favore.
0: Vedi che lui l'avrebbe,
5: Another.
0: L'avrebbe detto molto meglio però di me.

0: com'è che avrebbe detto Forrest, scusa?
1: An order.
0: Con Talk to You, che bello. Grazie al mago. Intanto,
1: quando volete, sono sempre qua per lei, signor Sirone.
0: Grazie.
1: Sa che io sono suo servo e schiavo. Schiavo e servo. A cosa servo?
0: Che a cosa
1: ad essere schiavo.
0: Molto bene.
1: Per favore.
0: Senti, sa che cosa? Non so più se sto parlando con Forrest o con Omar. Cioè,
1: sono qua, ditemi.
0: Ah, ecco, Omar. Sai cosa vede Alberto da Vercelli?
1: Cosa?
0: Indovina un po', vediamo. Vercelli
1: delle risaie.
0: Bravo, risaie e una nutria. Che
1: belle,
0: evidentemente sta lì che fa il bagno nella risaia.
1: Io sono per la rivalutazione della nutria,
0: che poi, tra
1: come
0: l'altro,
1: animale domestico.
0: Ma la
1: compagnia.
0: Risaia mi sarà già sott'acqua in questa stagione o no?
1: Mi piace quando mi fai queste domande come se io avessi coltivato riso fino all'altro ieri.
0: Lo so che probabilmente tu non hai una risposta, ma non incuriosisce. Incuriosisce.
1: Io ti posso dire che il Gran Turco e il mais stanno venendo su.
0: Sì,
1: vabbè, potenzialmente perché... immagino che, essendo periodo di germoglio, anche le risaie possono essere allagate, perché da lì poi viene il germoglio.
0: Allora, di fatto il mais mi viene su d'estate, cioè lo sappiamo, no? È un autunno vernino, probabilmente, nel senso che lo semini in autunno e in inverno per poi avere il frutto d'estate.
1: No, secondo me...
0: Credo, è una fesseria anche questa.
1: No, secondo me forse si semina invece in primavera.
0: Sì, così tardi, più
1: sto pensando tardi. Io ho i campi qua vicino a casa e sto pensando ai trattamenti che ho visto fare, perché uno l'ha messo a Maggese... il più vicino, ma secondo me li hanno seminato, ma non lo so, io direi primavera.
0: Sì, potrebbe
1: anche
0: essere,
1: perché non so se
0: forse il frumento invece che si mette così col freddo. Allora, ciao ragazzi, alla mia sinistra vedo la squadra asfalti della Sangalli, tangenziale
1: Grandi.
0: Di Morbegno. Molto bene ragazzi, buon lavoro.
1: Salutaci
0: poi...
1: Messi giù.
0: Vabbè, dai. Allora ditelo. Ciao Disco Radio, alla mia sinistra vedo una marea di viti giovani che sto fresando. Luca da Piacenza.
1: Ma sono i viti giovani?
0: Viti, ma inteso come albero viti, dell'uva?
2: Sì, la vite, sì.
0: No, perché c'è qualcun altro che vede le viti.
2: Che vite del
1: fresare
2: terreno.
1: Per me?
0: La fresatura, sì,
2: anche io vado a cercare anch'io lì. Perché dicevo.
1: E fresare cosa? Che... sta fresando per terra?
2: Sì, il terreno.
0: Sta muovendo il terreno.
1: Quindi per piantarle praticamente.
0: Sì. Okay. E poi a sinistra vigna, grande belli svegli. Che bella anche questa foto. Allora, cosa vedete alla
1: secondo
0: vostra
1: sinistra? Se lui avrà una figlia, come la chiamerà?
0: Vigna.
1: No, concentrati di più, Fabri, dai. Te la ridico. Secondo te, se lui avrà una figlia, come la chiamerà? No, dai, Fabri, dai!
0: No, per nome, come la deve chiamare?
1: Come la
0: no.
1: chiamerà? Ah, guarda, Marco, secondo te come la chiamerà?
2: Lavinia.
1: Dai.
0: Ah, Lavinia, è vero.
1: Fabri!
2: Comunque il riso è già sott'acqua. Scrivo.
0: Il riso è già sott'acqua, molto bene.
1: Adesso aspettiamo che bolla, chiedere. Poi 18 minuti è pronto.
0: Esatto.
1: Giusto?
0: Col caldo che farà nei prossimi giorni, esatto, è possibile
1: lo
0: che succeda.
1: Lo tirano tutti a cotto.
0: È già insalata di riso.

0: Ma l'abbiamo già detto che il riso è già sott'acqua. Sì, l'abbiamo già detto.
1: Già bollito.
0: Il mais si pianta ad aprile, mentre il frumento probabilmente si pianta molto prima, nei mesi più freddi.
1: Probabilmente perché probabilmente? Perché è una tua suggestione?
0: No, e credo di... ho una sorta di ricordo che arriva dalle superiori.
1: Non mi fido, Hai fatto agraria?
0: Sì, un pochino sì.
1: Hai fatto agraria, davvero?
0: Sì, ho fatto agraria.
1: Ma perché a geometri si faceva anche agraria?
0: Sì, nel biennio, dopo diventa estimo.
1: Ma che bello! No.
0: Mai bello come la... aspetta, com'è che si chiama? La sagra di San Michele...
2: La sacra
0: di San Michele. Siamo vicino a Torino, Matteo dalla Valsusa, che ci manda anche la foto pazzesca.
1: La ossa sacra.
0: No, è una specie di una chiesa. Cos'è?
2: Allora, da lontano... il santuario. In cima.
0: Questo dovrebbe essere l'abside da dietro che si vede, però vabbè.
1: Guarda che deve far sentire che ha fatto i geometri. Guarda.
0: No, ma smettila.
1: L'abside.
2: Questo dovrebbe essere
1: l'abside. Upside down.
0: No, in realtà è la facciata questa.
1: Ma scusa, ma hai messo veramente la testa dentro lo schermo per vedere la foto?
0: No, l'ho ingrandita, ma più la ingrandisce più si sgrana e comunque si vede poco. Però
1: quindi
0: meraviglioso.
1: Quindi probabilmente è
0: Marco, cos'è? Questa potrebbe essere la facciata.
2: Bah. Potrebbe essere anche l'abside.
0: Potrebbe essere anche l'abside, in effetti.
2: Il frumento si pianta ad ottobre.
0: Autunno vernino, ecco,
2: vedi,
0: perché.
2: Autunno vernino.
1: Vedi che l'estimo ti è servito, Fabri?
0: A qualcosa. Saluto il professor Abbattini. Allora, un po' di.
1: Sabatini o Abbattini?
0: Abbattini.
1: Perché professor Abbattini.
0: No. Vacanze? Valigie? Estate? Manca solo l'auto giusta. Da Auto Locatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna, Avenger, Compass e Renegade, prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire. Auto Locatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Scopri sedi e orari su locatelligroup.eu.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
3: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
2: Prenoto subito un appuntamento.
3: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it. I want
7: it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
8: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
7: Globo Sport.
8: E intanto scopri i nuovi arrivi.
7: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
11: Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
14: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
15: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
16: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
15: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
16: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
15: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
17: Estate alle porte?
16: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
17: Ecco qualche esempio:
16: Fiat Pandina da 12.490 euro,
17: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
16: Peugeot 208 da 17.990 euro,
17: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
16: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
17: Info su denicar.it.
18: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
19: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
20: Oh, allora, a proposito di quello che vedete alla vostra sinistra, vi abbiamo chiesto di descriverlo. Elisa da Pinerolo ci dice, come dire, facendo leva anche un po' sulla nostra gola, e se mi giro a sinistra vedo i baci di dama. Hai capito?
1: Non mi tocchi minimamente.
20: Davvero?
1: Niente proprio. Voglio
20: poi a quest'ora,

0: disco di Calvin Harris e Jazzy che si chiama Satisfy sul Disco Radio, mentre siamo purtroppo, amici, arrivati in fondo alla puntata di oggi di Belli Svegli.
1: Torna in garage!
0: Torna in garage, esatto. Per chi si fosse appena sintonizzato e non si fosse accorto della differenza, oggi Omar era in diretta dagli Omodas Studios di Lallio.
1: Sì. Stiamo pensando a un format, Belli Svegli on the road.
0: In realtà è in
1: diretta
0: dalla sua macchina.
1: Vengo a prendervi direttamente a casa.
0: Che bello, che bello. Sai che secondo
1: me... senti che meraviglia, senti che idea.
0: Sì.
1: Porto la gente al lavoro. Cioè vado a prendere qualcuno, lo porto al lavoro e intanto nel tragitto viene in diretta con noi.
2: Ma poi devi andare a riprenderlo.
1: No, dopo allora faccio uno special con Fabio alle 5.
0: Esatto,
1: tanto Fabio già ci ruba le idee, quindi a questo punto gli riporto a casa anche gli ascoltatori.
0: Tra l'altro ci ha chiamato Fabio stamattina, per cui secondo me sta anche sentendo.
1: Ma certo, siete sempre Fabio, sempre.
0: Allora, grazie a Marco in redazione,
1: grazie Marco,
0: come sempre, grazie al fantastico Omar Fantini,
1: grazie all'Omoda che ci ha salvato oggi.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Seroni,
1: grazie al mitico Fabri.
0: Ci sentiamo come sempre domani, vi lasciamo con Olga che è già pronta per voi, ciao!

Eccoci qua, 10-2 minuti. Disco Radio. Continuiamo questa mattinata, grazie a belli svegli. Buon mercoledì 17 giugno, come Olga fino alle 13, musica, volontà e cose che ci racconteremo. E poi, come ogni mercoledì, avremo anche lo spazio dedicato alle donne e alle imprese femminili, donne straordinarie, sempre quello. Novità musicale, partiamo così per un bel buongiorno agli Alesso e gli One Republic con Ignorare.

Disco Radio, questa con Alessio con gli OneRepublic, che si chiama In Your Eyes. 16 minuti, sono tornata da Formentera a mezzo cadavere. Io da un lato ho un polso slogato, sta tosse secca, ragazzi, che ogni tanto veramente mi fa venire voglia di buttare giù un bel sorso d'acqua anche mentre parlo. Non è il massimo, insomma, diciamo, facendo la speaker. Detto questo, dalle vostre parti come funziona? Tutto sotto controllo? Molto bene? State con noi perché come sempre abbiamo bisogno della vostra bellissima energia da condividere a bomba su Disco Radio. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo, avremo anche un bellissimo momento gioco. Subito Martin Garrix. Million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks fly.

0: Justin Clare Kaiser su Disco Radio con I Can't Wait. 10-13 minuti ogni giorno. Milioni di italiani cominciano la giornata nello stesso modo: con una bella colazione al bar, con un bel caffè al bar. Non so quanti di voi hanno questa abitudine, immagino tantissimo. Magari anche durante la giornata spezzano la mattinata in questo modo. Però anche lì al bar basta a volte la persona poco educata che rovina un po' l'atmosfera e ti fa girare due minuti. Di questo parliamo tra poco. C'è anche un galateo, pensate, che andrebbe utilizzato proprio al bar.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh.
2: Y'all ready for this?
3: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni punto vendita.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
12: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
11: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
12: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
14: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
19: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
20: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
19: Davvero? Anche per me?
20: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
21: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
2: Davvero?
21: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
2: Allora ci vado subito.
21: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
22: Disco Radio.
0: Eccoci qua, l'appuntamento con la danza storica ritorna come tutte le ore e ogni sera dalle 21, per chi volesse, c'è la versione estesa che dura ben un'ora. Si va tutti con Preziosa e Marvin a ballare
22: Make History.

0: Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight qui su Disco Radio. Ogni giorno milioni di italiani iniziano la giornata con una bella tradizione, che è quella della colazione al bar o della pausa caffè al bar. Ecco, quale atteggiamento maleducato vi infastidisce e vi rovina l'atmosfera lì al bancone? Perché noi tra poco abbiamo il galateo del caffè.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Subito spazio a lei, Cinzia Morgante, arrivata con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia e ben ritrovata.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Accertamenti della polizia locale sulla dinamica dell'incidente sul lavoro costato la vita a un operaio di 30 anni della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Binasco, nel milanese. È rimasto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra. Deteneva materiale jihadista e manuali per costruire armi. Arrestato per terrorismo un 16enne residente nel bolognese. Maturità, conto alla rovescia. Domani la prima prova scritta per quasi 528.000 studenti. In Lombardia 78.000 i candidati, oltre 33.000 in Piemonte. Buone notizie per la Lombardia. Dal rapporto di Bankitalia, nel 2025 è aumentata l'occupazione dello 0,6% e cresciuta l'economia dello 0,7%. Torino, capitale della cultura 2033, a Palazzo Civico c'è stata la riunione del tavolo strategico sulla candidatura. Basket, finali scudetto con la vittoria di Venezia in gara 3, la serie è ora sul 2-1 per l'Olimpia, domani gara 4. Mondiali di calcio, i match di stasera, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra-Croazia. Le news tra un'ora con Fabrizio Gaias.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. Mille sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
0: Quindi andiamo al bar. Cosa vi infastidisce di più come atteggiamento? Intanto From Disco to Disco. Disco

0: radio, Joy Salinas c'è nel From Disco to Disco appena ascoltato. Quale atteggiamento maleducato vi infastidisce o vi rovina l'atmosfera al bar durante la colazione? Per esempio, durante anche la pausa caffè, sempre al bar, a metà mattina. C'è chi risponde, guarda, entri e nessuno ti saluta. Cioè, le basi proprio dell'educazione, verissimo. Così come quando magari il barista saluta e le persone entrano e non rispondono. Anche lì non è il massimo della vita. Qui abbiamo il galateo del caffè, che prevede la magica triade, che è saluto, turno e ordine. Cioè entri, saluti, rispetti il tuo turno e poi dici il tuo ordine. Non è carino parlare al telefono mentre indichi, avete presente la brioche con il dito, voglio quello lì, voglio quello lì. Rispettare poi lo spazio al bancone. Lo spazio al bancone va rispettato, non ci puoi appoggiare tutta la casa, non puoi neanche spintonare chi ti sta vicino per guadagnarti qualche centimetro in più. Gli occhiali da sole, sì, quelli che ci rendono carismatici, che creano quel fantomatico mistero, effettivamente non andrebbero tenuti, però ragazzi, io lì potrei essere più morbida. Chiedere di usare il bagno senza consumare di solito viene concesso, pretenderlo in realtà no. Se entri in cinque e tutti quanti vanno in bagno, almeno una consumazione andrebbe messa in conto. Il famoso bicchierino d'acqua. Si beve prima o dopo il caffè? Si beve prima per pulire proprio il palato. Dopo, semmai, si resta con il gusto del caffè. Questo, in sintesi, sembrava carino condividerlo con voi, il galateo del caffè, che è sempre bene riconoscere. Detto questo, quale atteggiamento maleducato vi infastidisce o vi rovina l'atmosfera al bar durante la colazione? Vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da Autovip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral ed Espace. Un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. Autovip è concessionario ufficiale Renault. Scopri le sedi a Torino, in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli. Oppure a Chivasso, a Pino Torinese e nella nuovissima sede di Moncalieri, in via Cavour al 7.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
5: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
9: Buoni Amazon?
8: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
9: Allora questa sì che è una bella partenza!
8: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
13: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
14: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
13: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
14: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
13: Prenoto subito!
15: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
16: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
18: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
19: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
20: Qua, buon mercoledì. A proposito di Galateo e caffè, c'è una cosa che disturba molti lì. Intanto

0: Lisa con Don't Wanna Go Home. Abbiamo visto il galateo del caffè. Secondo me è molto carina la cosa del bicchierino d'acqua, che per tanti, Fabrizio Gaias compreso, si beveva dopo. In realtà no, si beve prima per pulire il palato. Cose che ci infastidiscono, gesti maleducati che insomma proprio non sopportiamo. Questo
1: ciao, beh, cosa mi disturba del caffè? Tutti quelli che sono col cellulare parlano col viva voce e tu devi sentirti tutti i fatti degli altri. E non solo al caffè, al ristorante, in spiaggia, a fare la spesa, ovunque. Tutti col viva voce, ma non si accorgono che danno fastidio al mondo. Buona giornata a tutti.
0: Ma non si accorgono che danno fastidio al mondo quelli che parlano costantemente con un tono piuttosto alto, per non parlare poi delle videochiamate? Non credo se ne rendano conto. Possiamo magari ricordarglielo bussando leggermente sulla spalla: e scusi, puoi abbassare un pochino il volume? Io a volte lo faccio. Invece noi no, viaggiamo spediti a ritmo di musica su Disco Radio come Olga. La novità è questa, Moving to the Sun.

0: La novità è questa, con Move into the Sun di Hugel, Email Angel e Ultranate. Andiamo al bar, ci beviamo un caffè, un cappuccino da vela per me, grazie, macchiato, con poco caffè. Quale atteggiamento maleducato vi infastidisce o vi rovina un po' l'atmosfera lì al bar, che deve essere un momento di piacere? Questa è una cosa citata da tantissimi, la condivido.
1: Ciao, una cosa che non sopporto è quelle che si guardano i video, ovviamente non con volume basso, e poi se la vedono anche, mi sta proprio sulle, sugli zebedei.
0: Eccoli.
1: Ciao Fabrizio di Verona.
0: Abbassate i volumi, Afrojack sia David Guetta.

0: Disco Radio con Kika Leaf. Allora, cosa ci infastidisce, cosa vi infastidisce quando entrate al bar o comunque quando andate a far colazione? Questo messaggio è interessante.
1: Ciao giovane, Leo da Torino.
0: Io?
1: Allora, una cosa che a me dà enormemente fastidio quando entro al bar è quando io saluto sempre sorridendo, chiedendo per favore, e dall'altra parte la lista è tutto serio, cupo, e mi dà caffè o cappuccino come se fosse un atto allucinante. E allora dico, mamma mia, cioè, iniziare la mattinata così, quindi i baristi barra le bariste tristi, no, non lo sopporto proprio.
0: Secondo voi dovrebbe essere un dovere del barista essere sempre entusiasta, felice, sorridente?
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
5: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio

0: Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
1: Ma non ci stiamo!
2: Nella vita ci vuole pazienza.
1: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
2: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
2: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto. Diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Le piscine al Gabbiano di Lembiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Lembiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: No, no, non ho niente da mettermi.
12: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
13: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
12: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
13: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
14: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autorigoldi!
20: A Milano dal 1906.
21: Disco Radio.
22: In questo mercoledì ogni ora viaggiamo nel tempo rivivendo una hit che ha fatto la storia del ritmo. Tra poco parliamo ancora di atteggiamenti maleducati che ci infastidiscono al bar. Intanto

0: ragione. Atteggiamenti che ci infastidiscono al bar, che rovinano un po' quell'atmosfera di relax che cerchiamo un po' tutti quando vogliamo berci un caffè. Questo mi piace.
1: Andrea da Milano. Io odio, diciamo, tra virgolette, quelli che magari stanno già usufruendo del servizio del bar e diciamo che occupano due posti. Poi tu ordini il caffè o quello che sia e il barista te lo mette lì.
0: In quei due centimetri,
1: cioè,
0: di
1: non
0: spazio.
1: Si schiodano, no, da lì. Cioè, no. Tu magari hai 20 centimetri per prendere lo zucchero, mischiare il caffè. Mi piacerebbe essere un po' all'antica.
0: Un po' di quella roba, gli invadentoni, quelli che... faso tutto mio, quelle robe lì. Ivan Danizza dice: guarda, io da non fumatore un atteggiamento che mi infastidisce è quando sto facendo colazione, qualcuno vicino a me sta fumando, il fumo ci arriva addosso, magari sono anche con la mia bimba e questa cosa un po' la patisco. Ti capisco, non è così per tutti i fumatori, molti sono veramente molto attenti e chiedono sempre, molti altri no. Nico Santos, All Time Height.

0: abbiamo Florence The Machine da su Disco Radio. Abbiamo visto anche il Gateo del caffè. Intanto chiediamo anche al nostro Fabrizio Gaias quello che stiamo chiedendo a voi. Buongiorno Fabri.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Quale atteggiamento maleducato vi infastidisce o vi rovina un po' l'atmosfera, ecco, se ecco, fate colazione?
1: Quando non ti salutano o quando non sono gentilissimi al bar, cioè una formula di cortesia, no?
0: È vero, così come Christian dice, guarda, mi dà fastidio quando invece le persone non ringraziano il barista, cioè ti porta qualcosa, viene, ti mette e tu
1: anche
0: prendi, bevi, mangi, fai grazie.
1: Anche.
0: Così poco, pochi, è vero, basta
1: un sorriso,
0: poco,
1: una gentilezza, no?
0: Tra poco, per fortuna che c'è lo spazio dedicato alle donne, guarda, per fortuna, per fortuna.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio subito è arrivato per noi anche il nostro Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Circolazione sospesa sulla Milano-Bologna alta velocità. Parliamo di treni tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico. I tecnici sono al lavoro, i treni subiscono ritardi e cancellazioni. Accertamenti della polizia locale sulla dinamica dell'incidente sul lavoro costato la vita ad un operaio di 30 anni della Saso, ma Binasco nel milanese è rimasto schiacciato sotto un pilastro. I carabinieri di Desio hanno eseguito il fermo di 9 cittadini stranieri indagati per 48 casi di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di pagamento e anche frode informatica in 14 province del centro nord Italia. In totale sono 12 gli indagati di nazionalità cilena, cubana e peruviana irregolari in Italia. A Torino è fermato un cittadino marocchino di 28 anni accusato di una violenta rapina ad una persona anziana a bordo di un monopattino nel quartiere Lucento. Torino, capitale della cultura 2033, a Palazzo Civico c'è stata la riunione del tavolo sulla candidatura. Basket, finale scudetto con la vittoria di Venezia su Milano in gara 3. La serie adesso è sul 2-1 per l'Olimpia, domani gara 4 e adesso Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Ascoltatori che saranno forse rimasti disorientati nel trovare in giro così tanto spazio e così tanti ricordi riguardo alla notizia della morte del cardinale Camillo Ruini, che è stato per un lunghissimo tempo alla guida dell'Episcopato italiano. Forse molti di loro, soprattutto se giovani, non sapevano neanche della sua esistenza in vita terrena. Ma il cardinale, che se n'è andato all'età bellissima di 95 anni, è stata una figura di notevole spicco e di grande influenza nella vita anche politica e sociale italiana per molti decenni. Quando, verrebbe da dire, ed è questo che voglio dire nei 100 secondi, forse l'Episcopato italiano, la Chiesa italiana contava molto di più. Oggi le cose sono diverse, oggi il mondo è cambiato, i social lo hanno molto cambiato e non soltanto i social ovviamente. La società in Italia, e non solo in Italia, si è fortemente laicizzata e se c'è un rapporto con la religione, esso è molto meno mediato che in passato. C'è stato un periodo in cui la lotta sui diritti civili passava attraverso i referendum e Cardinale Ruini forse è l'unico che può dire di essere riuscito a far fallire un referendum proprio relativamente a una materia molto sensibile come quella della procreazione. Ma è questo che viene da ricordare, che il compito della Chiesa, delle Chiese, il compito della religione nel mondo moderno si è fatto maledettamente più difficile. E perché tanti elementi, e del resto anche i sogni, tra virgolette, che vengono in qualche modo divulgati dai nuovi santoni laici della economia americana, da Musk a Thiel e non soltanto, sono direttamente concorrenziali con quella che è da millenni la dottrina religiosa.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
8: Let's go! Da Medioboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medioboard.
0: Buon viaggio in questo mercoledì, il From Disco to Disco ci accompagna con 4 hit.

0: radio c'è anche Light to Me nel From Disco to Disco appena suonato, ascoltato con me Olga, ma oggi è mercoledì e come ogni mercoledì abbiamo uno spazio dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie. Abbiamo scelto lei, Isabella Pelà, che ha 111 anni, sì, era tra le più longeve del nostro paese, dico era perché ha appena lasciato il suo corpo, una donna straordinaria, nata a Rovigo, si era sposata a 16 anni, a 18 era già mamma della figlia, a 20 aveva già il secondo figlio, negli anni si era stabilita in Trentino Alto Adige, ha avuto una vita intensa anche perché ha vissuto due guerre mondiali, poi ha viaggiato, ha girato il mondo, non da sola perché ha sempre avuto un rapporto speciale con il nipote e con lui ha coronato, pensate, qualche anno fa, nel 2023, quindi la signora Isabella aveva 109 anni, il sogno di tutta la vita che era vedere finalmente Venezia, aveva qui questo desiderio di vedere Venezia e finalmente in quell'anno l'ho realizzato. Il segreto, il suo segreto, che sa in quanti gliel'hanno chiesto, no? Ripetuto più volte, per una vita lunga e in salute, è stata quella di lavoro, lettura, scrittura, capacità di affrontare ogni giornata con la giusta gratitudine. Un abbraccio virtuale glielo mandiamo alla signora Isabella, che ha avuto una lunga vita piena di avventure e ha saputo sicuramente mordere la vita godendosela fino alla fine. Da Clerici Auto l'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi e solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o sul sito che è clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometrozero.com.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
8: Giugno inizia con un blackout totale da Gvilla Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
9: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
10: Bello partire per le vacanze.
11: Sì, ma con quale auto?
10: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
10: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
11: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
10: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
11: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
10: Info su denicar.it.
12: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
13: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
12: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
13: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
12: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
14: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
15: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
1: eccoci qua, buon mercoledì, torniamo al bar e vediamo quali atteggiamenti maleducati ci infastidiscono. Robin Schulz,

0: Peggy mi ritorna al brano originale degli ABBA, qui un rifacimento del 2020 con Lee Cabrera e altri artisti, meravigliosa devo dire. Cose che ci infastidiscono al bar soprattutto, però questa possiamo trasportarla anche là.
1: Che mi dà fastidio e mi fa arrabbiare è quando sui mezzi pubblici o all'ospedale o nelle sale d'attesa che sono piene, nessuno che si alza per fare spazio o far sedere le persone anziane in difficoltà. Quelli li odio.
0: Ecco, sì, infatti. Mezzogiorno. Disco Radio. Agli effetti di cose, si parlava di cose che ci infastidiscono al bar, però forse anche lì vale un po' questa educazione del rispetto per la persona più anziana che magari vuole prendere colazione, vuole prendere caffè, effettivamente sei un po' più giovane ti alzi. Devo dire che credo, io almeno io la vedo così, il discorso educazione che per le mie generazioni è stata cardine, dire buongiorno, buonasera, educati, a oggi è un pochino più anacquata, forse questa cosa qui andrebbe un attimino ripresa con più piglio. Che ne pensate? John Summit, abbiamo una novità che si chiama Shades of Blue.

Disco Radio, John Summit, Revolt, Julia Church. Insieme per questa Shades of Blue, suoni che stanno di estate, devo dire. Suoni perfetti per questa pausa pranzo, che se volete continuiamo, come Olga, su Disco Radio fino alle 13, il nostro consueto appuntamento a proprio queste tempistiche. Intanto abbiamo aperto la mattinata parlando di Galateo del caffè, cose che ci infastidiscono al bar, per esempio. Chi non saluta, chi non rispetta la fila sicuramente, le persone che urlano al telefono, quelle che guardano film, filmati nel telefono a volumi altissimi. Ecco, tutto ciò che può essere un attimino sintetizzato come maleducazione. All right.

0: infastidiscono al bar, atteggiamenti maleducati. Perché parliamo di queste cose? Non per rivivere quel fastidio di quando succede, ma affinché magari tutti possiamo diventare un po' più attenti nell'educazione, perché a volte si è distratti, semplicemente non si è maleducati. Questo messaggio mi piace molto. Pronto?
1: Ciao a tutti, da Marco di Biella.
0: Ciao.
1: Guarda, una cosa che a me dà veramente fastidio e che succede soprattutto nei bar, nei luoghi tipo panetterie, i supermercati, è quando la gente ti passa davanti.
0: Chi non rispetta la fila? Chi non rispetta la fila ovunque. In Italia poi devo dire che siamo davvero maestri in questo. Effettivamente fa salire un pochino, un po' di rabbia. Tra poco Rhythmic History, 1994, una super hit che ascoltavamo tutti in quell'anno.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Camic.
6: Sì, Camic. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Camic. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Camic. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
10: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
11: Ambù, mi piaci tu.
12: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
13: Quasi tutto.
12: Cosa manca?
13: Una Jeep nuova.
12: Una Jeep?
13: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
12: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
13: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
18: Davvero?
17: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
18: Allora ci vado subito.
17: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
20: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
21: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
20: Auto Wow, lo dirai anche tu.
22: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Compro oro d'oro.it.
24: Costume
0: c'è crema solare, c'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
1: Buoni Amazon?
0: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
1: Allora questa sì che è una bella partenza!
0: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
11: Disco Radio.
18: C'è la danza storica su Disco Radio. Buon appetito, buon pranzo. I Rhythmic History ritorna e lo fa in grande stile. Dal 1994 abbiamo Ice MC, Take Away the Color.
11: Rhythmic History.

Pigiati Ranks, quelli di AC, io su Discoradio. Facciamo festa? Domani sera, se volete, la Riviera si accende con l'evento più travolgente dell'estate. Il Disco Radio Party, infatti, sbarca in piazzale Fellini per una tappa speciale dell'RDS Party. Siamo a Rimini. Quindi, per chi avesse voglia, fosse da quelle zone, domani sera in piazza si balla la nostra musica. Capito?

0: Offenbach con Miles Away. Siamo stati al bar e di qui abbiamo condiviso le cose che ci infastidiscono, gli atteggiamenti maleducati che ritroviamo nei bar. Devo dire che questo messaggio mi piace molto. Francio D'Aluino scrive: guarda, a me dà fastidio chi mangia brioche e lascia le briciole sul tavolo. Io ho insegnato ai miei figli di raccoglierle e ci ringraziano sempre. È vera questa cosa. Anch'io, che penso di essere una persona abbastanza educata, effettivamente a volte mangio una brioche e lascio un po' e lo zucchero a velo e le briciole sparse qua là. Bello però lasciare le postazioni un po' più pulite, in effetti.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
0: Quattro hit le più ritmate, from disco to disco, che parte con Martin Garrix ed Ed Sheeran. Repeat it!

Disco Radio, c'è anche Turnaround nel From Disco to Disco con me, Olga, in diretta. Allora, chi di voi raccoglie frutta, verdura, perché magari ha l'orto, perché magari ha un parente, un amico, un vicino di casa che ha l'orto o gli alberi da frutto, per esempio? È un'esperienza che di fatto possiamo fare tutti questo mese grazie a questa bella iniziativa che arriva anche dalla zona di Bergamo, dove per tutto il mese di giugno, forse anche dopo, ma dipende un po' se si trovano o no i frutti, c'è la raccolta self-service di frutta. Si possono raccogliere ciliegie, albicocche, piccoli frutti, quindi non so, lamponi, mirtilli, ribes, direttamente dagli alberi ma anche dai cespugli in diverse aziende agricole a chilometro zero. Stanno tutte vicino a Milano, vicino vuol dire 50 km, 60 km, quindi fattibile in poco tempo. Una bella esperienza che si può condividere un po' con tutta la famiglia. Io ve ne segnalo tre, che è l'agricola Fior di Frutta, il frutteto Micheletti e Cademarche. Trovate poi tutte le informazioni del caso in rete senza difficoltà. Ovviamente gli orari, le date dipendono molto dal meteo e dalla disponibilità del frutto maturo, cioè se tante persone vanno in un giorno a raccoglierlo, poi il frutto magari non c'è. Meglio sempre chiamare, meglio mandare un messaggio per evitare di arrivare lì, fare la strada e poi trovare magari i cancelli chiusi. Può essere una cosa carina, anche istruttiva, stare nella natura, poi mangiare quello che hai raccolto anche se non l'hai curato tu, però è sempre bello. Quindi l'esperienza di raccogliere frutta

0: Ci sono da Clerici Auto l'efficienza incontra risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi e solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Quindi Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o sul sito che è clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
4: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
14: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
15: Ciao Marco, vai da Stellantis in Giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
14: Prenoto subito un appuntamento.
15: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisengiu.com.
16: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
17: Estate alle porte?
18: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
17: Ecco qualche esempio:
18: Fiat Pandina da 12.490 euro,
17: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
18: Peugeot 208 da 17.990 euro,
17: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
18: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
17: Info su denicar.it.
19: Mercoledì, buon pranzo, la pausa pranzo, se volete, a ritmo di musica con me, Olga, su Disco Radio.

0: Don't be so hard, don't be so hard. Wow, Jess Glynn è perfetta per introdurre il nostro Don. Super Don!
1: Non dovete essere tanto severi con voi stessi, rilassatevi che tanto il giudizio arriverà per tutti e il nostro conta veramente poco. È quello che dice Jess Glynn.
0: Ricordati che devi morire!
1: È mamose! È pipì!
0: Super Don, buongiorno, buon mercoledì, come stai?
1: Ma buon sabato! Buona domenica! Non lo so, mi sembra weekend oggi, non so per quale motivo.
0: È vero.
1: Ho l'impressione.
0: Cosa mangerà oggi la Olghita?
1: Dimmelo tu che è l'1-1. Che se magna?
0: Dai, indovina, anche se è difficile.
1: Ah, così?
0: Questo, è difficilissimo.
1: Allora, verdure di sicuro, quindi già ho vinto. Però, non so, broccoli oggi?
0: No. Oggi ho una crema di lenticchie rosse.
1: Le creme di lenticchie rosse, buone.
0: Sì, scusami, è che ho una tosse terrifica da quando sono tornata da Formentera.
1: Hai capito?
0: Infatti, ogni tanto gli ascoltatori mi sa che pensano che sia un problema di audio, no? È la mia voce che se ne va, letteralmente. Domani andrà meglio.
1: Ma se tu mi vai a fare da giovane, mi vai a sbocciare a Formentera, poi mi ritorni così con la tossetta.
0: Che sbocciare? La gente sbocciavo neanche quando ero giovane.
1: Mi si preoccupa, Olghine, hai capito?
0: No. Oggi sono succhi naturali, juice.
1: Andiamo a prendere un zucchino a Formentera anche
0: andiamo,
1: noi. Intanto vi lascio con la novità.
0: Abbracciati.
1: C'è Sad Girl. Ciao.
2: Lo

0: Si chiama Sad Girl Bad Rickshaw insieme a David Guetta, la nostra novità.
1: Noi siamo a Formentera, ma la musica di Don Cash e Disco Radio ti tiene sveglio e attivo da mattina a sera.
2: Bella, Olga, ma non fa un po' caldo per la crema di lenticchie?
0: Beh, effettivamente sì, qualcosa di più fresco, magari un po' di fruttina fresca oggi poteva starci meglio. Ma adesso, ragazzi, posate le schiscette e iniziamo a parlare invece di cinema e di quello che secondo voi è il film che fa estate. Non lo so, io quando penso ai film in estate mi ricordo soltanto i film horror, perché mi ricordo che in estate, quando ero piccolino, c'era Notte Horror, c'era quel teschio che andava su Italia 1 e poi partivano quei film che mi piaceva far partire, poi impazzivo dalla paura e spegnevo, tipo Nightmare, Venerdì 13, chi c'era? Eraser. Ecco, quando pensate al film estivo, quale film vi viene in mente? Può essere tutto, questo è il mio ricordo, il tuo punto di vista. I told to you, parlo proprio con te, al 393 800 3000.

0: sound degli anni 80, Getaway, quello di Kungs e Boys Noize. Allora, quando pensate all'estate, all'estate in quanto a film, che cosa vi viene in mente?
1: Grande Don, buon pomeriggio. Assolutamente sì, Notte Horror, si faceva zapping tra Notte Horror e si bilanciava con Umberto Smaila.
0: È vero, vedi, io non mi ricordo, però c'era quel personaggio con il teschio che faceva partire poi tutti i film dell'horror, e poi Umberto Smaila con cin cin cin cin ricoprimi di baci, vietatissimo per noi dopo le 23, colpo grosso. Quando pensi all'estate in TV o comunque in generale, il film dell'estate qual è?
2: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow, wow.
3: Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani. Sì. Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di Aura non c'è, aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento. Il nome era Necrologio. Era bellino,
4: Molto bene, molto
3: diciamo
4: bene.
3: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Miseria e nobiltà, Ambù e a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
8: Ambù, mi piaci tu!
9: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
8: Davvero?
9: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
8: Allora ci vado subito!
9: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito. Sempre.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
14: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
15: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906.
18: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
19: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
21: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio
1: meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
21: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
22: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
24: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.432 euro, TAN fisso 8.99, TAEG 13.31, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
0: Radio. C'è stato un tempo in cui Edoardo Bennato ha incontrato Gigi Dag. È nata la versione remix di Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. E allora voliamo indietro nel tempo sulle ali della musica. Rhythmic is

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: E si ritorna con la musica Alok e Khalid. In questo momento i Disco Radio Lovers che si stanno raccontando al nostro numero di telefono. Il film che fa estate. Ciao, sentiamo.
1: Che film? Sì. È una serie. Vabbè, comunque mi presento, sono Safa da Dortmund. Ciao, vi ascolto sempre, vi voglio bene.
0: Grazie.
1: Ritorniamo al nostro argomento. Per quanto riguarda il film, è una serie, che film, e si chiama Hill House.
0: Hill House.
1: L'ho visto e adesso solo dire il nome, sono qua da sola a casa, mi sto guardando alle spalle. Non so se ho reso l'idea.
0: Ah, ok.
1: Ciao,
0: allora,
1: buon appetito.
0: Allora continua questa cosa, che quando si pensa ai film dell'estate, al 99% di noi vengono in mente i film horror, perché non sono l'unico fuori.
2: Disco Radio.

0: Ragazzi, ma che bellezza è! Quanto sa di estate? Sergio Mendes insieme a Will.i.am. Questa sì che fa estate. E fa estate anche quando si pensa ai film. Ma quando si pensa ai film dell'estate, spesso e volentieri, chissà, dice, pensavo di essere l'unico, pensavo ai film horror. E invece...
1: Buongiorno, sono Rita D'Arignano.
0: Ciao Rita.
1: Per me il film dell'estate è quando la moglie è in vacanza.
0: Quando
1: con la,
0: la
1: grande Marilyn Monroe.
0: Ah.
1: Lo rivedo almeno 2-3 volte durante l'estate.
0: Bello,
1: bellissimo.
0: Ma... scusate, ma Rimini.
2: Ragazzi, Tony da San Giuliano Milanese.
0: Ciao.
2: Il film dell'estate è Rimini,
0: ecco,
2: con Jerry Calà.
0: E certo.
2: Che mi riporta sempre all'estate.
0: Ma certo. E tanto che aspettavo un'occasione così.

0: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
1: È tempo di musica di 4 hit senza interruzione. Mentre mi continui a raccontare il tuo nome, qual è il film che secondo te fa estate? Al nostro numero di telefono.

0: E si riparte, ragazzi. Bentornati in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Dopo esserci fatto questo giro di 4 hit senza alcuna interruzione, sentiamo che cosa viene in mente ai Disco Radio Lovers quando si parla di film dell'estate. Cioè, se vi dico film dell'estate, che cosa pensate? Io mi sono esposto e ho detto: a me la cosa che viene in mente, purtroppo, sono i film horror, perché era l'estate dell'horror, la sera su Italia 1.
1: Ciao, amici da Como.
0: Ciao.
1: Allora, sì, è vero, mi ricordo anch'io i film horror.
0: Vedi?
1: Col famoso Zio Tibia.
0: Ah, Zio Tibia, il teschio.
1: Il famoso scheletro, che cavolo, faccio vedere tutti i film horror.
0: È vero.
1: Però anche i film d'estate mi ricordo tanto tutta la saga dello Squalo. Ciao, buon pomeriggio.
0: Vabbè, diciamo che però lo Squalo è un altro film che non è che sia di grande allegria, eh.
2: Ragazzi, Tony da San Giuliano Milanese.
0: Ciao, Tony.
2: Il film dell'estate è Rimini Rimini con Jerry Calà.
0: Ovviamente.
2: Che mi riporta sempre all'estate.
0: Ovviamente, a proposito di Rimini Rimini, vi ricordo che venerdì ci vediamo sul palco di Rimini Rimini Rimini con l'RDS Summer Fest. Il Disco Radio Pari live al completo. Ci sarò anch'io, ci sarà anche Don Cash a rappare per voi.
3: Ciao, Disco Radio.
0: Ciao, Brady.
3: Allora, più che un film, io estate collegavo sempre Festival Bar.
0: Eh certo, vabbè, l'estate non poteva essere senza Festival Bar, ma anche lui era in televisione, non era un film, però si vedeva, c'erano tutti i cantanti. È bello perché ad esempio l'RDS Summer Fest ti permette di rivivere su due giorni, 19 e 20 di giugno, su quel palco come il Festival Bar, tantissimi artisti, ma si parla di tanti, tipo 20 artisti nazionali e internazionali. Davide al 393 800 3000, ciao Don, Disco Radio numeri 1. Per me l'estate era Sapore di Sale. Grande.
4: Allora. Più che film, sì, è una serie, vabbè, comunque mi presento, sono stata da Dortmund.
0: Ciao Safa, lei ci ha dato poco fa una serie, un film, anche quello è un film horror.
4: L'ho visto,
0: sì,
4: e adesso solo dire il nome, sono qua da sola a casa,
0: eh?
4: Mi sto guardando alle spalle.
0: E il film è Hill House.
4: È una serie.
0: Hill House, che però non siamo riusciti a trovare. Cioè sono andato a cercare, ti giuro, ho cercato di capire quale fosse, o l'ho scritta male io oppure non.
2: Grande Don, buon pomeriggio.
0: Salve.
2: Assolutamente sì, Notte Horror, si faceva zapping tra Notte Horror e si bilanciava con Umberto Smaila.
0: E certo, ragazzi, l'abbiamo detto prima, ovviamente sono i ricordi, ognuno c'ha i suoi. Voi continuate a darmi il vostro film dell'estate, il film che fa terribilmente estate, ma sappiate che se vi piace vedere il cinema e vi piace vederlo all'aria aperto, dal Giambello al Portello ci sono parchi e cortili che si trasformeranno in arene a cielo aperto, nel senso che comunque Milano ti viene incontro e se cercate troverete dei cinema all'aperto con cui poter andare a vedere i film come si faceva un tempo al drive-in, godendovi anche il freschetto della sera.
5: E adesso è arrivato il doc, oh. E adesso è arrivato il doc.
6: Disco Radio.
0: Vacanze, valigie, film, estate. Beh, quello che manca è l'auto giusta. E allora vieni da Autolocatelli. Ti aspettiamo con un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna. Avenger, Compass, Renegade. Prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire con te. Autolocatelli ti aspetta, vada all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Laviglio. Se vuoi sapere le sedi e gli orari, digita qui sul loro sito locatelligroup.eu.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
8: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
9: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
8: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
9: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
8: Prenoto subito!
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
12: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
13: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
14: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
13: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
14: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
13: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
15: Bello partire per le vacanze.
16: Sì, ma con quale auto?
15: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
16: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
15: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
16: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
15: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
16: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
15: Info su denicar.it.
17: Mentre continuate a raccontarmi qual è il film che faceva estate quando eravamo ragazzini, al 393-800-3000, Disco Radio è così. E quando lo sai, lo sai, no? Infatti la prossima di Kygo e Carker Fate è That's When You Know.

0: Ehi, la gente parla e lo sa, alla fine ti guarda e ti accusa, ma c'è una parola sola che vale quanto l'oro, che nessuno sa dire, si dice scusa. Sorry di Justin Bieber. Spesso e volentieri credo che tanti di noi, tanti nel mondo in generale, dovrebbero chiedere più volte scusa, e a Justin Bieber gli dovrebbero tantissime scuse. Gli hanno rubato proprio quello che mai si dovrebbe toccare, cioè l'adolescenza, la gioia di essere bambini. Ma allora, mercoledì 17 giugno, 13:59 quasi, si parla di quando noi eravamo bambini e guardavamo con stupore il televisore e ci guardavamo i film d'estate. I film d'estate erano diversi. C'è un film che fa assolutamente estate, il film che fa estate per Jacopo da Gorgonzola e Don Camillo, tant'è che tuttora mi sto riguardando tutta la serie addirittura.
1: Ciao Don, ciao Disco Radio. Per me il film dell'estate è sicuramente Stand By Me.
0: Ma che capolavoro,
1: capolavoro.
0: Ma che cosa hai
1: detto? Alberto D'Arese.
0: When the night has come, mamma mia, a parte il capolavoro musicale, proprio la colonna sonora di Stand By Me, ma poi il film che peraltro, ragazzi, lo vedi e poi piangi per 6 mesi. Io ancora proprio ho le cicatrici
2: adesso
0: di Stand By Me.
2: Non c'è più tempo, però da piccoli tra Jeepers Creepers e Tremors si passava così.
0: Jeepers Creepers, Tremors, mamma, che mi fate venire in mente.
2: Adesso non c'è più tempo, però
0: Jeepers Creepers l'abbiamo sentito.
3: Le due, le sono due, le due, due,
4: due, le due, le due, due, due.
5: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
6: Disco Radio.
0: Mancano 3 secondi alle 2:22. Regia, ma cos'è?
4: 2:22.
0: Chiudete la porta, ma cosa, c'avete la porta aperta sulle due?
7: Le due.
0: Ho capito.
7: Due. Sì, perché ci piacciono le due.
8: Ma vogliamo il mio orologio indica le 14.
0: No,
8: non sono le 14. No, no. Sono le due.

0: Ciao a voi, sono Andrea Sono. Io ascolto Disco Radio da 2002.
1: Carino,
2: ciao
1: Andrea.
2: Ciao, ciao Disco Radio, Marco da Brescia.
1: Marco.
2: Ovviamente Sapore di Mario, il primo inarrivabile.
1: Già.
2: Ciao a tutti, buona giornata.
1: Adesso però mettiamo un punto all'argomento film che fanno estate. E questa era la novità di Alesso di One Republic con In Your Eyes. 4 minuti trascorsi dopo le 2:22, mercoledì 17 giugno. A questo punto, ragazzi, lo sapete, quando passa la novità c'è il lancio della sigla. La sigla di oggi, ragazzi, la dedichiamo alla materia che vi ha fatto tremare agli esami di maturità. C'è stata una materia che più di tutte le altre, di sicuro, a seconda di quello che avevate, se avevate il progetto tre materie come era prima o se avete fatto quello mio onnicomprensivo. Io ho avuto la sfiga di fare l'esame di maturità nel 2000, che è stato bello da un lato, brutto dall'altro, perché per la prima volta si passava al tutte le materie con tutti i professori esterni, tranne due. Quindi è stata una cosa fuori di testa. Mi è andata molto, ma molto bene, ma voglio sapere da voi qual è la materia che vi ha fatto tremare. Nel mio caso erano storie e geografia, perché il professore, diciamo, non era la materia, ma era il professore a farmi tremare. 393 800 3000, tocca a te. Qual è la materia che più di tutte vi ha fatto tremare agli esami di maturità, o quella che sta facendo tremare i vostri figli, visto che domani iniziano? E intanto Milo,

0: Beh, mi sento meno solo, ragazzi. Geografia, astronomica e storia, evidentemente, erano le materie che facevano tremare un po' tutti, avendo tanta argomentazione. Al 393-800-3000, la materia che ti ha fatto tremare la notte prima degli esami.
1: Ciao, io ho fatto la maturità nel lontano 1999.
0: Sì.
1: Un anno prima di te, eh. E le materie che mi facevano tremare erano storia e filosofia.
0: Storia e filosofia. Ok, tocca a voi, vai. 393-800-3000, la materia che ti ha fatto tremare prima degli esami di maturità, o quella che sta facendo tremare i vostri figli.
2: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow, wow.
3: Disco Radio.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Let's go! Mind the World apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore

0: tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro. E inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
13: Quasi tutto.
12: Cosa manca?
13: Una Jeep nuova.
12: Una Jeep?
13: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
12: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
13: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
17: Ci sentiamo,
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
20: Disco Radio. La materia che ti ha fatto tremare quando arrivavano gli esami di maturità nella notte prima degli esami, quella materia che ti prego, niente latino, niente greco, niente matematica, geografia astronomica. Gli ultimi 60 secondi di tempo per dirci la tua.
21: Rhythmic History. Be proud of what you are.

0: regia. Dal centro di Milano con Don Cash. Sembra di stare a Salvador Madebaia. Si chiama Haye Casango insieme a Leandro Garrida. Sono le 14:22. Anzi, la Dosh Dosh Dosh in casa disco radio con Don Cash. E prima di scoprire qual è la materia che vi ha fatto tremare quando eravate a scuola prima degli esami di maturità, mi presento così, con la mano piena, perché ho un regalo portigo.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Eh sì, questa volta vi portiamo nel mondo meraviglioso delle fiabe con This is Wonderland. Al 19 giugno arriva a Milano presso l'area Mind This is Wonderland, il più grande parco delle fiabe in Italia. Show musicali, il teatro dei burattini, un'area giochi, food truck. Insomma, un'esperienza unica capace di coinvolgere tutti, dagli adulti fino ai bambini. Vuoi sapere per vincere adesso On the Trois come si fa? C'è il nostro numero, il 393-800-3000. Hai 5 minuti di tempo per mandare un SMS, WhatsApp o Telegram con queste 4 parole: parco, delle fiabe e la tua email. Il più fortunato, la più fortunata avrà il regalo 2 ingressi alla fiera offerti da Disco Radio. Te lo ripeto, devi scrivere al 393-800-3000, parco, delle fiabe e la tua email. Tutto chiaro? 3, 2, 1, let's go!
1: Disco Radio!

0: Cash, sono Bob Sinclair e questa è la mia hit I Can't Wait featuring Chiesa.
1: Bacio. Bellissima ragazzi, bellissima, già l'originale, ma così Bob è stato grandissimo nel riprenderla. Bob Sinclair, Keisha, Can't Wait. Sentiamo qual è stata la materia che invece vi faceva tremare, quella che aspettavate e temevate. Messaggi anonimi, anzi no, Stefano diceva: io odiavo ragioneria. Il tema, ancora, qualcuno ha scritto il tema. Qualcun altro, aspettate che leggo ragazzi perché mi scappano via dagli occhi. Ho scritto e copiato dappertutto, dalle cartucce fino a dentro il dizionario. E poi ancora, a casa mia, mi ricordo tutti a casa, 10 persone per studiare, tutti svegli fino alle 4. Abbiamo trovato qualcuno che dormiva anche in giardino. E ancora sentiamo, anzi leggiamo: 1996, grazie a geografia astronomica, ho sempre rifiutato di studiare per antipatia, anche il professore, io stavo antipatico a lui, comunque mi è uscita come materia e quindi mi sono spaventata tantissimo. Ciao,
2: buongiorno Don Cash. Salve. Io ho fatto la maturità nel lontano 79. Le materie mi facevano impazzire: latino e grammatica, verbi, avverbi, non le potevo portare.
1: Lo capisco.
2: Ciao Tano da Torino.
1: Tano, io incredibilmente, ma ovviamente ve l'ho detto prima, il professore che mi ha fatto io lo sporacchio era quella di storia, di filosofia e storia, ma in realtà poi il latino e il greco erano più difficili, ma quelli li ho fatti a occhi chiusi perché
3: ciao,
1: mi piaceva.
3: Io ho fatto la maturità nel lontano 1999,
1: lontano,
3: un anno prima di te, le materie che mi facevano tremare erano storia e filosofia.
1: Storia e filosofia
3: non mi piacevano e il mio professore era un pezzo di legno.
1: Pezzo di
3: ciao
1: legno. Ok, guarda, pezzo di legno te lo dico, c'è Lucia da Collegno che dice: io odiavo la matematica e ovviamente mi è capitata come materia d'esame. Dai che ci provo.

Sofia, ma non era colpa mia, il prof pezzo di legno, sembrava che la vita scivolasse tra le mani, a ripassare con gli amici ed in cucina alla mia mami, un po' come Venditti, questa qui è la vendetta della notte prima, la notte prima degli esami, io non studiavo e lo facevo per antipatia, grazie a quella del professore, era astronomica come la geografia, e anche questa volta è colpa sua e non è mai colpa mia, in 10 a casa

0: yourself, abbraccia te stesso. E un abbraccio a tutti i ragazzi che domani inizieranno le prove di maturità. Ragazzi, tranquilli, state sereni. Noi le abbiamo passate, sappiamo già cosa vi attende dopo e a cosa serve. Però detto questo, mi state raccontando la materia che vi ha fatto tremare ai vostri tempi, o quella che fa tremare i vostri figli. Emma al 393-800-3000 dice: mio figlio Emanuele in questo momento è in totale paranoia per la seconda e la terza prova. Boh, io non lo so, ragazzi, quindi neanche l'orale o il tema, la seconda e la terza prova, che sono quelle per risposta multipla, immagino siano più semplici. Vabbè, qual è la materia che ha fatto tremare te o che sta facendo tremare i vostri figli al 393-800-3000? Disco Radio con Don Cash, buona maturità, aspettavamo proprio te.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
0: Ripartiamo con la musica e le hit 4 senza alcuna interruzione. Intanto la materia che ti ha fatto tremare gli esami di maturità. C'è Felici?

0: che pezzone. Need new David Morales, la house music, chiude le 4 senza interruzione. Prima How Does It Feel, Dub Dogs, Purple Disco Machine con Rise, in apertura Felicia con My System. E allora 14:44 e 44 secondi, mercoledì 17 giugno, e siamo all'alba, ragazzi, di quella notte, questa notte.
1: Io mi ricordo già. Quattro ragazzi e una chitarra e un pianoforte sulla spalla.
0: Che poi il pianoforte sulla spalla ancora, buh, vabbè, però.
1: Come i pini di Roma, la vita non li spezza. Questa notte è ancora nostra.
0: State tremando, dici, ma che è successo su Disco Radio? Già.
1: Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male.
0: Soprattutto se sono quelle ripiene con la crema, le bombe delle sei non fanno male, soprattutto qui a Roma. Eh sì, ragazzi, ma oggi è la notte prima degli esami. Oh, la pelle d'oca, comunque, Venditti ha sempre questo immenso potere, la musica in generale. Benvenuti in casa Disco Radio.
2: Salve. New Order.
0: Che è successo?
2: New Order.
0: New Order, che c'è? Ma non ho capito. Benvenuti in casa Disco Radio con Don Cash, dicevo. Qual è la materia che vi ha fatto tremare? In questo momento sappiate che comunque tutti sono preoccupati per la matematica e il latino, e poi la seconda e la terza prova sembrano essere quelle che preoccupano di più, soprattutto per il liceo classico e lo scientifico. Al liceo linguistico invece il focus della paura di solito è sulla terza lingua straniera, che è quella che magari hai scelto, e poi a un certo punto dici: ma perché ho scelto di fare l'arabo? Gli istituti tecnici invece, l'economia aziendale e le discipline progettuali come l'artistico sono quelle che fanno tremare di più. Ma sentiamo la vostra, ne abbiamo già sentite tante prima, ce ne sono tante altre. Ad esempio Emma ha detto: mio figlio Emanuele è in paranoia per la seconda e la terza prova. Lidia da Moncalieri al 393 800 3000: ciao Don, che bello, grazie, complimenti, io andavo al classico come te e odiavo latino e greco. Sammy dalla Martesana: matematica e odorali mi hanno fatto davvero tremare, soprattutto l'orale, perché non sono un ottimo oratore.
3: Ciao. La materia che ha fatto tremare a me alla maturità è stato italiano. Ero bravissima in matematica, tedesco e economia aziendale, ma italiano proprio no. Tant'è vero che anche i miei temi erano molto carenti.
0: Davvero, cioè noi tutti quanti che siamo sempre freggiati di ma sono un figo nelle materie umanistiche, e poi matematica 2 più 2 niente, 0 col bicchiere rotondo e niente. E lei al contrario, lei è perfettamente la nemesi delle nostre paure. Vabbè, comunque ragazzi, io direi basta parlare di esami, iniziamo a ballare. 393 800 3000: da dove o da quando balli con noi, e portaci in vacanza, perché comunque dopo gli esami si perde.
4: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
0: E se per partire vuoi anche cambiare auto, questo è il momento giusto, perché per tutto il mese di giugno da Autovip troverai il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral e Space. È un'occasione irripetibile per permetterti di metterti subito al volante. Autovip è la concessionaria ufficiale Renault. Scopri anche tu le sedi a Torino, in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chibasso, a Pino Torinese, e anche nell'ultima nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour numero 7.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: And I wanna talk about
1: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio,
1: il ritmo della tua città.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: Basta! Voglio di più!
6: Più di così!
5: Ancora di più!
6: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro!
5: Di più?
6: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda!
5: Di più!
6: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda!
5: Più di così!
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
6: Autorigoldi.it.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
12: Marta, conosci un ufficio affidabile per la mia 500?
13: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
12: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
13: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
12: Noto subito!
14: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
15: Energy System Italia, non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
16: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
17: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
18: Iniziamo a ballare insieme mentre mandiamo gli auguri a Riccardo che ha fatto 18 anni da parte di suo papà e che domani inizia la maturità. Ma da quanto tempo ballate con Disco Radio?

Sono le 15. Mercoledì, quindi triplo appuntamento, il triplete. Le prime due ore già volate via, regular time, la pausa pranzo insieme a Don Cash. E adesso dalla family del pranzo nasce il Don't Stop the Party. Musica senza alcuna interruzione, poi si fa il triplo. Perché stanotte ritorno alle 23 con Party Set insieme a Rap and Drop. Il programma da ballare a squarciagola. Cioè la cassa dritta con il rap e il pop italiano. Ovviamente insieme a Don Cash adesso si inizia a ballare e come tutte le ore c'è la novità. Prima di sapere da quanto ballate con noi, Moving to the Sun.

0: Mamma mia, Superstar, Benny Benassi insieme a Chris Nasty, brano epico, meraviglioso, mi piace tantissimo. Allora, sentiamo Disco Radio Lovers, chi balla con lo zio Don Cash, da dove, da quando? Ciao.
1: Io ho sempre ascoltato, mi ricordo che quando ero piccola facevo finta di giocare al negozio, quindi mi mettevo lì, facevo finta di vendere delle cose e in sottofondo mettevo la radio, ovviamente Disco Radio. Adesso ho quasi 28 anni e vi ascolto tuttora in macchina. Ciao, Martina da Como.
0: Martina, che nome meraviglioso, ti chiami come il mio papà, quindi meraviglioso il tuo nome, ma poi grazie, proprio dall'infanzia, ma come, se non è una storia d'amore, la più lunga che avrai, Disco Radio, che cos'altro?
2: Disco Radio!
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
6: Davvero?
5: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
6: Allora ci vado subito.
5: Scopri le offerte da campioni del mondo.

0: prenotato su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Ma non ci stiamo!
2: Nella vita ci vuole pazienza.
1: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
2: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
2: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
6: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
12: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
11: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
12: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
11: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
16: Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
19: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
20: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
21: Tempo di musica buona, di house music. Si vola indietro nel tempo, dritti fino al 1999. Le note firmate Paul Johnson con la sua Get Down. E lasciatemi salutare il nostro amico Andrea che balla da Milano, Ivan che balla da Nizza, con noi dal 1999. Ed è proprio a te che dedichiamo questa canzone. Voliamo, voliamo alti indietro nel tempo sulle ali della musica. Su Disco Radio si sbloccano ricordi.
22: Rhythmic History.

0: Le bugie non ci piacciono, ma suonano bene in questo caso. Light Me di Harvey in casa disco radio con Don Cash. Se balli con noi, da dove o da quando? Ciao, chi è con me? Buon mercoledì.
1: Vieni con me, sono in spiaggia in Sardegna, dai, vieni a farmi compagnia qua.
0: Vengo lì, arrivo, eh.
2: Ciao, sono Silvia di Torino, e vi ascolto dal lontano 2003. Da quando ho preso la patente e in macchina mia non si ascolta altro.
0: Brava, devi avere 10 canali, tutti e 10 su Disco Radio, così si fa.
3: Ciao Dom.
0: Ciao Bram.
3: In Puglia c'è un detto che è diventato molto comune in tutta Italia.
0: E che dici?
3: O meglio, Steep Catru.
0: C'è Steep Catru. E noi abbiamo trovato Dancing Alone, Axel Ingrosso e Romance. Sì, sì.

0: Robbie Schulz e Barbs con Bad Times in casa Disco Radio. È mercoledì, ragazzi, e vi ricordo l'appuntamento con noi venerdì. Ci vediamo insieme a Disco Radio ed RDS sul palco centrale in Piazza Fellini a Rimini per l'RDS Summer Fest, con noi tantissimi ospiti. Ora non posso svelarveli adesso, ma vi consiglio di esserci se vi piace la dance, vi piace il mondo del pop. Ci sono due giorni di concerti meravigliosi gratis, peraltro.
1: Ciao Don Cash, sono Lala da Bernareggio. Io vi ascolto da sempre, praticamente da quando non vi chiamavate ancora Disco Radio.
0: Oh, ma wow!
1: E sono sintonizzata solo sulla vostra frequenza.
0: Così si fa.
1: Per cui mi accompagnate da quando ero una ragazzina.
0: Brava!
1: Ciao, buona giornata!
0: Questa è fedeltà assoluta, ci piace.

0: Disco Radio.
1: E allora buon mercoledì alla redazione di Link, scopriamo insieme le ultime news.
2: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaia. San Milano appena ridotta a un anno e sei mesi per Fares Buzidi nel processo per resistenza aggravata pubblico ufficiale. L'amico di Ramiel Gamla era alla guida dello scooter la notte in cui il 19enne ha perso la vita al corvetto durante un inseguimento dei carabinieri. Sarà dimessa domani da Regina Margherita di Torino Elsa, la 15enne biellese ferita nell'incendio di Capodanno a Cramontana. Una vittima sul lavoro a Bignasco questa mattina è un operaio di 30 anni, a Milano un ferito in un cantiere Aller in zona Primaticcio. Una donna trovata senza vita in un hotel a Cinisello Balsamo, l'ipotesi di un malore o di overdose. Sospesa da questa mattina la linea alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza per accertamenti alla linea elettrica, e treni vanno sulla linea convenzionale con ritardi fino a 120 minuti. Stellantis, la di Filosi in audizione al Senato, in commissione continueremo a investire in Italia, Mirafiori, auto piccole, nelle altre fabbriche medie e lusso. Si chiude il G7, Meloni, l'Occidente unito e più forte. Tutto, ci risentiamo tra circa un'ora. Disco Radio
1: Parma. Stiamo per volare sulle ali della musica mentre mi raccontate dove siete. Buongiorno, buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti da Marco di Biella.
4: Luca di Fumo.
1: Ciao Marco, ciao Luca, insomma in tutta Italia, in tutto il mondo, se ballate con noi fatevi sentire. Ciao a Leandro che balla da Torino. Leandro, che bel nome. E adesso facciamo entrare due grandi artisti dal 2013, Cristina Aguilera e Pitbull. Party. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Si chiama Talk di Alessandra Stan e Omar Roduro, il brano che secondo me li accompagnerà per tutta l'estate. Questo è Disco Radio insieme allo zio Don Cash. Mentre mi dite cosa fate, mi state raccontando al 393-800-3000 da dove e da quando si balla con Disco Radio.
1: Ciao Don, sono Denise.
0: Ciao, ciao Denise.
1: Ma io qualche annetto fa ho detto: ma perché non andare a vivere in un posto dove posso fare le vacanze tutto l'anno?
0: Ah.
1: E allora camelle barchette sulle dos. E adesso siamo qua in Valencia.
0: Ah già, sì, in Valencia.
1: Mare tutti i giorni, mare tutti i giorni.
0: Ma che bello, io ascolti Disco Radio tutti i giorni a Valencia, che grande che sei. Ciao ancora.
2: Ciao Don, ciao. Anna di Torino.
0: Torino.
2: Io prossima settimana vado in Sardegna 10 giorni.
0: Ah, ferie dirette, si parte.
2: Poi metà agosto, sì, altri 10 giorni in Albania.
0: Ah.
2: Un abbraccio.
0: Invidia.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Invidia per tutti noi che rimaniamo invece fermi nelle nostre città. Oh, ciao.
3: L'unica
0: ancora
3: certezza che ho, sì, ogni anno, sì, è che vado in Sardegna.
0: Ah,
3: e sì, tanti nonni e santo compagno sardo.
0: Ah, aiuto.
3: Però quest'anno ce la godiamo anche perché si parte a luglio e si ritorna a settembre.
0: Hai
3: ciao.
0: Hai capito? Pronto.
4: Ciao Don. Ciao Disco Radio. Di nuovo Greg da Cuneo.
0: Ciao Greg.
4: Io ballo e canto con Disco Radio, sì, dagli anni 2000.
0: Dal 2000.
4: Super giù, lì, via, con la zona lì. Ciao, buona giornata.
0: Adesso vorrei dirti che balli con noi, c'è, da poco, però in realtà sono già 26 anni, quindi comunque una storia d'amore lunghissima. Da dove e da quando balli con noi e portaci in vacanza con te.
5: Disco Radio.
0: Vacanze, valigie, estate. Beh, manca solo l'auto giusta. E allora vieni da Autolocatelli. Ti aspettiamo con un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna. Avenger, Compass, Renegade. Prezzi scontati e tantissimi colori e allestimenti per te pronti a partire. Autolocatelli ti aspetta a braccia aperte a Badana all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Scopri i sedi orari digitando qui locatelligroup.eu.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
8: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
7: Prenoto subito un appuntamento.
8: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 899 TAIG 1331. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
12: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
14: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
13: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
14: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
13: RS Moto Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
5: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
15: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
16: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
17: Cupra Rav4

0: 48.
1: Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
2: Disco Radio.
3: E si continua a ballare, ragazzi. Grazie Cristian per il messaggio meraviglioso che mi hai mandato. Grazie Alessandro che balla dalla provincia di Pavia. Grazie Francesca che invece ci balla da Torino. Insomma, ragazzi, da dove, da quando si balla con noi? E poi le vacanze. C'è chi già è in vacanza, come la nostra amica che ha detto che oramai vive in Spagna. C'è chi a Malaga, chi ci sta ascoltando da New York. Voliamo dritti indietro nel tempo, al 2002. Rhythmic.

0: Sopravvissuti a un'altra giornata insieme, sopravvissuti anche a questo mercoledì 17, ragazzi. E sono arrivate quasi le 16, quindi lo sapete, l'appuntamento adesso si rinnova con noi domani, come sempre, nella Family del pranzo dalle 13 alle 16. E poi ritorno, perché essendo mercoledì, stasera ritorno alle 23 con il progetto Rap and Drop, il nostro programmino da ballare a squarciagola. La cassa dritta che incontra il rap e il pop italiano. Insomma, quando canti e balli contemporaneamente. E adesso invece con la vostra voce divertitevi insieme a Fabio Marelli, che lo vedo già lì pronto a Milano.
1: Eccomi.
0: Noi ci risentiamo domani alle 13, stasera alle 23, da Don Cash. Peace out.
2: Disco Radio.
0: Grazie Don.

braccia che si trova insomma ad affrontare ovviamente anche questo tipo di problematiche, soprattutto con il caldo che fa senza aria condizionata. Ma va bene, per le prossime tre ore insieme a voi fino alle 7 oggi abbiamo anche tanti ospiti, non solo DJ Panozzo, anche gli ascoltatori che hanno vinto la Super Disco Radio Bag, uno dei nostri eventi alla marcia Formula 1 Lilt. Che dite, partiamo?

0: fermo lì in stazione a mangiare i tuoi friarielli.
1: Ma non ero fermo in stazione, perché abbiamo fatto, diciamo, una via alternativa.
2: Vabbè, bella Velocelli!
1: Velocelli, un po' poco Velocelli oggi.
3: Ma come, Marelli? Mi stai dicendo che non hai l'autista privato?
1: No, vabbè, poveraccio solo, altro che. Va bene, allora, pronti a partire, banda alle ciance, banda al caldo, a tutto il resto, se siete pronti.

0: life.
1: Sapete che abbiamo fino a 32 sosia nel mondo, lo dice la scienza. A chi pensate di somigliare o a chi vi hanno detto che somigliate, potete anche insomma spararla grossa, tanto chi certifica, insomma, magari con una foto se volete. 393-800-3000, numero che vi serve anche per riconoscere Ritmi History, che inizia così. Come? Non l'ho capito. Ah, ok, adesso è più chiaro.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
9: Tranquilla, andiamo da Globo.
10: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
11: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
12: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
14: Quasi tutto.
13: Cosa manca?
14: Una Jeep nuova.
13: Una Jeep?
14: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta.
13: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
14: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
15: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si

0: 32 a Cologna Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Disco Radio. L'hanno riconosciuto tutti, il Rhythmic History.
7: La lacrima sul viso.
6: Bella, però non è quella. Forse è l'unico che non ha riconosciuto che dal 1992 sentiamo Please Don't Go.
8: Rhythmic History. Please Don't Go.

0: qualcuno o lo dite voi?
1: Ma mi dicono sempre che assomiglio a Spud di Trainspotting.
0: Bene, che ansia mi sta venendo. Va bene, pensateci nel frattempo.
2: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Stesso numero, vi portiamo nel mondo delle fiabe con This Is One.

comunica 393 800 3000. Avete 5 minuti da ora per mandare un sms, whatsapp o un telegram. Dovete scrivere Parco delle Fiabe, aggiungere la mail, ai più fortunati regalo 2 ingressi alla fiera.

0: e Love. Sono tanti 32 sosia nel mondo, lo dice la scienza. Tra poco approfondiamo a chi pensate di somigliare. Potete pensare chi volete, ma anche chi vanno detto che somigliate, chi va detto che somigliate a qualcuno. 393 800 3000. Tra poco entriamo e approfondiamo l'argomento.
1: No, a me nessuno di particolare. Dicono solo che ho la faccia da serial killer.
0: Molto bene.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Proviamo seri, va Link, l'attualità delle 4:30 con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio. Appena ridotta un anno e sei mesi per Fares Bouzidi nel processo per resistenza aggravata pubblico ufficiale, l'amico di Remy Elgham era alla guida dello scooter la notte in cui il 19enne perse la vita al corvetto durante un inseguimento dei carabinieri. Sarà dimessa domani la regina Margherita di Torino Elsa, la 15enne biellese ferita nell'incendio di Capodanno a Cra Montana. Tragedia sul lavoro a Binasco, un operaio di 38 anni è morto schiacciato sotto un pilastro. L'incidente durante una manovra, un camion avrebbe urtato un muretto che sarebbe caduto addosso al lavoratore della Sasom intento a caricare la spazzatura. 25enne trovata morta in una camera d'albergo di Cinisello, l'ipotesi è quella di un'overdose, si cerca un uomo che aveva preso la stanza con la vittima. Sospesa da questa mattina la linea alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza per accertamenti alla linea elettrica, i treni vanno sulla linea convenzionale con ritardi fino a 120 minuti. La minaccia di Trump, accordo con l'Iran non definitivo, se si comportano male torniamo a bombardare. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile sulla Lombardia e su buona parte del Piemonte, ad eccezione delle Alpi Marittime, dove in serata sarà possibile qualche isolato piovasco. E nella giornata di giovedì inizialmente prevarrà il sole su entrambe le regioni, ma nella seconda parte del giorno segnaliamo improvvisi temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano arriveranno a toccare i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Fortunata di oggi è Melania 1870.
6: Ah, 1 agosto 1970. Sì.
5: Ah, io avevo letto 1870.
6: No, oh, ma no.
5: Ma li porta bene.
6: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
5: A lei non è così. No, nel senso, nei suoi complotti.
6: Prego, prego.
5: Melania,
6: che
5: come sta andando la tua relazione?
6: Sì.
5: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
0: Chi pensate di somigliare? A chi v'hanno detto che somigliate? Tra poco i 32 sosia che ognuno di noi ha nel mondo. Disco.

0: Swim, BTS. Abbiamo completato così un altro From Disco to Disco. 4 senza interruzioni. Sono tanti i sosia che abbiamo nel mondo. La scienza ha svelato il numero esatto. Sono 32 in tutto il mondo. La combinazione dei tratti, la ripetizione statistica, la, insomma, anche la geografia. Insomma, il sosia condivide quasi tutto tranne la personalità, perché la somiglianza è puramente superficiale. Anche i gemelli omozigoti, che condividono il 100% del DNA e lo stesso ambiente di crescita, sviluppano personalità, gusti e caratteri unici. Quindi due persone, due sosia non imparentati, avranno in comune solo la forma del naso, il taglio degli occhi, ma ovviamente le loro storie di vita sono assolutamente diverse, come i loro cervelli, le loro impronte digitali anche sono totalmente differenti. È un po', insomma, la nostra carta d'identità. Quindi, quanti gemelli abbiamo nel mondo? Diciamo che la risposta oscilla proprio da questo punto di vista tra le 7 e le 32 persone, calcolo che deriva da studi statistici che incrociano la popolazione mondiale, oltre 8 miliardi di persone, con le variabili e tratti somatici principali, quindi forma degli occhi, distanza tra le sopracciglia e tutto il resto. Ecco perché spesso ci si deve dire: ma somiglia a qualcuno? Voi a chi somigliate?
1: Ciao. Mi dicono Julia Roberts, però giudicate.
0: Guarda, ha mandato la foto
1: Francesca da Monza.
0: E devo dire, Francesca da Monza, che siete due gocce d'acqua. E adesso lo so che là fuori vogliono vedere tutti la foto, ma la posso vedere solo io. Volete cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da Autovip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna, nuova Clio, Captur, Austral ed Espace. Un'occasione irripetibile per mettervi subito al volante. Autovip, concessionario ufficiale Renault. Per scoprire le sedi a Torino, in via Botticelli, Corso Marche, Corso Tazzoli, oppure Chivasso, Pino Torinese, la nuovissima sede di Moncalieri, via Cavour 7.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
11: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
12: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
13: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
14: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
15: Quanti soci abbiamo e voi a chi somigliate?
16: Dicono Chris Evans.
15: Ah, Chris Evans, buono.
17: Ma la sosia di Julia Roberts, è single.
15: Allora,
18: io somiglio a Shrek.
15: Molto bene.

0: Armin Van Buuren su Disco Radio. Abbiamo parlato di sosia, tanti sosia anche ai nostri ascoltatori al 393 800 3000. Disco Radio. Abbiamo sosia di Julia Roberts, che oramai è diventata insomma famosissima. Altri sosia.
1: Ciao, sono Giovanna da Macchierio.
0: Ciao Giovanna.
1: E a me dicono fin da quando ero bambina, sì, che assomiglio Ornella Muti.
0: Ah, anche qua insomma una foto non sarebbe male. Ma adesso entriamo nel magico mondo tra poco del Tamarristori. Sono Fabio Marelli, ma tra poco vi faccio sentire chi ha vinto delle speciali Disco Radio Bag il weekend scorso alla marcia Formula 1 Lilt. Sono due ascoltatori, sono qui con me, tra poco ve li faccio sentire. Vedranno cose che voi non potete nemmeno immaginare.

0: Comunque alla fine Giovanna da Macherio, come l'altra ascoltatrice Francesca da Monza, somigliava e somiglia a Giulia Roberts, devo dire che anche Giovanna da Macherio con la foto, secondo me, chiedo a Daniele Mattia, ci somiglia vero un po' a... loro possono dire sì, no, possono dire quello che vogliono.
1: Beh, un pochino sì, dai.
0: Un pochino sì, la faccio rivedere, più Giulia Roberts, è vero, più l'ascoltatrice, sì. No. Sì. Adesso chi sta ascoltando la radio dice, ma chi sono? Daniele Mattia. Daniele Mattia erano con, insomma, 7.000 persone alla marcia Formula 1 Lilt. Chi è che ha preso la bag, la speciale bag con dentro?
1: Io, ecco. Io Daniele.
0: Daniele, cos'hai trovato dentro?
1: C'era uno sticker, un cappellino.
0: Ho trovato l'adesivo dentro e quindi sono qui oggi insieme a suo fratello. Quindi Daniele e Mattia sono qua e guarderanno tutto quello che succederà da qui fino, insomma, a quando vorranno andare, quando si stufano se ne vanno a casa, giù. Tanto avete niente da fare voi. Potete finire a lavorare. Beh, chi è che vi sta ascoltando da casa?
1: Penso nostra madre.
0: Ah, ma come si chiama?
1: Maria.
0: Maria, saluti a mamma Maria. Adesso gli facciamo lo spiegone, vedrete cose, ragazzi, che poi però non dovrete dire nulla di quello che vedrete da qui.
1: Niente per le spoiler.
0: Niente spoiler. Va bene, The Chemical Brothers, partiamo insieme a

0: tutti insieme il momento dei tamarri. Andiamo a collegarci con tutte le nostre sedi regionali, i nostri ascoltatori che diventano super annunciatori di Tamarristory.
1: Ehi tamarri, ehi. Allora, il mood di oggi è questo.
0: Dai,
1: la temperatura sale, sì. E allora anche il volume sale,
0: certo.
1: Perché sale, ma non fa male.
0: Ecco.
1: E quindi vai con la tamarria sulle mani.
0: Tra poco
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
8: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MightyAward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
9: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
10: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
11: Buoni Amazon?
10: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
11: Allora questa sì che è una bella partenza!
10: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
12: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
13: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
18: Da Globo! È il bikini baciata, 2 pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
17: Solo questo modello?
18: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
17: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
20: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario,

0: A te l'alternativa che conviene c'è: Cash & Carry Migros, professione Oreca.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autori Goldi.
5: A Milano dal 1906.
6: Disco Radio.
7: Chiedo sempre a Daniele e Mattia come va, ragazzi, tutto bene? Sono ancora vivi a casa, eh?
8: Lo sì, dico tutto bellissimo.
7: Tutto bellissimo. Vediamo se sarà la stessa cosa che diranno alla fine delle ore di diretta fino alle 7. È arrivato il Tamarrizzoli.

0: faccia Formula 1 Lilt vedranno quello che succede, anche che gioco giocheremo. Veri, sapete già, vero, qual è il gioco di oggi?
1: Sì, sì,
0: stanno già tutto, stanno controllando. Adesso non spifferate tutto, che altrimenti qua sono già a rischio il posto di lavoro ogni giorno. Esame di maturità, voi l'avete già passato da un pezzo, immagino, un pezzissimo no, ma da un po' di tempo. E domani iniziano per tantissimi. C'è un trend social che si chiama Study With Me, dove i più giovani, insomma i ragazzi che si stanno preparando per l'esame di maturità, lanciano una live, una diretta, e fanno vedere insomma quello che stanno facendo. In teoria dovrebbero studiare e basta, condividendo come se fossero una grande aula studi. Allora vediamo cosa state facendo voi in questo momento là fuori, e condividiamo cosa fanno di più gli ascoltatori di Disco Radio in questo momento.

0: I giovani studiano, sì, anche su TikTok con la cam che li inquadra, ma non fanno altro, condividono lo studio. Voi che cosa state facendo? Condividiamo la cosa che fanno di più i nostri ascoltatori. Riposo al mare, Silvi da Sestri Levante, grazie anche per la foto dei piedi e tanta invidia soprattutto. Poi
1: condividiamo.
0: Cosa condividiamo?
1: Traffico, sì. Ecco. Tangenziale nord.
0: Benissimo.
1: Per Sesto San Giovanni.
0: Oh mamma,
1: questa è la vita.
0: Questa è la vita. Chi è nel traffico ce lo faccia sapere. Ciao carissimo, in questo momento sono in studio a lavorare, magari stessi studiando per gli esami. Sergio terrorizzato, Silvia felice. Qualcuno a cavallo, stanno facendo una passeggiata a cavallo insieme alla sua compagna. E voi che state combinando?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Noi sentiamo Link, l'attualità delle 5 e mezza, davanti a me Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio. Pena ridotta 1 anno e 6 mesi per Fares Busidi nel processo per resistenza aggravata pubblico ufficiale. L'amico di Remy Elgham era alla guida dello scooter la notte in cui il 19enne ha perso la vita al corvetto durante un inseguimento dei carabinieri. Sarà dimessa domani dalla regina Margherita di Torino Elsa, la 15enne biellese ferita nell'incendio di Capodanno a Cramontana. Tragedia sul lavoro a Binasco, un operaio di 38 anni è morto schiacciato sotto un pilastro, un camion avrebbe urtato un muretto che sarebbe caduto addosso al lavoratore della Sasom intento a caricare la spazzatura. Una 25enne è stata trovata morta in una camera d'albergo di Cinisello, l'ipotesi è quella di un'overdose, si cerca un uomo che aveva preso la stanza con la vittima. Sospesa da questa mattina la linea alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza per accertamenti alla linea elettrica, i treni vanno sulla linea convenzionale con ritardi fino a 4 ore. La minaccia di Donald Trump, accordo con l'Iran non definitivo, se si comportano male torniamo a bombardare, intanto riapre l'ambasciata italiana a Teheran. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
5: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
0: Gli studenti studiano su TikTok, condividono lo studio. Voi cosa condividete? Che state facendo?
6: Vuoi condividere con me i miei debiti?
0: No, grazie, tengo i miei.

0: era Feel It, 1992. E tra poco arriverà anche il DJ Panozzo. Andremo a finire negli anni 80 con l'Ottantisto Remix. Scusate, chiedo sempre a Daniele e Mattia, gli ascoltatori che hanno vinto la Disco Radio Bag speciale alla marcia Formula 1 Lilt, quindi hanno accesso oggi alla diretta. Come va, ragazzi?
1: Tutto bene,
0: tutto bene. Dicono sempre tutto bene, non lo so. Devo fare un'altra domanda. Va bene, parliamo dell'esame di maturità. Intanto ammessi il 96,8%, il numero più alto di bocciati sta solo in Sardegna. Sardi, come mai? La percentuale invece più alta di ammessi è in Molise con il 97,7%, poi Veneto, Basilicata al 97%, ci stanno 5 regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia e Marche. Vi parlavo di questo trend social che si chiama Study With Me, diventato un po' virale, partito prima da YouTube, adesso si è affermato su TikTok, con questa evoluzione, cioè gli studenti, i ragazzi che anche in questo momento stanno studiando, si inquadrano la scrivania, i libri, insomma quello che stanno facendo, senza dialogare in teoria, credo, senza chattare in teoria, penso, senza insomma intrattenere, se non facendosi guardare, osservare, quindi silenzio e studio. Insomma, se vi interessa, cercate questo Study With Me con l'hashtag, però non li disturbate, visto che in teoria si stanno preparando in bocca al lupo per domani. Il ricordo dell'esame di maturità, se volete, ma la cosa che state facendo in questo momento, così condividiamo con tutti gli ascoltatori.
2: Ciao Disco Radio. Ciao. Io e la mia famiglia stiamo andando al concerto di Ligabue a Torino. Ciao, bello.
0: Abbiamo Davide dall'Irlanda con una foto. Quanti pacchi sono? Sta facendo praticamente palestra, sta spingendo 200 kg, credo, con le gambe. E poi abbiamo un messaggio che è praticamente arrivato a metà. C'è qualcuno che si sta godendo le vacanze. Ah, in piscina a casa, in nostra compagnia, Elena da Commezzano Cizzago. 393 800 3000, condividete quello che state facendo. Tra poco balleremo tutti insieme col DJ Panozzo e vediamo cosa fanno di più gli ascoltatori di Disco Radio a un quarto alle 6 di mercoledì. Occhio, perché arriva anche la Disco Radio Bag tra poco, ma prima vi porto da Clerici Auto. L'efficienza incontra il risparmio. Vi porto a scoprire Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico può essere vostro a partire da 20.900 euro con ritiro di qualsiasi usato. Con Nissan Pop Summer avrete un vantaggio in più, fino a 500 euro di sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke vi aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
3: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
7: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
6: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
7: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis and You.com.
6: Prenoto subito!
8: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
9: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
10: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
11: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
12: Estate alle porte?
13: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Ecco qualche esempio:
13: Fiat Pandina da 12.490 euro,
12: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
13: Peugeot 208 da 17.990 euro,
12: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
13: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
14: E chi fa dolci, chi prepara la cena e chi...
15: Ciao Fabio Marelli, ciao. Si bagna l'orto, ritmo di Disco Radio, così i pomodori crescono più in fretta. Ciao Cristian da Cesano
14: Mandaci Madera. Pomodori!

0: facendosi guardare mentre studiano, ovviamente non chattano. Cosa fanno gli ascoltatori di Disco Radio? Si deliziano, anzi ci deliziano. Io ringrazio lo staff della pasticceria Nocentini, Portoferraio, all'Isola d'Elba, che ci sta ascoltando con delle foto meravigliose. Ma grazie per aver condiviso Disco Radio. Ah, novità delle 6. Abbiamo sempre Daniele e Mattia. Io lo dico sempre, soprattutto per mamma, insomma, a casa, i genitori, i parenti che non sanno dove sono i figli. Sono qui con noi, hanno vinto la Disco Radio Bag alla marcia Formula 1 Elite, hanno trovato una sacca speciale, quindi sono qui. E io ci tengo a rassicurare in famiglia, stanno bene, ragazzi, ditelo anche voi, perché
1: stiamo solo curiosando.
0: Stanno curiosando e tra poco potrebbero spifferare qualcosa, perché arriva anche il Play the Game Disco Radio Bag in arrivo, non speciale come la loro, ma insomma degna di nota. Occhio, arriva anche il DJ Panotto.

la novità delle 6 e tra poco preparatevi anche con le paillette, il gel, le lacche, insomma tutto quello che fa anni 80, perché arriva l'Ottantisto Remix e anche i nostri fortunati ascoltatori che sono qua nei nostri studi, Daniele e Mattia, vedranno, incredibile, che

0: Preparatevi con gel, lacche, gommine, quello che avete, perché arriva il DJ Panozzo.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Ma non ci stiamo!
11: Nella vita ci vuole pazienza.
10: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
11: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
10: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
11: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
10: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brick OK, più vicino a te.
10: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
13: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto. Si parte.
14: Quasi tutto.
13: Cosa manca?
14: Una Jeep nuova.
13: Una Jeep?
14: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
13: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
14: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
15: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
14: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
13: Davvero?
14: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
13: Allora ci vado subito.
14: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
19: Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
22: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
23: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi.

tempi. Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missali 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.

0: campione, tiratelo fuori, fateci sentire la vostra voglia di anni 80.
1: Non c'è 4 senza 4-8.
2: Cos'è sta roba?
1: C'è 80 story senza panozzo.
0: Eccolo lì. Vabbè ragazzi, voi Daniele e Mattia avete il privilegio di vedere il DJ Panozzo. Potete fare sulle mani, anzi con le mani anche voi ragazzi, qui live.
3: Sulle mani.
0: Vai.

0: radio per il DJ Panotto può girare su RTL. Grazie.
1: Allora, e siamo arrivati quasi alla fine. Dall'84 e Duran Duran Wild Boys all'87. Ragazzi, voi non eravate veramente nati, eh.

0: chiamerò il DJ Panotto DJ Paninotto.
1: DJ Paninotto.
2: Grandi Via Verdi, ragazzi.
3: Sigla di un noto programma televisivo degli anni 80 che conduceva il grande Jerry Scotti, allora teenager.

0: Panozzo vi ringrazia.
1: Muoi,
0: ma che è?
2: Grandissimi Duran Duran.
3: DJ Panozzo.
0: È sempre troppo giusto.
3: Troppo giusto.
0: Guardate che si monta la
4: testa. No, questa, questa. E poi mi chiedono perché ascolto Disco Radio. Questa.
0: Va bene, lasciamo il DJ Panozzo perché adesso che c'è? If you wanna play, if you wanna play. Play the game, c'è la Disco Radio Bag da vincere. Loro l'hanno già vinta, Daniele e Mattia, che sono gli ascoltatori che, per chi fosse arrivato soltanto adesso su Disco Radio, hanno vinto alla marcia Formula 1 Lilt una super Disco Radio Bag con anche l'adesivo dentro, e quindi sono qui a guardare. Come va, ragazzi?
5: Noi non ce ne andiamo via più.
0: Non se ne vanno via più. Tra l'altro, mi dicevi prima, adesso tutte le volte che ti ascolterò vedrò quello che succede dietro le quinte. Dai, è la cosa bella comunque. Allora, per chi non lo sapesse, questa è la base del Disco Radio Express. Significa che sono pronto a chiedervi dove siete diretti al 393-800-3000, perché sceglieremo una delle vostre destinazioni, la metteremo al contrario, e ovviamente il signor Raffaele sarà pronto ad annunciare la destinazione del Disco Radio Express. Allora, dove siete diretti? 393-800-3000. Eccolo.
6: Attenzione, sì. Allontanarsi dalle altre radio.
0: Certo.
7: Disco Radio.

0: Radio Express non può che partire in ritardo in treno, visto quello che è successo oggi con l'alta velocità e ne so qualcosa. Dove siete diretti? Dove sono diretti i nostri ascoltatori? Sentiamo.
1: Ciao Disco Radio. Ciao. Io sono diretta a Cavaller Maggiore.
0: Al contrario è tosta, è Cavaller
2: Maggiore. Si torna a Varazze in Liguria.
0: Varazze.
2: Ciao Milano.
0: Ciao Milano.
3: Alla
0: bella
3: settimana prossima.
0: Varazze non è male da mettere al contrario.
4: Ciao Marelli.
0: Ciao
4: Alessandro, direzione Tradate.
0: Tradate.
4: Torna a casa
0: bene,
4: dopo
0: bene.
4: Giornata di lavoro.
0: E segniamo anche Tradate. Insomma arrivano tutte le vostre segnalazioni al 398-103.000, ma attenzione, la destinazione al contrario da riconoscere al Disco Radio Express è solo una ed è questa.
5: Attenzione, treno Disco Radio Express in arrivo.
0: Certo.
5: Questa sera ferma.
0: Dove?
5: A Ognelret su Plazac.
0: Prego, ve lo rileggo perché qua Ognelret su Plazac, ed è una parola sola, 393-800-3000, questo è difficile. Il la più veloce di voi a dirci dove è diretto il Disco Radio Express vince la Disco Radio Bag.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Dato link, l'attualità delle 6:30, torna Francesco Di Bruno.
7: Grazie Fabio, buona serata a tutti. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, avrebbe tentato il suicidio in ospedale, è stata sottoposta a lavanda gastrica, era stata sentita più volte dai carabinieri, soprattutto in relazione allo scontrino del parcheggio esibito come alibi dal figlio. Appena ridotta un anno e sei mesi per Fares Busidi nel processo per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, l'amico di Remy Elkan era alla guida dello scooter la notte in cui il 19enne ha perso la vita al corvetto durante un inseguimento dei carabinieri. Sarà dimessa domani la regina Margherita di Torino Elsa, la 15enne biellese ferita nell'incendio di Capodanno a Cra Montana. Ancora cronaca, 25enne trovata morta in una camera d'albergo di Cinisello, l'ipotesi è quella di un'overdose, si cerca un uomo che aveva preso la stanza con la vittima. La circolazione ferroviaria sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna è in graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza dopo la sospensione avvenuta questa mattina a causa di un danno alla linea elettrica. Il memorandum d'intesa con l'Iran sarà firmato domani o dopodomani, lo ha dichiarato in conferenza stampa il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
8: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
0: Ognelret su Plazac, dove diretto il Disco Radio Express?
10: Castello d'Agogna.
0: Castello d'Agogna.

From disco to disco. Let's go. I love this.

0: I nostri ascoltatori Daniele e Mattia, che hanno vinto la speciale Disco Radio Bag alla marcia Formula 1 Lilt, stanno vedendo in retroscena quello che succede. Loro hanno già vinto, voi una super Disco Radio Bag, è vero? Ecco, motivo per
1: fortuna stasera
0: qui siete qua. E adesso però c'è un ascoltatore che ha provato per anni, decenni, centinaia di anni a provare a vincere la Disco Radio Bag. Non è la vostra bag che avete già voi, ma è un'altra Disco Radio Bag diversa, per Fabrizio, che lavora in un'azienda di verniciature da Cuggiono. Fabrizio?
2: Sì, buonasera Fabio.
0: Buonasera, come stai?
2: Tutto bene, tutto bene. Tutto ho finito di lavorare, tutto bene.
0: Bene, bene. Allora, Fabrizio, vogliamo sapere, sì, ogni Alret su Plazac, al contrario, fa dov'è diretto?
2: Dal Pusterlingo.
0: Certo. Ma senti, come hai fatto? Io ogni Alret su Plazac, se me l'avessero detto, mi sarei buttato,
2: no,
0: tipo...
2: Fabio, io guardo sempre l'ultima lettera, capito?
0: Cioè?
2: E di là mi... poi...
0: Ogni Alret, vabbè dai, mi scoggio, guarda, il cervello in fumo. Anche qua Daniele e Mattia hanno guardato.
1: Anche leggendo.
2: Sì, ma io tutte le leggendo. Ascolto,
0: È vero, perché loro leggevano al contrario come me. Complimenti, sì, Fabrizio, sì, sei stato più veloce di tutti gli
2: grazie,
0: altri.
2: Fabio,
0: da quanto tempo ci provavi a vincere la bag?
2: Da un paio d'anni, tutti,
0: wow,
2: tutte le sere,
0: tutte le
2: anche
0: sere,
2: con le parole, con tutto.
0: Vedi, diglielo là fuori.
2: L'ingrediente mancante,
0: bravo,
2: con tutto.
0: Ma diglielo là fuori che prima o poi si vince.
2: Certo, sì,
0: ecco,
2: sì, certo che si vince.
0: Vedi,
2: sì,
0: che
2: sì,
0: non siamo amici, che ho chiamato, non so, amico mio. No,
2: no, no, no, ovviamente.
0: Va bene, Fabrizio, ti arriva la bag, se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
2: Sì, saluto mia moglie Roberta, mia figlia Beatrice, mm-hmm, e la mia cagnolina Margot.
0: E salutiamo tutti quanti. Mettiamo, sì, allora, che qualcosa per Margot
2: Rossi,
0: nella Disco Radio Bag. Ciao Fabrizio,
2: va bene, grazie,
0: un abbraccio.
2: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E adesso, se volete cambiare auto, è il momento giusto per farlo. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna, nuova Clio, Capture, Austral e Space. Un'occasione irripetibile per mettervi subito al volante. AutoVip, concessionaria ufficiale Renault. E allora andate a scoprire le sedi, siete a Torino in via Botticelli, Corso Marche, Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese, la nuovissima sede in Moncalieri, via Cavour 7.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 8.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
3: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
4: Ambù, mi piaci tu.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Basta, voglio di più!
7: Più di così?
6: Ancora di più!
7: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
7: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
6: Di più!
7: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
6: Più di così!
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
7: Autorigoldi.it.
10: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
11: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro oppure MG3 full hybrid tua da 16.900 euro oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
13: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
12: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
13: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
12: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
14: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
15: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
16: Comunque era chiaro che ogni Elret su Plasac fosse Casal Pusterlengo,
17: Valeggio sul Mincio.
16: Valeggio sul Mincio.
17: È Lucca.
16: È certo, anche Lucca.

0: ospiti speciali Daniele e Mattia, che sono ancora qui, due ascoltatori che hanno vinto la Super Disco Radio Bag al Autodromo di Monza, la marcia Formula 1 lì.
1: Soprattutto un fresco pomeriggio, perché sì, io sono arrivato, che non ti dico.
0: Immagino. Daniele, Mattia, com'è andata? Siete ancora vivi? Siete ancora lì?
2: Tutto bellissimo. Tutto vederlo in retroscena è molto, molto bello.
3: Molto sì, curioso.
1: Quindi alla prossima corsa prendete tutto, andate prima e raccogliete, così potrete essere qui.
0: Sì, per loro non diranno mai come hanno fatto a vincere. Infatti, ma sono lanciati sul palco.
1: Addirittura.
0: Vabbè. Domani ne arrivano altri di ascoltatori.
1: Ah, le 7 della sera. No, perché giustamente ho visto due ragazzi dietro alle spalle di Fabio Marelli.
0: Sono fratelli.
1: Lo stanno per arrestare. Ho detto, perché erano posizione, ho detto, lo stanno ammanettando.
0: Dopo quello che abbiamo fatto, quello che è successo oggi.
1: E finalmente lo portano via. E invece. Scusa, prima ti stavo ascoltando, ma poi mi mancava la soluzione. Qual era il posto nascosto?
0: La dicono loro.
1: Qual era, ragazzi, la destinazione? Casal Pusterlingo. Ma perché voi di dove siete? Che non conoscete
0: di Como.
1: Di Como. Ah, vabbè, non è che siete dall'altra
0: era
1: parte.
0: Era facile, Como al contrario è Omoc.
1: Che ovviamente Casal Pusterlingo, tu sai, in provincia di...
0: Sì.
1: Va bene. C'è l'uovo di Yugel, Fabio Marelli e la geografia.

0: Belli, posso
1: Debe
0: chiedere
1: da rivolta.
0: Cosa dice?
1: Deve fare gli auguri a sua moglie Lara.
0: Ok.
1: Fatto, auguri.
0: Auguri, ah, auguri. Sì. Lara che ci ascolta da Rivolta. Rivolta da Adda. Sì. Rivolta da Adda.
1: In provincia di Adda.
0: No, tu la devi sapere che cittadina è Rivolta da Adda.
1: Ma
0: perché un tuo grande collega, nonché capo, è di Rivolta da Adda. Sì. Non sai manco questo.
1: C'è Savona.
0: Sì, va bene. Ci sono Merck e Cremon, Sad Story. Ripartiamo da qui. 3 ore con me. Sono Alessia Luisi.

0: 22.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis New Milano, in via Gattamelata 41.
13: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
17: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900.

0: auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati! Le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
1: Disco Radio.
2: Ogni sera alle 21 vi aspetto qui su Disco Radio per farvi ascoltare la migliore dance storica. Il nostro Ripping Easter Extended Version che adesso ci riporta nel 97 con Blackwood, My Love for You. Rhythmic.

C'era anche questa su Disco Radio. Quanta voglia avete di far festa? Allora vi devo invitare questo weekend a Rimini, perché venerdì 19 la Riviera si accende con l'evento più travolgente dell'estate, il Disco Radio Party, che sbarca in Piazzale Fellini per una tappa speciale dell'RDS Party. Preparati a vivere la magia della Notte Rosa con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi, Don Cash e tantissimi, davvero tanti ospiti speciali. L'ingresso è libero, energia garantita, venerdì 19 giugno, Piazzale Fellini, Rimini.

0: lo sentite l'amore? I Feel Love, Damien Force, insieme a Jordan Grace, nel mercoledì sera di Disco Radio. Ci spostiamo in redazione con Francesco Di Bruno.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Pronti a scoprire cosa accade in Italia e nel mondo? Ci spostiamo in redazione. Buonasera Francesco.
2: Grazie Alessio, buonasera a tutti. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, avrebbe tentato il suicidio in ospedale. È stata sottoposta a lavanda gastrica, era stata sentita più volte dai carabinieri, soprattutto in relazione allo scontrino del parcheggio esibito come alibi dal figlio. Pena ridotta a un anno e sei mesi per l'amico di Remy Elgram, Fares Bouzidi, nel processo per resistenza aggravata pubblico ufficiale. Una 25enne è stata trovata morta in una camera d'albergo di Cinisello. L'ipotesi è quella di un'overdose. Si cerca un uomo che aveva preso la stanza con la vittima. Quattro province del Piemonte, Torino, Alessandria, Verbania e Vercelli, da domani saranno col bollino rosso per le ondate di calore. Venerdì si aggiungeranno anche Asti, Biella e Novara, mentre resterà arancione soltanto Cuneo. La circolazione ferroviaria sull'alta velocità Milano-Bologna è in graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza dopo la sospensione avvenuta questa mattina. Il memorandum d'intesa con l'Iran sarà firmato domani o dopodomani, lo ha detto il presidente americano Donald Trump. Con il direttore Enrico Mentana invece torniamo a parlare del caso Garlasco.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Avete sentito in apertura della mamma di Sempio ricoverata d'urgenza per, a quanto pare, l'ingestione di farmaci in quantità superiore a quella che già desta allarme. E subito tutti si sono tuffati a pesce, non solo sulla notizia in sé, che ovviamente va data, ma sui retroscena possibili, perché l'ha fatto, ha tentato di uccidersi e tutto questo. Io vorrei dire soltanto una cosa: capisco che c'è tanta gente che vive dal mattino alla sera, contenta lei, sulle ultime notizie, fantasie, congetture, retroscena riguardanti quel che accade a Garlasco quel 7 agosto del 2007. Ma qui stiamo parlando di una signora che è la mamma di un giovane che da un anno a questa parte viene tenuto quotidianamente per televisione, per radio, sui giornali, sulle riviste e dove è possibile, e sui social soprattutto, sul banco degli imputati, come se fosse già stato condannato. Io non so e non spetta a me decidere se Sempio è colpevole o innocente. Io mi metto dal punto di vista di una madre, che ovviamente non è corresponsabile di nulla, neanche nell'ipotesi peggiore, e che si trova nel centro preciso dell'attenzione di tutti per quello che è la creatura che ha messo al mondo. E potete immaginare qual è la spinta terribile, qual è l'oppressione terribile che arriva dal punto di vista psicologico quotidianamente in questo. Vuol dire non poter accendere un televisore senza sentire parlare della possibilità che sia colpevole o innocente Andrea Sempio. Ecco, mentre diamo come doverosa la notizia, ricordiamoci tutto questo, che non è un gioco. Non è un gioco dall'inizio, da quando morì quella giovane donna e non viene ricordata quasi mai chi era, cosa voleva, che sogni aveva. Si parla di lei come la prima pedina, come la prima casella di un gioco di società. Non è questo, e non è questo neanche per la mamma di sé.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
0: Qual è la città nel mondo in cui avete mangiato meglio? Raccontatemi. 393 800 3000. Tra poco le scopriamo tutte.

0: Io vorrei dirlo, ma non posso dirlo. Proprio me l'hanno vietato e allora non lo dico. Eiffel 65, Too Much of Heaven. Ma nelle prossime ore lo potremo dire. C'erano anche loro a chiudere il nostro From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suoniamo senza alcuna interruzione. Qual è la città nel mondo in cui avete mangiato meglio? Me lo state raccontando? 393-800-3000, sentiamo le vostre voci, pronto?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Il posto dove ho mangiato assolutamente migliore nella mia vita è in un paesino di 20.000 abitanti che si chiama Isla Cristina, in Andalusia.
0: Okay.
1: Ho mangiato benissimo.
0: Benissimo.
1: Non ho mangiato così buono in vita mia.
0: Ah.
1: Ciao.
0: Allora io me lo segno, anche perché ho visto che è vicino Siviglia, non sono mai stato, quindi ci andremo di sicuro. Ma sapete che è stata pubblicata la nuova classifica mondiale delle città dove si mangia meglio al mondo, stilata dalla rivista britannica Time Out, e a quanto pare ci sarebbe solo una città a rappresentare il nostro paese, ed è Napoli, che conquista il 14° posto al mondo, in risalita rispetto al 19° dello scorso anno. La classifica è stata costruita ascoltando oltre 24.000 residenti di 150 città del mondo, integrando anche i giudizi di esperti gastronomici. Sono stati valutati aspetti come qualità del cibo, varietà dell'offerta, rapporto qualità-prezzo, e il segreto di Napoli sarebbe quella di una cucina che resta profondamente popolare, accessibile, legata alla propria identità, e quindi si parla di pizza, di pasta, di fritti, di street food, di mercati, di pasticceria, ma non è la prima al mondo. Volete sapere chi c'è al primo posto? C'è Lima, in Perù. Amici peruviani, diteci cosa si mangia di buono dalle vostre parti. Io mi ricordo di una buonissima ceviche buono. Al secondo posto c'è Bangkok e poi Città del Messico. Tra le città europee spiccano anche Londra, Barcellona, Atene e Lisbona. Comunque diciamoci la verità, cari giornalisti inglesi, va bene tutte ste città del mondo, ma secondo me dovreste visitare più le città italiane, anzi altre città italiane, e vedreste come cambierebbe la classifica. Secondo me la occupiamo tutta noi, però vabbè, se avete altre città del mondo dove avete mangiato davvero bene, sapete il numero, lo conoscete, il 393-800-3000. Ma adesso parliamo di vacanze, di valigie, di estate. Manca solo l'auto giusta, e da Autolocatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero, in pronta consegna: Avenger, Compass, Renegade. Prezzi scontatissimi, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire con voi. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Scopri sedi e orari su locatelligroup.eu.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
4: Ambù, mi piaci tu.
5: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
6: Buoni Amazon?
5: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
6: Allora questa sì che è una bella partenza.
5: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
7: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
8: Ciao Marco, vai da Stellantis in giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
7: Prenoto subito un appuntamento.
8: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendiu.com.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
14: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
15: Bello partire per le vacanze.
16: Sì, ma con quale auto?
15: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
16: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
15: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
16: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
15: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
16: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
15: Info su denicar.it.
17: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
18: Cupra Raval-

0: Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
1: Le 19.51, stanno arrivando un sacco di località del mondo dove si mangia da Dio. Tra poco ne leggiamo alcune.

0: Ciao, io mi chiamo Alessio Aloisi. Loro erano Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love. Oh, sono arrivati una marea di messaggi di posti dove si mangia da Dio. Per esempio, qualcuno mi segnala Cerda, che si trova in provincia di Palermo, dalla zia però, cioè, Daniele da Bissaglia. Ma che vuol dire, scusa? Allora invitaci tutti da tua zia. Io a Cerda ho mangiato degli ottimi carciofi, che è un piatto tipico che cucinano in una marea di modi.
1: Ciao cara. Sì. Di aver mangiato meglio
0: dove?
1: Dove? È a Valmadrera.
0: Valmadrera,
1: che si trova a Lecco.
0: Sì.
1: Ho mangiato una pizza che era tipo il top.
0: Beh.
1: E niente, da Milano.
0: Quindi, cari amici inglesi che avete stilato la classifica delle città dove si mangia meglio, andate a fare un giro, mi raccomando, a Valmadrera, provincia di Lecco.

Comunque Daniele da Missaglia mi ha risvegliato un ricordo della mia infanzia, quando con i miei genitori andai in questo posto in provincia di Palermo che si chiamava Cerda, dove preparavano in questo ristorante credo una ventina, 25 piatti diversi a base di carciofi, e questa era la prima cosa. Poi tutto si chiudeva con un vassoio di circa, quanti saranno stati, 25 mini cannoli, e noi in famiglia eravamo 4. Ovviamente ce li siamo mangiati tutti. Mamma mia, che ricordi. Sono Alessia Luisi, nella prossima mezz'ora vi regalo This is Wonderland, il più grande parco delle fiabe in Italia.

0: Era bellino, eh.
1: Molto bene, molto
0: diciamo
1: bene.
0: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
2: Cioè. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
5: Quasi tutto.
4: Cosa manca?
5: Una Jeep nuova.
4: Una Jeep?
5: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta.
4: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
5: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
9: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
10: Davvero?
11: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
10: Allora ci vado subito.
11: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
17: Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
20: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
21: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
22: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
21: Prenoto subito un appuntamento.
22: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano.

0: Milano 104 oppure visita il sito stellantisendiu.com.
1: State lì perché tra poco si gioca. Nel frattempo riaccendiamo la nostra macchina del tempo. Lo facciamo ogni ora qui su Disco Radio. In questo caso, se vi va, vi riporto nell'estate del 1995. Lei è Corona con Baby Baby. Rhythmic Kiss.

0: Another. Questo è il sound dell'estate 2026 qui su Disco Radio. E se avete un cellulare tra le mani, preparatevi a mandare un messaggino, perché sto per farvi un gran bel regalo, soprattutto se vi piacciono le fiabe.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua
0: città. Proprio così, Disco Radio ti regala e ti porta nel mondo delle fiabe con This is Wonderland. Dal 19 giugno arriva a Milano, all'Aria Mind, This is Wonderland, che è il più grande parco delle fiabe in Italia, con show musicali, il teatro dei burattini, un'area giochi, food truck, per un'esperienza unica capace di coinvolgere adulti e bambini. E se invii entro 5 minuti un messaggio con scritto Parco delle Fiabe, la tua email, puoi vincere 2 ingressi alla fiera. Cosa aspetti? Allora, devi scrivere Parco delle Fiabe, la tua email, e inviare tutto al 393 800 3000, e puoi vincere 2 ingressi alla fiera. Parco delle Fiabe, la tua email, e invii tutto al 393 800 3000.

0: Avicii, Hey Brother. Oh, domani inizia la maturità, quindi stiamo cercando persone che nel passato sono riusciti a scopiazzare qualcosina. Per esempio, Francesco, mi sa che noi avevamo una cosa in comune. Dove ti eri iscritto tu? Vari appunti per...
1: qualcosa nei dizionari, ma tanto, guarda, non c'era speranza,
0: non
1: neanche
0: c'era speranza? Ma lo sai che io invece un filino sono riuscito. Vabbè, ormai credo che sia caduto in prescrizione, quindi
1: ti denuncio.
0: Ma... No, tra poco parleremo di metodi di copiatura del 2026, quelli che vanno più forti. Intanto torna all'attualità.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Ci spostiamo in redazione e troviamo il nostro Francesco Di Bruno con gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, avrebbe tentato il suicidio. In ospedale è stata sottoposta a lavanda gastrica, non è in pericolo di vita. Pena ridotta a un anno e sei mesi per l'amico di Remy Elgham, Fares Bouzidi, nel processo per resistenza aggravata, pubblico ufficiale. 25enne trovata morta in una camera d'albergo di Cinisello, l'ipotesi è quella di un'overdose e si cerca un uomo che aveva preso la stanza con la vittima. Quattro province del Piemonte, Torino, Alessandria, Verbania e Vercelli da domani saranno col bollino rosso per le ondate di calore, venerdì si aggiungeranno anche Asti, Biella e Novara. Alta velocità in tilt, bloccata la Milano-Bologna, ritardi e cancellazioni con treni fermi per ore sui binari e solo dopo le 16 di questo pomeriggio la circolazione ha cominciato ad essere in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici che si è protratto per tutta la giornata. Il memorandum d'intesa con l'Iran sarà firmato domani o dopodomani, lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il presidente americano Donald Trump. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile sulla Lombardia e su buona parte del Piemonte, ad eccezione delle Alpi Marittime, dove in serata sarà possibile qualche isolato piovasco. E nella giornata di giovedì inizialmente prevarrà il sole su entrambe le regioni, ma nella seconda parte del giorno segnaliamo improvvisi temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano arriveranno a toccare i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Copiare agli esami, l'avete mai fatto? Dai, raccontatemi le vostre tecniche al 393 800 3000. Intanto Martin Garrix, Ed Sheeran. Disco

0: Club. Era l'ultimo From Disco to Disco. Ogni ora, lo sapete, ce ne sono quattro tra le più ritmate della città che vi facciamo ascoltare senza alcuna interruzione. Ma qui si parla di maturità, perché domani scatta la prima prova. E allora vi sto chiedendo quanti di voi alla maturità hanno copiato. State confessando al 393 800 3000. 1999, leggo questo messaggio. Versione di latino di Catullo. Avevo nello zaino tutti i suoi libri tradotti presi in biblioteca. Io prendo 9. Tutti attorno a me 8. Conoscendo la mia media del 6, penso che la prof qualche sospetto ce l'abbia avuto. Grazie a Margherita della quarta F del Fermi di Cantù. Giustamente ormai tutto passa in cavalleria, quindi grazie Marghe che ti sei fatta avanti. Domani si parte, altissima la tentazione di copiare tra gli studenti italiani. Allora c'è questa indagine che ci dice che il 27% ammette di aver preparato qualche strategia per barare, un dato in netto aumento rispetto al 19% registrato un anno fa. La paura principale, come sempre, è la seconda prova scritta, quella di indirizzo. E nonostante l'era dell'intelligenza artificiale e degli smartphone, i classici bigliettini di carta sono ancora al primo posto, 29% per chi pensa di copiare. Ovviamente si fa avanti la tecnologia, con un 22% che punterà su smartphone, smartwatch, chatbot basati sull'AI, ma c'è anche chi vuole aggirare i controlli con il trucco del telefono civetta, cioè consegna un cellulare all'ingresso e ne tiene un altro nascosto. Furbacchioni. C'è un altro dato che colpisce. Sembra diminuire la solidarietà tra compagni, a differenza di quello che ci raccontava Margherita del Fermi di Cantù. A quanto pare quasi la metà dichiara che non passerebbe il compito a un compagno per paura di essere scoperto. Ma dai, alla fine ci si aiuta, anzi è una delle cose più belle che si ricorderà dell'esame. Maturandi, allora, buona fortuna a voi, e ricordate che appena finirete si aprirà una delle estati migliori della vostra vita. Questo ve lo voglio dire. Intanto senza compiti da portare a settembre, che è già tanta roba. Su, buona fortuna a voi, e vi porto a... e poi magari vi regalano anche l'auto i vostri genitori. Da Clerici Auto dovete sapere che l'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi e solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto a Como, Cantù e Saronno, o su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
3: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Miseria e nobiltà! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambù, mi piaci tu!
2: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moka Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Moka Auto, il tuo chilometro zero.com.
5: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
6: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
5: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
6: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
5: Prenoto subito!
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
9: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
8: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
9: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
8: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
10: Estate alle porte?
11: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Ecco qualche esempio:
11: Fiat Pandina da 12.490 euro,
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
11: Peugeot 208 da 17.990 euro,
10: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
11: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
10: Info su denicar.it.
12: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
13: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
14: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
15: 20:51 di questo mercoledì sera, vi piace far festa? Allora state qui

0: remix di Iman Beck che ha portato ai vertici delle classifiche mondiali questa hit di St. John. Era il 2019, quanto sono passati già 7 anni, mannaggia. St. John, dicevamo, con Roses. Lo sapete cosa succede alle 9 della sera su Disco Radio? Inizia la festa. Se amate gli anni 90 siete nel posto giusto. Su Disco Radio, puntuale anche oggi, torna il Rifikister Extended Version. Questo è il programma nel quale selezioniamo la migliore dance anni 90, ma anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000, e ve le facciamo ascoltare per ben 60 minuti. Siete pronti a viaggiare con noi? Allora, tra un attimo i Tim Deluxe con i Just Fondue, ritroveremo Alice DJ con Back in My Life, ripartiamo con una cover dal 92, Core e Talisa, quelli di Because the Night.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: del Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo anche in Network con Memories.
1: Rhythmic History.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Let's go! Mighty World apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyworld.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty World.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Ma non ci stiamo!
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
8: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
11: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
12: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
11: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
12: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Non basta! Voglio di più!
14: Più di così!
13: Ancora di più!
14: Allora senti qui! Solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
13: Di più?
14: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
13: Di più!
14: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
13: Più di così!
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
14: Autorigoldi.it.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
19: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis, trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
18: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
20: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
0: Ho una bellissima

0: Bellissima notizia per voi che trascorrerete il weekend in Riviera Romagnola. Perché? Perché venerdì 19 giugno la Riviera si accende con l'evento più travolgente dell'estate, il Disco Radio Party, che sbarca a Rimini in Piazzale Fellini per una tappa speciale dell'RDS Party. Preparati a vivere la magia della Notte Rosa con Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi, Don Cash e tantissimi ospiti speciali. Con la O maiuscola, ma anche con la S maiuscola. Ingresso libero, energia garantita. Ci vediamo venerdì 19 giugno, Piazzale Fellini, Rimini.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Quanto ci ha fatto ballare Billy Moore nel 2000 con Up and Down. C'era anche questa a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio. Tra un attimo sarà 2001 con Kylie Minogue.
1: Rhythmic History.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Promo.
4: Welcome to the party.
5: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Quando avete bisogno di una bella ricarica energetica a base di dance anni 90, sapete che su Disco Radio la trovate. Non solo in diretta ogni sera tra le 21 e le 22, ma siamo anche in replica al mattino, prima dei belli svegli. Tra le 5 e le 6 non riuscite in queste due fasce orarie? Abbiamo la soluzione per voi, si chiama podcast. In pratica andando sul nostro sito discoradio.it, o meglio ancora, scaricando la nostra app ufficiale, nella sezione podcast ci potete riascoltare quando vi pare e piace. Tra un attimo Marvelous Melodicos con Single, subito Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: finestrini abbassati, musica a palla. C'erano gli Zombie Nation dal 1999 con Kirk Crawford 400 e tra un attimo dal 2003 torna anche Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
2: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moca Auto.
3: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
4: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
3: Prenoto subito un appuntamento.
4: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
8: Auto Rigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
11: Davvero?
10: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
11: Allora ci vado subito!
10: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Se questo weekend sarete alla Notte Rosa di Rimini, non perdetevi il nostro disco Radio Party in Piazzale Fellini con Matteo Epis e Dumunari, Valentina Guidi e Don Cash. E adesso Gabri Ponte, la danza delle streghe.
12: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
12: La storia del ritmo su Disco Radio.
13: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: General Bass con Bass of Love, anno 1994, si chiude l'appuntamento di oggi con il Rhythm Kister Extended Version. Sono Alessio Easy, la Dance Storica torna domani alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: E adesso parte un gran bel soul set.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
3: Soul Set. This is so sad.
0: L'ora di musica house deep e funky parte adesso. Dopo l'extended version del Rhythmic History continua così il Disco Radio Party con me fino alle 11. Sono Fabio Marelli, poi vi lascio a Roma e a Don Cash per Disco Radio Rap and Drop come ogni mercoledì, ma non prima delle 11. Adesso a suon di soul set, e ve le suoniamo e come. Partiamo da Cola, la prima è di Tion Wayne, Nathan Dowie.

0: tonic, non quello che si beve, ma insomma un po' più di movimento grazie a Bubsy Clark, 1998, ma potete anche farvelo, è un gin tonic se lo state guidando, ascoltando il Best of Set fino alle 11. This is so sad. Anche Luca Schietti poco fa, Rihanna, Calvin Harris, Ricky Trauma e Nathan Dove. Abbiamo aperto con Cola il Super Soul Set di questo mercoledì 17 giugno. Ancora Ozzy per Funky tra un secondo.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
4: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
3: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
4: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis and You.com.
3: Prenoto subito!
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
10: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
11: Bello partire per le vacanze.
12: Sì, ma con quale auto?
11: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
11: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
12: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
12: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
13: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
14: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
0: This is so sad. Sempre un saluto a chi ci ascolta via satellite, canale 885.

0: 4 di Sky oppure in digitale c'è lo streaming attraverso la nostra app, anzi scaricate la giornatela, ci potrete ascoltare ovunque anche durante tutta l'estate. Ripartiamo con il Soul Set, anche quella musica lontana, Zio.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
2: This is Soul Set.
3: Mi ricordo quella sera,

Mi ricordo quella sera, il mare alla riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

Jay-Z nella versione remix dei Freemasons, era Deja Vu. This is Sozan. Let Me Be, poco fa The Second Voice, Sam Jacobs con I Don't Mind, Right On, Silicon Soul dal 2001. Abbiamo aperto con quella musica lontana. So Set che va avanti ancora con Ozzy Perfunky nella prossima.

0: tanta bella musica ancora per mezz'ora, sicuramente con il Soul Set, poi Disco Radio Party che continuerà con Roma e Don Cash e Disco Radio Rap and Drop. Intanto siete tutti miei fino alle 11, sono Fabio Marelli e benvenuti. Prima parte volata via, seconda mezz'ora che riparte da Starlight, The Avener.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
2: This is Soul Set.

0: È un gran bel momento questo per la musica del Soul Set. Sempre bella la musica house funky che ci regala l'ora dalle 22 alle 23 che con DJ Goja. This is Soul Set. Era Michiko 2006 invece, poco fa con Shapeshifters, Sensitivity in mezzo insieme a Restizer, Mixi American Girls, Michael Calfon, Treasure Soul e The Evener Ultranate con Starlight.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
0: This is Soul Set. E le ultime le ascoltiamo come sempre tutte d'un fiato. Soul Set fino alle 11, ancora qualche minuto insieme a me. Sono Fabio Marelli e You Girl Solto con Jamaica.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
4: This is Soul Set.

0: Emilia Ali, la voce di Give Me A Call, Augie's Sunday. Abbiamo chiuso così e completato l'ora di Soul Set. Domani di nuovo House Deep Funky, stesso orario, 22:23. Sono Fabio Marelli e vi aspetto. This is Soul Set. Pure prima, se volete, di pomeriggio dalle 4 alle 7, come ogni giorno, dal lunedì a venerdì. Vi lascio a Don Cash, andiamo a Roma e ci risentiamo domani se volete.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
2: This is Soul Set. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
3: Beh ragazzi, Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, pop e rap italiano che si appoggiano sulla cassa dritta. Ormai è una cosa che abbiamo sgamato prima di tutti gli altri. E devo dire che ad esempio, è intanto piacere, sono Don Cash, magari è la prima volta che stai con noi qui su Disco Radio. Quando ho inventato questo programma non avevo idea di dove sarebbe andata la musica o che tutta la musica sarebbe arrivata in questa direzione. Ma tantissimi anni fa il mio primo disco in lingua internazionale, Spanglish, lo feci con lui, è stato il mio primo editore, è Gabri Ponte, che oramai si è dato al rap dopo aver incontrato Dante, il mio fratellino, adesso è con Maurizio, cioè con Salmo. Salmo e Gabri Ponte fa tic tac e suona così.
2: Disco Radio Party Set. This is Rap and

0: Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non è il mio problema.

0: imprenditore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
5: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
4: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
5: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
4: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
6: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
7: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
9: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera. Tutto pronto, si parte.
10: Quasi tutto.
9: Cosa manca?
10: Una Jeep nuova.
9: Una Jeep?
10: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
9: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
10: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
11: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
12: E la prima parte di Rap and Drop è già volata via, ragazzi. Primo disco, Tic Tac, Gabri Ponte Salmo. Ultimo invece si è spinto con
13: Ciao,
12: loro.
13: Ciao amici di Disco Radio, questo è Eddie del Pagante. Hello. Bella Don

0: Cash spingere.
1: Bella il mio Brody, bella il pagante. Si continua a spingere con la cassa dritta in rap italiano. Ci sarà Dito nella piaga, Coez, Fra Quintale, Rose Villain, Lazza. Ma se è stata la settimana di San Siro per Joelie, Joelie è andata a Napoli e si è portato 50 Cent. E c'è anche lui.
2: This is Radio Party Set. This is Rap and Drag.

0: Drop and drop on Disco Radio.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il mashup che chiude, fatto da Rudy J. The Broads, che incrocia Better of Alone insieme alla voce di Lazza, conosciuto di Galera. Ci accompagna, ragazzi, alla fine del progetto Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola da questi istanti. Lo potete recuperare con tutti gli altri episodi andando sul sito discoradio.it o in podcast al capitolo dei programmi speciali che si possono riascoltare. Da parte di Don Cash anche per questa notte è tutto. Vi ricordo che l'appuntamento con me è tutti i giorni dalle 13 alle 16 e che ci vediamo in tour. Questo venerdì ci vediamo a Rimini con tantissimi ospiti. Per il momento, peace out!
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.

0: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
1: Buoni Amazon?
0: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
1: Allora questa sì che è una bella partenza!
0: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com. I just wanna party, party. Hey. Disco Radio Party. Party. Are you ready to party?

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.